0: Pubblicità,
1: rialzo
0: per misericordia, comunque a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica, però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da qua.
2: Va
0: ok? Grazie, fallo, è un'altra missione.
1: Pubblicità, ci vediamo tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: Sociale, pubblicità adesso. Senti, quindi
1: bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza, che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava.
3: Questo che è una donna in gamba e un complimento
1: allora,
3: che piace.
1: Diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire,
0: no, no, no, è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le cose,
1: e basta quindi, con questi stereotipi che sono soltanto più belle le donne.
0: Perché allora, Barbara, e la Letizia hanno rotto le palle.
1: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava, e ci tengo a dirlo. Purtroppo lei è andata via, non so se ha sentito
0: pochino,
1: questo complimento.
0: Un pochino,
1: ma vabbè, proprio a casa, se c'è il marito, se c'è qualche parente,
0: bravo,
1: che ha sentito,
0: bravo,
3: riferiteglielo.
0: Leggermente, impercettibilmente, adesso è finita, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo, sarebbe, quanti sarebbe? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, facci la Letizietta, hanno rotto le palle, possiamo, possiamo dirlo, possiamo
1: se le hanno rotte,
0: un pochino,
1: se
0: perché,
1: le hanno rotte. Loro avevano fatto un bel Sanremo lo scorso
0: poi
1: anno, basta, no, io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però
0: francamente
1: è anche importante
0: neanche
1: capire ma chi si muove da là, se ti chiamano il secondo anno ti danno qualche milione di euro,
0: come ha scritto però niente meno che Scimemi, poi tra l'altro
1: sa un po' Francesco,
0: una testata, su una testata però di grande affidabilità Facebook ha scritto ha scritto visto che la comicità del Tizzetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono e non sono infinite.
1: Persino quindi Scimemi è arrivato a dire questa
0: cosa, tra l'altro è stato registrato come una scossa dell'unico momento di lucidità
1: quando dirà un'altra cosa così intelligente Francesco Scimemi.
0: Cara donna, allora veniamo a problemi del territorio ai quali noi teniamo, e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
3: Io ho seguito il festival solo per seguire Antonio Diodato, Toni Diodato e Renzo Rubino.
0: Bravi,
3: per il resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo.
0: Come? E
3: ricco di troppi sproloqui, perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio.
0: Ma a proposito di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini? Me lo ricordo io.
1: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, ai giovani.
0: A tuo figlio.
1: Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
0: Fa ridere. Va bene.
1: Allora, ma a proposito di terza età, a proposito di Stasi, parliamo di terza età, parliamo di anziani.
0: Il nostro direttore è un ragazzo,
1: di questo gruppo, di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma un centro di accoglienza fatto di ubriaconi,
0: maniaci
1: sessuali.
0: È uscito sul giornale, è così.
1: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
0: Guardate che ceffi,
1: gentaglia,
3: pericolosissimi.
1: Gente pericolosa.
0: Però adesso scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti, chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate, questa volta però la sentiamo l'assessore
1: da Viafora, giusto?
0: La sentiamo,
1: Lucia Viafora.
0: Vero, abbiamo avvertita due settimane fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
1: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
0: Viene o la sentiamo al telefono?
3: Devo darvi una pessima notizia.
0: Che succede?
3: L'assessore Viafora non risponde al telefono, l'assessore Viafora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
1: Quindi su con l'assessore Viafora?
3: L'assessore Viafora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Viafora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
0: Ma attenzione, perché io devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde più.
3: Tra l'altro la cosa grave è
0: devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
1: Viafora.
0: No, guarda,
1: Viafora.
0: Non risponde più neanche.
1: Ma non è che stiamo giocando,
0: non risponde più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di via Catania.

questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua, venite con me.

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viafora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viafora qui non si è fatto vedere.

0: Lorenzo, che cosa chiedete all'assessore Piafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con la schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, le porti... Quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Troviamo vicino al Montizza, si troviamo vicino al Montizza.
1: Se vede le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: chiedete anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: No, chiediamo innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altro orario.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, ci ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi non l'hanno fatto loro la telefonata, che sì, praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato di portare le donne.

0: che facciamo il gioco d'azzardo.
1: Allora, siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
2: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
1: Qui fanno le attività...
3: E il ballo, fanno anche il ballo, il mercoledì.
1: E le attività sportive.
3: Sì. E le attività sportive.
1: Invece qui, in questo corridoio?
3: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
1: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello,
3: è
1: lindo,
3: tutto bello, perché qua ci sono gli assistenti sociali.
1: Invece dove ci siete voi?
3: Non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche cosa.
1: Una schifezza.
3: Qua c'è la...
1: Però qui avete la possibilità di
3: la
1: bere
3: del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
1: voi venire. Dite giustamente, portateci una macchinetta
3: posto,
1: di là.
3: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
1: E poi c'è la televisione.
3: E c'è la televisione.
1: E qui hanno da bere. C'è anche una sorta di...
3: Un fornetto.
1: Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata. E viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
3: E del ballo.
1: Quindi quando volete venite a ballare.
3: Certo, io non ci vengo perché...
1: Non so ballare.
3: No, so ballare...
1: Non c'è la compagna.
3: C'ho mia moglie che sta a casa.
1: Che non ballo.
3: Se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.
4: È il The

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è? Oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao! Il becchetto dove lo metto, non si sa.

0: Milano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo.
1: Via Catanzaro ci aspetta.
2: Ci sono già i posti.
3: Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
3: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Ah. No. Così se qualcuno la vede.
2: Sì, esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto e Via Catanzaro un annetto, non è che...
3: possiamo far vedere la fotografia, così diamo delle indicazioni.
0: Mandate la fotografia. Grazie. Grazie. A buon rendere. Sì, allora, possiamo mandarla in onda. Il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
2: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli.
3: Chiamiamo direttamente lei, è l'unica.
0: Poi vediamo in conto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti e io non latito.
2: No.
0: Latito, di la verità.
3: Ecco, è lei.
2: L'assessore Viafora.
3: Viafora.
2: Quindi, siccome i nostri amici di Via Catanzaro, gli anziani del centro di Via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
3: Ecco, adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi via fora ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, sì, non vogliamo adesso non vogliamo oberarlo di lavoro, è stato già oberato, quindi non lo operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco
0: la mandi a Via Catanzaro,
3: se vedi la Via Fora, siccome a Catanzaro, no, a Via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando risponda una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di Via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia,
0: chi
3: di andare,
0: imperativo, no?
3: Lucia Viafora di andare.

0: allora via, via, via.
1: Guarda, se voglio dire, è una nostra dipendente, e allora deve essere delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori, insomma, ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo.
1: L'unica, devo dire, all'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, sì, sì, deve essere oberata. Sì, la facciamo oberare, la facciamo
2: oberare. La oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
2: Operiamo in
0: Senti,
2: tema di operazioni.
0: Ti cercavano da via Carducci,
2: sì,
0: a San Giorgio.
2: E guarda,
0: ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
2: Mi letto nel pensiero.
1: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
1: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti,
2: sì,
1: degli anziani.
0: Tu la fai,
1: se non mettono le sedie
0: fai
1: nuove,
0: questa,
1: e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo. E se non mettono...
0: Tu la fai facile, però la fai.
1: Per cortesia.
0: È questo che ti fa onore. Intanto la fai, bravo. Allora, c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari,
2: sì,
0: dove c'erano tracce
2: mandati
0: di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
2: Sì, un settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di Taranto.
0: Anche tu braccasti l'ascensore, l'assessore.
2: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista mentre stavo andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
1: Poi se l'hai dimenticato, stavo andando a cena,
2: avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di via Carducci, lì in San Giorgio, e ci hanno detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità, che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra situazione all'assessore.
1: Però vai magari in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a cena.
0: Non andare alla ricerca.
1: Non previno, vai un giorno in cui non deve bere il vino.
0: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra esagerato, però insomma, la conosce già, non è che...
1: Me ne vado.
0: Va bene. Allora... noi adesso abbiamo
1: vado alla scaletta
0: un video messaggio che riguarda il parcheggio DOC, proprio se è una citazione, ma era geografica,
1: quella zona.
0: Vediamolo.
1: Questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata qualche giorno fa, vediamo un po' di che cosa tratta.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il

problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora, noi ci siamo rivolti dai vigili per regolamentare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo? Ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché è la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: era una segnalazione che avevamo avuto
1: lunedì scorso.
2: Sì. Insomma, è giusto anche dare
0: bel cast,
2: spazio.
0: Quando si dice che è grazie al cast che una trasmissione può andare, no? È fondamentale.
1: Non guarda come nel pizzetto.
2: Siccome così siamo test di cast.
1: Dai, no, parlate per voi.
2: No, perché
1: parlate,
2: guarda,
1: per voi.
2: Siamo soltanto la testa?
0: No, le teste di cast.
1: Basta.
0: Adesso, adesso dunque,
2: sarà pubblicità.
0: Sto cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta, sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo che cast, eh?
1: Pubblicità.
0: E che cast?
2: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua, in diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle 18:15.
2: Quando io ero ragazzino, sentivo in diretta, pensavo che fosse tutto il contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
2: sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo, bella infanzia hai fatto.
1: Ma veramente?
0: Bella adolescenza.
1: Io
0: non sono riuscivo a capire da piccolo, quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava. Ma veramente non...
2: Sì, peraltro è strano.
0: Non capivo perché andavo in pensione...
2: No, così come, per esempio, io non capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario. Dicevo, scusa, lavori 2 ore di più è pure straordinario. No, dovrebbe essere negativa come
0: questo
2: cosa.
0: Io non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie. Io non ho mai capito.
2: Però questa è una follia.
1: Avete avuto traumi, eh?
2: Questa non ha mai avuto... Non ha mai avuto una spiegazione.
1: Traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
3: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao,
2: Fabiano, preferisco.
3: Ho visto il servizio di via Catanzaro. Io sono sul rione Tamburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un ragazzo? Dalla voce sembri un ragazzo.
3: Va bene.
0: Come ti chiami?
3: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
3: Che chiamo.
0: Ciao Stefano.
3: A me piace quando ci sono un aiuto per gli anziani, perché dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente, nel centro sociale, questa assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo in quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per... la nostra città. Però
2: scusa Stefano, Stefano, cioè ai Tamburi non c'è un centro per anziani come quello di via Catanzaro?
3: Non c'è niente.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa.
3: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai?
2: Guarda, per me è incredibile che non ci sia. Io, se potessi, riempirei la città di centri tipo quello di via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
0: È un riferimento,
2: la vita,
0: è un ritrovo,
2: per le persone.
0: È un ritrovo.
2: Peraltro, prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci tocca. Anche...
3: Perché Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, ma

0: morti sono questi.
1: Bravo.
0: Io le denunziavo a queste persone qua.
2: Beh, sì, sì, mi sembra che.
3: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
0: Si è visto quelle facce di veramente che ti vede bello spondare la rete di quell'anziani proprio, se hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
3: Certo.
0: Hanno proprio il bisogno. Beh,
3: Stefano, sai che però.
0: Di coccolarli.
3: Stefano, però la tua.
2: Ti viene voglia di coccolarli.
3: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza. Voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare, possa
0: tutti questi anziani.
2: Ma sai che è bello, no, per gli anziani incontrarsi, per esempio per quelli appassionati di calcio, vedere le partite insieme, sì, commentarle, sì. Giocare
0: amici,
2: a carte.
0: Amici vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano.
2: Mi sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
0: Bravo.
3: Stefano, quanti anni hai?
0: Io 57.
3: Vabbè, quindi è presto.
2: Ragazzo, no, è presto.
3: Però
2: ti stai organizzando.
3: Ti stai organizzando, ti vuoi organizzare.
0: No, Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia, ho navigato
3: Marina.
0: Nel male e nel bene e so come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po'.
3: Beh, 70. adesso avere...
0: Lavoravo nella fabbrica, pensi un po'. Nel 70,
3: lo so, 30,
0: e vedo
3: 30,
0: proprio
3: 40,
0: questi anziani che vogliono essere 50. Aiutati. Io mi rivolgo a Boni, che è veramente una brava ragazza, che
2: grazie.
0: È andato di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, questo, Madonna, che te
4: che
0: dai c'è?
4: Ma de che? Sono bravi ragazzi.
0: Invece ho visto proprio i papà nostri, vai.
2: No, infatti papà Monica era terrorizzata quando è andata, ha detto chissà cosa mi succederà,
3: se uscirò mai viva.
0: Sentendo il servizio, sai, questo, lei che dai c'è, piacata alzare, già. Invece no, è stato...
2: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali, ha detto vado, non si sa mai, e invece no, niente, è uscita...
4: È vero, Stefano.
3: Grazie Stefano.
2: Grazie Stefano.
0: Grazie. Ma è bello.
3: Lo so.
0: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto l'erba non faccio.
2: Ma no, ma
4: vero. Io ci sono stata
3: proprio
4: la scorsa settimana per realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
0: No.
2: Gente che lavora o che ha lavorato.
0: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
3: Un abbraccio Stefano.
4: Grazie
3: speriamo...
4: Stefano.
2: Grazie Stefano.
0: Bocca al lupo a tutti.
2: Crepi.
3: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
2: Infatti via Catanzaro l'aspettano da un anno.
3: No, dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che
2: no,
3: sarebbe bello
2: farlo. Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
3: No,
2: non è per tornare sull'argomento.
3: Ecco, torna sull'argomento.
2: Ma non è per tornare.
3: Ma ti sto dicendo di tornare.
2: Vabbè,
3: torna.
2: Se mi preghi, torno.
3: Tornaci.
2: Allora, no, dicevo che se non siamo riusciti noi in 10 giorni ad avere una risposta.
3: Quanti?
2: 10, 12,
3: no, di più
2: giorni. Ad avere una risposta e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposta.
3: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
2: No, la stiamo attaccando.
4: Però sai Mauro, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
3: A differenza di altre volte, diciamo.
4: E a differenza di altre volte, quando
3: diciamo
4: è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria, all'ufficio stampa.
2: Ma sicuro che è ancora l'assessore? Non fa ancora l'assessore? Sì,
4: prego?
2: È ancora

0: Assessore, non è che non ti
1: Eh sì,
0: risponde
1: è
0: perché.
1: ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole
0: Però
1: assumersi
0: già si dice che i
1: responsabilità.
0: politici non fanno altro che mangiare, tu parli di rimpasto, scusami,
2: Vabbè,
0: poi è
2: ma adesso è
0: normale
2: anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta,
0: che.
2: no? Cioè,
0: Rimpasto.
2: quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può reimpastare. Va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che
0: Sicuramente
2: c'è
0: ci
2: stata
0: proveremo. No, anche perché
2: difficoltà.
0: poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui a doverci delle
1: Certo, anche
0: spiegazioni.
1: perché ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi, i dipendenti comunali, c'è una
0: Ma
1: televisione.
0: com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è
1: Ma
0: giusto che sia.
1: direi proprio di no, perché
0: Dai,
1: la
0: ma sì,
1: televisione
0: ma
1: non
0: anche una
1: c'è.
0: televisione ci può stare,
2: Va
0: ci
2: bene,
0: può stare.
2: adesso
0: Eccola, assessore Viafora.
2: è una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli
0: Vedremo adesso.
2: ascolti, venendo qua in diretta.
0: Esatto,
2: Lo
0: sarebbe
2: faccia
0: carino
2: anche per
0: che
2: noi, visto una così bella presenza.
0: venisse.
2: Un'altra, oltre Monica, brava.
0: Abbiamo avuto Barbara
2: Sì,
0: oggi che
2: oltre
0: sta
2: Monica
0: mangiando.
2: mi sa di britannica, come,
0: Oltre
2: no?
0: Monica. Va
2: Adesso
0: bene, andiamo avanti
2: Fogna,
0: con
2: la
0: un altro
2: Fogna,
0: servizio.
2: la Fogna, la
0: Parliamo della
2: Fogna.
0: Fogna.
2: Parliamo della Fogna. La Fogna, strada e
0: Quindi
2: Fogna,
0: non restiamo
2: attestata.
0: in
2: È un
0: argomento,
2: video, no,
0: parliamo di Fogna,
2: cambiamo
0: cambiamo
2: completamente
0: argomento.
2: argomento. C'è un videomessaggio che giunge
0: Da Talzano, da Talzano, da Talzano. Peraltro una
2: Talzano.
0: zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente, ne abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto sarà il mio vice, e quindi insomma ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione
2: Monica, ma
0: come
2: decade,
0: quarto il vice.
2: decade la delega quando
1: Ovvio,
2: rientra il
1: sì,
2: sindaco? Ah, quindi
1: certo.
2: adesso è indelegato, diciamo così.
1: E adesso torna a essere
2: Non vorremmo essere indelegati con
1: assessore ai
2: lui.
1: lavori pubblici e basta.
0: E
2: Hai detto
0: vice
2: niente.
0: sindaco.
1: Però
0: Vice
1: c'è
0: sindaco.
1: una storia interessante.
2: Che c'è?
1: Perché c'è una storia interessante?
2: Che
1: Perché
2: c'è?
1: alcuni
2: Dimmi, dimmi, dimmi.
1: consiglieri. Una storia
2: Ho capito,
1: interessante.
2: dimmi, dimmi,
1: Perché
2: dimmi.
1: alcuni consiglieri
2: Sì.
1: comunali di
0: Che fanno, che fanno?
1: opposizione hanno
2: Che
1: messo
2: fanno?
1: in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonnoce in quanto delegato sindaco.
2: Ui.
1: Quindi tutte le giunte
2: Oh,
1: nominate, convocate
0: Madonna.
1: da Lucio.
2: È
1: Un
2: un casino.
1: macello, un macello. Addirittura hanno
0: Madonna.
1: chiesto lo scioglimento del consiglio comunale. Staremo a vedere il
0: E se
1: prefetto
0: si
1: che
0: scioglie il
1: cosa deciderà.
0: consiglio? Sai se si scioglie il consiglio comunale che succede, no?
2: Sta zitto,
1: Zitto,
0: no,
1: parti!
0: sto dicendo, sai che
2: Sanzano, poi il problema
0: zitto?
2: sarebbe amplificato.
0: Vediamo a proposito questo
2: Ma come
0: servizio
2: tutti gli
0: sulla
2: atti
0: Fogna di
2: di
0: Talzano.
2: Lonoce.
1: Tutti

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dalla loro assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo, aver diciamo completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti, ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda, se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera, eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra prioritaria è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada è l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Immagina che cosa succede lì quando piove, poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è una
0: veramente
2: brutta feritoia
0: che non riusciamo a
1: aperta.
0: immaginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è
2: Luciano
1: stato
2: Losco.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il tuo posto vuoto.
2: Abbiamo messo al suo posto.
0: Questo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo,
2: Sì, sono io, Marti.
0: in apertura di trasmissione, la prossima puntata, riavremo
2: Prossima?
0: la prossima puntata, avremo qui, prossima,
2: Sì,
0: appunto, la
2: prossima.
0: prossima puntata, avremo nuovamente qui anche l'amico Scaiello in rappresentanza dell'AMIU, quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante
0: questa
2: la settimana,
0: data, perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo, in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire,
0: noi.
2: sì, la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: Inoculato,
2: assimilato,
0: diciamo.
2: quindi insomma,
1: Sì, no, no, anche perché
2: Una
1: io
2: buona
1: giovedì
2: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai?
1: contattateci,
0: L'Istituto Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava, brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei
0: Dai voce, dai voce, dai voce, dai
2: piaciuta.
0: voce, vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare? Che sì, vorrei fare? Faccio una proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: lì?
2: Via fora. Via fora,
0: Posto lì?
2: via
1: Via
2: fora.
1: fora?
2: Via fora.
1: Una zanzara pure qua!
0: Non è una zanzara, non è una
2: No, non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a Studio
1: Sono proprio
2: Centro,
1: lì!
0: dai. Beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare, sono
2: sono
0: le zanzare.
2: le
1: Sì.
2: zanzare. Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Rimaniamo
2: servizio.
0: più o meno in tema
2: Sì,
0: di
2: abbiamo visto
0: Fognia.
2: strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: Fogna. Fogna.
0: prima? Di quest'estate, dici no, anche
2: No! No,
0: prima, ma era prima di quest'estate, questa, vedrete che il
2: no, no.
0: problema è
2: Vedremo la
0: ancora.
2: situazione della
0: Lei
2: Fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però non fu
2: Confermato.
0: confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse
2: nel senso che via Lombardia sia
0: estate.
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: No? No.
2: Se
0: Disse
2: no,
0: estate.
2: chiamalo così di via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi ero espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale all'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: E poi dice che lo nuoce, dice che noi dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere
0: al prossimo. Ho capito, ha risposto, però Lucio, hai risposto.
1: Ha
0: hai
1: detto che mandava un geometra, ma lui
0: e
1: non
0: non è
1: sapeva
0: mandato
1: se.
0: nessuno.
1: Ma ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Però, sa di fatto che il problema non è stato
1: però,
0: risolto.
1: Ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma è una groviera, è veramente.
0: Siamo di stare in Svizzera,
1: Mamma mia,
0: no?
1: magari. magari.
0: Che sarebbe più
1: mamma
0: normale che
1: mia,
0: la fosse una groviera,
1: mamma mia.
0: invece qua.
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Nonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte
0: Sì,
1: tanto.
0: però questa cosa basta con questa storia. Basta con questa storia!
1: Oggi ti stai
0: Sì, sono
1: inalberando un po'
2: Sei nervosetto,
1: Sì, eh?
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso,
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si
1: Ultimamente,
0: vede? Si
1: ma perché
0: vede?
1: tuo figlio ha fatto
2: Il
1: le
2: tuo amico
1: pizze?
2: ha fatto il monello?
1: La pizzeria è il figlio.
0: Sì, sì,
1: Ma il
0: c'è proprio la pizzeria
1: pizzaiolo?
0: la settimana prossima.
1: È il pizzaiolo proprio. Quanto è il tuo bambino?
0: Quasi
1: Fa
0: 22
1: due
0: mesi,
1: anni?
0: 22
1: 22
0: mesi quasi,
1: mesi.
0: Chiudiamo tra
1: gli
0: pochi giorni.
1: interessi privati
0: Sì,
1: e invece
0: infatti,
1: mandiamo in onda
0: non
1: l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolta, credo, dopo questa trasmissione, penso che non ci siano più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora,
0: fascia,
1: Renzo.
0: fascia, fascia,
1: Sì,
0: ci
1: ne hai
0: vediamo
1: bisogno,
0: dopo.
1: Fabiano, sì.
0: Sì.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa. No, no, parlavamo già di come, di dove puntare il dito nella prossima puntata.
0: Bentornati a quest'ultima fascia di Ufficio Telegram di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri,
1: Io non
0: pare
1: lo
0: che sia
1: sapevo
0: andato tutto
1: neanche,
0: bene,
1: Renzo,
0: oggi è la puntata 17, non so perché faccio la scaletta,
1: Ma
0: quindi
1: 17
0: ogni
1: porta
0: volta scrivo
1: bene, 17 porta
0: puntata,
1: bene.
0: scaletta 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla
1: 17 porta
0: 17esima
1: buono, porta
0: puntata,
1: buono.
0: vedete da quanto tempo andiamo in onda. E siamo contentissimi del fatto che insomma, continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. Noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma, anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quello del Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Vedi?
0: Dici,
1: Vedi?
0: dici un
1: Vedi?
0: po'.
2: Sì, ho sentito tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni, lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte come si chiamano quelle cose in legno? Il recinto in legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere, diciamo, un po' in sicurezza.
0: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe
2: Sì.
0: essere, a Taranto
1: Hanno fatto degli eventi.
0: non c'è moltissimo spazio, mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma,
2: Sì.
0: Taranto, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa
1: Sì,
0: perché
1: fai
0: insomma, è
1: male.
0: il mio mondo, e se sbagliando peraltro,
1: Sbagliamo.
0: però insomma, mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnate ai cittadini e messe nelle mani di qualcuno che possa organizzare
1: Dai una
0: delle cose
1: mano?
0: belle.
1: Mi dai una
0: A fare
1: mano?
0: che?
1: A portare gli alberi? Qua c'è scritto videomessaggio.
0: Sono alberi da portare, da potare.
1: Ah, da
0: Da
1: potare,
0: potare, da
2: Ah no,
0: potare.
2: l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo sbagliato.
0: L'ingegner
2: L'ingegner
0: Nistri?
2: Nistri è il geometra Motola.
0: Geometro, perché uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
1: Bravi.
0: E quali saranno gli
2: Sì.
0: sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture ad esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano
1: No,
2: tanto Fabiano, a questo punto
1: quelli
2: non
1: sono
2: andranno
1: da.
2: più all'AMIU.
1: No, quelli sono invece dall'AMIO a una cooperativa.
0: Quindi ci sarà probabilmente un bando,
1: Te lo
0: no?
1: venne a dire Scaglione?
0: Ci sarà un bando.
1: Eh beh, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per organizzare il concerto del paese, certo. Va
0: Vabbè, vediamo
1: bene.
0: quello che succederà. Speriamo che vengano recuperate. Peraltro, come abbiamo
1: Quindi,
0: detto, la
1: geometra.
0: settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che che, come ci è stato segnalato, non viene fatta probabilmente, da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scaiella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIO, la settimana prossima, nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal clima?
1: Perché poi sappiamo
0: che in
1: estate quelle cazzicano poi, no?
0: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale. Adesso sto dicendo così.
2: Capito, però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette.
1: Si quindi, cambia discorso che ho la fobia proprio io.
2: Le vanno a massacrare.
1: Sì, sì. Servizio. Non riesco a sentire neanche parlare.
0: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano... Ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che ci siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
1: ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione, proprio la redazione giornalistica, perché nella scuola tra i piccoli di Stabia pare che si stia diffondendo
0: brutto, brutto, caso, brutto. Caso

0: di scabbia. Va bene, cioè, bene non va, ma insomma, vediamo. Vediamo invece questa storia qui degli alberi da
1: potare. Alberi da potare, vediamo.
0: Perché qui è importante.
1: Potante più.

0: successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo. Siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: bel esempio di italiano. No, andiamo a dare una mano.
1: Sto andando a potere l'albero di
0: italiano meraviglioso, Alfonso Licata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo, proprio come l'hai messa.
1: No, durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
0: al peggio facciamo vedere
1: a lui.

0: non credo che sia una cosa di cui comunque
1: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
0: ma un garbo, un'educazione, una persona che dice la cosa a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo,
1: darebbe almeno
0: esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Cioè, più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una

0: Alfonso Antonio.
1: Alfonso
0: Ricatta, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto, per, credici, se no veniamo noi a potare l'albero.
1: Bene.
0: Andiamo noi.
1: Potiamo, non potiamo.
0: No, potiamo andare o no?
1: Andare.
0: Diteci che non potevamo andare e noi non andiamo.
1: Capito.
0: Però ce lo dovete dire.
1: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: No, no, ma io in settimana, vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché
1: tanto,
2: Alfonso se lo merita proprio.
1: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'Amio rappresentata.
0: No,
1: se questo
0: servizio... l'albero, pensavo all'albero.
1: No, dico, se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori. Intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione, alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami, con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555, oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi è a casa,
0: sta bene,
2: un po' malatuccia, malaticcia. Potete scriverci ancora a ufficio reclami @studio100.it, oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook, che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paolino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
0: Oh, risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole, queste cose è inaccettabile. Non può neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
1: anche con Lucio Lanoce, rincontriamoci presto, che adesso magari è nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino, sarebbe
0: sarebbe un danno per tutti, stiamo cercando di risolvere qualche problema, se tutto quello che è stato fatto
1: sto cercando anche la via fora,
0: ovviamente date segnalazione se vedete la via fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
1: non so se abbiamo tempo, ma comunque
0: se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo, perché noi abbiamo bisogno di parlare con lei, non abbiamo notizie, cominciamo a preoccuparci,
1: giustamente. Grazie.
0: Anche lì al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, un anno che l'aspetta.
2: Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
0: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete bellissimi.
1: E anche gli anziani del rione Tamburi, che speriamo presto abbiano anche a loro volta. Sì, ho capito, basta.
0: Che qualcuno vi verrà a trovare, se non sarà via Fora, sarà via qualcun altro, ma insomma in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che succederà qualcosa.
1: No?
0: Monica, te la vedi tu?
1: Chiudi
2: sì,
1: tu, no?
2: Chiudo io, ragazzi.
0: Questa è la penna mia, che poi spariscono le penne.
1: Pari opportunità, chiudi tu.
0: Vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata, buona continuazione con i programmi su Studio 100 TV.
1: Me lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

0: descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi, la casa ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina, si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah, Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore? Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno.

0: Un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile. Ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuto andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh? Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo. Oh.
0: Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Spettacolo.
3: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sebby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Lei è un regista. Ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire...

0: da bere a me. Andiamo! Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
1: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
0: Lei è una vera amica.
1: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
0: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
1: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
0: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
2: Conto da pagare, $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Re. Silenzio!
3: Fermo! No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
6: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Ah, ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente mi sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. Oh. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere. Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
5: Oliver, perché per una settimana?

0: Sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno. Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
1: Norm! Perché non sei passato a prendermi?
0: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
1: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
0: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
1: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
0: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
2: Oh, ciao, Norman.
0: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
3: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
0: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
3: Non conosci la parola basta, eh?
0: Non mi piace questo discorso, Oliver.
3: Avrei preferito non vederlo.
0: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
3: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica, ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
0: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
3: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
0: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
3: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
0: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
3: Non urlare!
0: Conosco tanta gente che lo farebbe.
3: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
0: Che vuoi dire con questo?
3: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
0: Va bene,
3: da tanto
0: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
3: Buono solo per il divertimento.
0: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
4: Bene.
0: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
1: Caviale, signore?
0: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
1: Non lo so.
0: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
1: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
0: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no, daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì. Credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino? Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver, lei ha...

0: quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
1: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
0: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
2: Rest your feet.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie, scendo subito.
1: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Sì, ci sarò! Oh, grazie! Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
4: Thank you.

0: cosa succede? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma questo è solo un provino.
1: Pronto, signor Bach?
2: Pronto, signor Bach?
1: Pronto, signor Bach?
3: Pronto, signor Bach?
4: Siamo pronti, signor Burke.
0: Va bene, giriamo.
1: Silenzio! Silenzio!
5: Silenzio!
3: Silenzio!
0: Pronto, Norman?
6: Sì.
0: Pronta, signorina... come si chiama?
6: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
7: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
6: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
7: Va bene, sono pronta.
0: Pronti a girare, silenzio.
2: Chuck.
0: Azione.
8: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico, questo è importante.
7: Ah, certo, ho capito, cioè credo d'aver capito.
8: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
7: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
8: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
8: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme.
1: No,
9: il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito, signore.
11: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
9: Acme,
4: No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Ackerman.
13: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
13: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
13: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
13: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
13: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
13: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
13: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
13: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
13: e io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
13: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
8: Va bene.
5: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
6: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
7: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
7: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
7: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
7: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
7: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
7: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
6: Colpisci a destra. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
6: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
6: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
6: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
6: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
6: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
6: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
6: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
6: Se smettessi di bere?
1: Sì!
6: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
6: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
6: Gli abbiamo dato una lezione, ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
6: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
6: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
6: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
9: Quando? Dove?
6: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
6: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
9: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
6: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman May, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra? Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
5: Dovete farlo, sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto

0: Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
1: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
0: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
0: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
0: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
0: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito, taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
5: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
1: Sì.
4: Presto, per favore.
1: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
2: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
5: Grazie.
1: Grazie, signore. Grazie.
5: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
2: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
5: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
1: Davvero?
4: Signor
1: ecco
4: Henkel.
1: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, ricevuto. Grazie.
1: Arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Arrivederci.
1: Ci rivedremo.
5: Come?
1: No, volevo dire addio.
2: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
1: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
5: comunque
1: visto.
5: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
1: Ciao, Libby.
0: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
0: Aspetta un momento!
1: Reggilo, Danny.
0: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
2: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
0: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
0: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
0: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi, l'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... Sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: è il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.

0: Abita qui, Vicky Lester?
1: Sì.
0: Qui c'è un pacco per lei.
1: Ah, firmo io.
0: Chi è lei?
1: Sono suo marito.
0: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.

0: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
1: Ciao, Oliver.
2: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
3: Ti ringrazio.
1: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. La porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton, ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30, qui fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: No.
1: Mi sembra un posto molto carino.
2: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
3: Ehi, hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
4: Ciao.
2: Ciao.
5: Come va, Norman?
3: Lieto di vedervi.
4: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
5: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
3: Salve.
6: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
3: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
3: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
3: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
3: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui.
3: Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso? Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
3: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
3: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
3: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
8: Avanti, figliolo.
9: Ehi, un momento.
8: Fuori di qui.
9: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
9: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
3: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
10: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
11: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.

0: Cosa c'è?
1: Niente, niente.
0: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
0: fuori.
1: Vengo
0: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
0: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
2: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
0: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
2: Pronti, vostro onore.
3: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi cinque.
2: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
3: William Gregory.
4: Eccomi qua, sono io.
5: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
3: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
4: Non mi sento molto bene.
3: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
4: Colpevole, credo.
3: Quando sei uscito l'ultima volta?
4: 2 giorni prima di Natale.
3: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
5: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
3: Quanti anni hai, Rails?
6: 17, signore.
3: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
6: Sì, signore.
3: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
6: No, signore.
3: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
6: Giudice, io...
3: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Main.
5: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
3: Come si dichiara?
7: Colpevole.
3: Lei è Norman Main l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
0: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
3: Sì, la riconosco, signorina Lester.
0: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
3: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
0: Certo.
3: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
0: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
3: José Rodriguez.
5: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
3: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
3: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per me.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente...

0: ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
1: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno. Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie.
3: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicki Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai

0: fari e potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto. Sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora, un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
1: Taranto, sì, banda dipartimentale.
0: Che cosa eseguirete stasera?
1: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
0: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
1: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
0: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
1: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
0: Siete emozionati?
1: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
0: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro? La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
2: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
2: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
2: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
2: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
2: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
3: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
3: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
3: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
3: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
2: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
2: No, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
2: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
4: Beh, l'aiuto a vestire, a

0: prepararsi, mi preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
2: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchieratevi, raccontate anche degli

0: stop qua, sicuramente.
1: E allora, da questo tra virgolette pit stop, ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: e disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Un bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è

0: un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People. Stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore. Lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere, è stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza...

0: Soprattutto in questa festa di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace, io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
1: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
0: Sì, senz'altro, quella dei marescialli che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: Enrico dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bell'omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto

0: Tutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
1: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
0: Ma avete visto l'estate scorsa a Gallipoli?
1: No, a Taranto 2 anni fa.
0: Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
1: Assaggiato le nostre cozze?
0: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
1: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
0: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
1: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
0: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
1: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
0: vedere. Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
1: Viva il cappello.
0: Viva il cappello, ciao a tutti.

tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali.

0: Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente, a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, nella Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, non ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua. Sì,
1: grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive
3: sento,
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il sud, è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante e da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto alla conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: a livello di scherma.

0: no.
1: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
0: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
3: ancora,
0: vuole fare
3: un'altra domanda.
0: Allora, stasera spiegami. Mi dà una mano.
3: No, allora, facciamo domanda storica anche.
0: Domanda storica.
3: Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
3: La faccio io adesso. Allora, puoi parlare del riferimento storico del 2 giugno? Perché il 2 giugno
2: è la festa della Repubblica.
3: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa di ai bambini che ci stanno seguendo. Perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo
3: anno?
2: Avvenimento. Dimmi tu in che anno?
3: Nel 46.
2: Grande, bravo.
0: Gliel'ho detto prima io.
2: Ah. Hai visto, Antonio?
3: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
0: Quella del test.
3: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
0: Senti, ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
3: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
0: 2 e 3, vai.
3: Io la prima strofa, e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
0: Dai.
3: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu, no.
3: Perché... Fatti capire che sul palco lei faceva...
2: Non
3: cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
0: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
3: Non ha cantato.
0: Insomma, un pezzettino.
3: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
0: Come fa, vai?
3: Fratelli d'Italia.
0: Fratelli d'Italia.
2: L'Italia sta a destra.
3: Dell'Elmo di Scipio, se cinta la testa.
0: Bravo. Bravissimi, allora alla prossima,
3: A Lecco.
0: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
4: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
4: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
4: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
4: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
1: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
1: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
5: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
5: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
5: Una ventina di italiani, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
1: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
5: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima

0: porta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
1: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
1: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
1: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
1: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
1: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
1: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
1: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
1: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
2: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
2: veramente italiana.
0: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
2: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
2: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
2: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
2: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
3: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese è fatto i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali.

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora, fra...

0: Dove la, guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Silva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM-CGIL Francesco Brigati.
1: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Silva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno, migliaia di lavoratori

0: sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare è inoltre il futuro della decarbonizzazione. I sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto, e pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
1: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi, non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal, che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici, e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
2: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto, che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, due giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia, dove sono presenti gli altri stabilimenti, da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce, perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse, perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono la ripartenza degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4, che è fermo da tempo e che con le risorse disponibile evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, e ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che, se qualora non fosse arrivata una convocazione, ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti, perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente

0: Ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Irvine amministrazione straordinaria, sono circa 1600. Penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiom CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu certamente, noi ci diamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto coeso che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza, tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore, dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
0: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è inevitabile,
1: Sì.
0: diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città. Ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano che chiede appunto misure più stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati diciamo, dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto

0: aperto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerlo rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso, ad esempio, che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze. Penso a IAB, che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i giochi del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini, e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto dei giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva.
2: Già in collegamento con noi Fabio Ligonzo, segretario CISL FP del Comune di Taranto. Eccolo, ciao Fabio, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.
2: Allora, entriamo subito nel tema. La polizia locale in questi giorni è stata un po' nell'occhio del ciclone, nel mirino, insomma, anche da parte di tanti cittadini per alcune vicende che si stanno verificando. L'ultima è quella di Chima Mobilità, che ha deciso di sopprimere alcune corse serali tra San Vito e Lama per ovviare al problema della sosta selvaggia, quella che si configura comunque al di là di quella che è l'effettiva frequenza, poi, insomma, di queste corse, un'interruzione di servizio. Servizio pubblico a fronte dell'incapacità, possiamo dire così, un po' della città di far rispettare le regole, e ovviamente si parla della necessità di maggiori controlli su questo, così come sul rispetto della raccolta differenziata, così come su tanti altri temi. E tu giustamente sei intervenuto in questi giorni per dire giù le mani della polizia locale, perché più di tanto, insomma, quelli che sono gli agenti non possono fare. Allora, partiamo un po' da quello che è l'incontro che ci sarà proprio oggi, se non sbaglio, con il comandante Matichecchia.
3: Sì, alle ore 10 di oggi è previsto l'incontro con il comandante della Polizia Locale, proprio per dirimere questi principali problemi, ma non soltanto, anche, diciamo, l'attività notturna che è stata avviata da 4 settimane, che prevede la pulizia strade e che prevede sostanzialmente l'utilizzo di 3 pattuglie di polizia locale. Quindi oggi interverremo presso il comando, ma per sostenere i lavoratori coinvolti vorrei ricordare che su 194 dipendenti della polizia locale circa 80 sono quelli operativi, ma siamo a luglio, tra luglio e agosto iniziano le ferie dei dipendenti, quindi meno personale operativo e quindi meno personale per strada. È inevitabile che quando noi abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, è chiaro che se diciamo una pattuglia viene chiamata per un incidente stradale, sostanzialmente la perdiamo per diverse ore al fin dei rilievi. Quindi capisco bene perché prima ragioniamo da cittadini e poi da dipendenti. Quindi conosciamo bene quelle che sono le criticità del territorio, ma dall'altra parte dobbiamo anche comprendere che diciamo, i dipendenti sono pochi e poi sono sempre gli stessi. Potremmo inserire nel ragionamento anche altri tipi di discorsi, come quello dell'esenzione, per esempio, per alcuni lavoratori che hanno la 104, che per le mamme lavoratrici con bambini al di sotto dei 3 anni sono esenti, per esempio, dal lavoro notturno. Quindi questo implica sempre personale in meno. Quindi alla fine sono sempre gli stessi lavoratori e dopo un anno sostanzialmente rischiamo che ai giochi del Mediterraneo arrivino agenti di polizia locale molto ma molto stanchi.
2: Ecco, a proposito di questo, in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale c'è stato uno scontro piuttosto acceso tra il sindaco Piero Bitetti e il consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che aveva presentato proprio una mozione per avere chiarimenti sulla situazione della polizia locale. Si parlava ovviamente di organico ridotto e insufficiente, si parlava addirittura di uniformi, di divise logore e di mezzi non adeguati, ma anche di equipaggiamento non adeguato. Il sindaco, che proverbialmente, insomma, è sempre abbastanza disteso e sereno nei suoi interventi, ha perso un po' le staffe, ha detto: sono in arrivo 22 futuri agenti, e ovviamente l'opposizione ha attaccato dicendo futuri precari, perché comunque si tratta di persone che verranno comunque assunte a tempo determinato, e ha invitato appunto l'amministrazione a non lanciare false promesse, un po' come è avvenuto anche in passato, perché il sindaco si era lasciato scappare questa frase: per adesso a tempo determinato, poi si vedrà. In realtà, insomma, sulla stabilizzazione di questo personale non c'è alcuna certezza, tutt'altro.
3: Hai detto bene, non c'è certezza, perché nel piano del fabbisogno sono previste queste 22 unità con fondi provenienti dallo Stato, in parte dallo Stato, in parte recuperate anche in questo caso dai fondi della 208, dagli attuali dipendenti. Il problema è sostanzialmente il problema politico, che ritengo che prima di parlare bisognerebbe informarsi, così come stiamo dicendo oggi attraverso i vostri canali. Il personale è poco, la legge regionale 37/2011 prevede che in un comune capoluogo come quello di Taranto dovrebbero essere 1 agente di polizia locale ogni 500 abitanti, quindi dovremmo essere il doppio. Oggi non siamo nelle condizioni, quindi, perché siamo 194 su 400 unità previste, quindi non siamo in grado di erogare tutti i servizi richiesti, e quindi è chiaro che nonostante le ultime assunzioni di personale, circa 80-90 assunzioni con la vecchia amministrazione, i servizi aumentano

le necessità del territorio sicuramente aumentano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, dei lotti che si sono aperti, lotto 1, lotto 2, lotto 3, vorrei ricordare che sono quelli della viabilità, dei lavori per quanto riguarda la viabilità in previsione dei giochi del Mediterraneo. Tutto ciò comporta sicuramente

0: in meno per quanto riguarda le ferie.
1: Purtroppo Fabio,
0: Oltre alle
1: questa.
0: divise, oltre per, anche per quanto riguarda i mezzi sono arrivati, stiamo attendendo che gli agenti terminino il concorso per la patente di servizio, perché le auto possono essere utilizzate solo con la patente di servizio, e quindi che in questi giorni si stanno concludendo presso la prefettura di Taranto, quindi i nuovi mezzi che sono già a disposizione saranno utilizzati presto dagli agenti di polizia locale.
1: Ecco Fabio, purtroppo questa è una città che ha bisogno ancora un po' di essere educata. Noi che spesso ci troviamo tra i cittadini per raccogliere quelle che sono le loro proteste, lamentele, vediamo che spesso si lamenta questo senso di insicurezza, di mancanza di controlli che poi sfocia negli atti vandalici che diciamo, annullano un po' il lavoro fatto dall'amministrazione banalmente per ripristinare per esempio una fontana, una panchina, ma sfociano poi anche in conseguenze più serie come può essere la rissa nel quartiere, come può essere anche il mancato rispetto della raccolta differenziata o la sosta selvaggia. E purtroppo vediamo che non c'è bisogno di andare insomma, tanto lontano, però anche a pochi chilometri ci sono comuni più virtuosi dal punto di vista sia della differenziata che anche del rispetto della sosta a pagamento, anche attraverso quelle che sono le sanzioni della polizia locale. Quindi la domanda che ci poniamo è come si risolve questo problema? Perché la coperta è corta, però c'è anche necessità se vogliamo veramente dare una svolta a questo territorio.
0: Beh, sicuramente hai ragione, ci vuole un cambio culturale prima da parte dei cittadini, quindi questo è inevitabile perché non può ricadere tutto poi sugli agenti di polizia locale. Devo dire anche che ci sono delle pattuglie in borghese che verificano appunto la correttezza del conferimento della spazzatura, però questo non basta perché comunque, ripeto, gli agenti sono pochi, quindi in questo caso stiamo distraendo gli agenti da altri servizi che probabilmente sono anche più importanti. Quindi, come dicevi bene, la coperta è corta, probabilmente bisogna organizzare meglio il servizio e stilare una sorta di priorità all'interno della città. Quindi, tutto deve partire prima da noi, è facile lamentarsi soprattutto sui social, ma prima dovremmo chiedere a noi stessi come ci comportiamo per poi eventualmente scrivere dietro una tastiera senza farsi sostanzialmente vedere, né tantomeno avere un approccio diretto con il lavoratore.
1: Ecco, prima di salutarci Fabio, poi ovviamente ci terrai aggiornati su quello che emergerà da questo incontro con il comandante della Polizia Locale. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, questo importante appuntamento su cui adesso stanno convergendo un po' anche tutte le energie, le forze, seppur allo stremo appunto in alcuni casi della città, qual è la situazione? Quali sono le tue previsioni?
0: Beh, le previsioni sono che sostanzialmente già tutti gli uffici del Comune di Taranto hanno la priorità dei giochi. Una volta a settimana l'amministrazione convoca il tavolo tecnico per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. Dal punto di vista della sicurezza e la viabilità stanno arrivando queste 22 nuove unità che, come dicevi, sono a tempo determinato e che comunque sono inesperte, quindi sicuramente ci vorrà tempo per istruirle, sicuramente daranno una mano dal punto di vista della viabilità, come si suol dire, magari staranno davanti alla transenna sostanzialmente a gestire il traffico, mentre le auto operative, gli agenti operativi saranno in giro per la città. Stanno confluendo, come dicevamo prima, sia i cantieri che diciamo, la fine delle opere di realizzazione appunto degli impianti. Anche lì avremo da gestire gli eventi, quindi non sarà soltanto la sicurezza urbana, la viabilità, ma anche la gestione degli eventi attorno alla città, eventi sia musicali che eventi sportivi, ad esempio sulla rotonda del lungomare. Quindi ci vorrà veramente tanta forza per gestire questo grande evento che tutti teniamo a portare a casa con grande successo.

0: Allora, Randy tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Sì. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
1: Aspetta
0: lunga
1: che
0: maratona.
1: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
2: Beh, poi non vedo l'ora.
1: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
1: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
1: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
3: Ciao belli!
1: E guarda qui, guarda qui.
3: Ciao,
1: guarda
3: ragazzi,
1: qui.
3: Ragazzi, cosa volete chiedere?
1: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
4: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussò è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra che, se una volta entrato in aria, si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grandissimo.

Thank you.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia.

0: La Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Lì sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, e perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete non pensato anche a questo?
1: Perché non è, non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
1: magico, un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì.
1: Ecco. Poi
0: questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bello azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
0: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale.
1: Okay.
0: Di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni. Ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio, che non è indifferente, di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale, nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, di ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce, quindi le strisce, il tappetino è stato posto e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto fin anche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con
0: 4
1: il
0: metri.
1: Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, è il risultato per questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala-Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza di...
1: Mi sento di essere
0: ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo, metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai in bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Quindi va bene così.
0: Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare. Certo. Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, buon pomeriggio a te.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare e di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle startup realmente con la denominazione innovative dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore

0: Biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni, ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
1: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate. Però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza, per Taranto non c'è futuro.
0: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup. Ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà, come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre start-up all'interno della rete del territorio.
1: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso, e quella data è quella del 30 luglio. 31
0: 31
1: luglio.
0: luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 start-up che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature. La data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
1: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi, verso questa possibilità che viene fornita?
0: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio, di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui, come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi, noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di start-up effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
0: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle start-up che in qualche modo stiamo accompagnando noi e
1: Che
0: che
1: poi
0: stanno
1: crescono.
0: continuando ad essere presenti. Per esempio, qui in questa sede abbiamo 5 start-up che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della start-up VersoSat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di start-up e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa, che io credo che viviamo, e lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto. Perché?

0: siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio alla diversificazione.
1: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
0: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
1: Allora, sicuramente in questo, diciamo, report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite diciamo, teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte che è quella dedicata proprio a Taranto. Cioè, proprio c'è una categoria dedicata all'area
0: Taranto.
1: Taranto come tema. Quindi qualsiasi
0: Più
1: startup.
0: identitario di questo mi sembra
1: Beh,
0: abbastanza difficile.
1: diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali,
0: Certo.
1: quindi siamo open mind da questo punto di vista. Però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
0: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia l'ha portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo se dico Google, a cosa pensi?
1: Ma se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre start-up nella competition di Google legata alle start-up. Siamo stati, diciamo, fortunati, ma anche, diciamo, si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cos'è successo? Che 6 delle nostre start-up hanno vinto ognuno un premio di 25.000 dollari utilizzabili in servizi ai cloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio 150.000 dollari a 6 start-up innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e
0: Certo.
1: partenariati che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le start-up, e questa è una cosa su cui ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo di
0: Certo.
1: diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione di organigramma, una struttura con
0: Sì.
1: ricerca e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra start-up innovative e imprese old style per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
0: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando insomma avete premiato più di qualche eccellenza.
1: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo, il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio. Oggi siamo arrivati alla terza edizione. L'anno scorso abbiamo avuto già una serie diciamo, di start-up abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
0: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
1: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25 di Fondazione Taranto 25 ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare diciamo come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo, cioè ormai siamo partiti 3 anni fa ma non ci siamo mai fermati, e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole, e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo hai un'idea, ok, presentaci la tua idea. Era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti. Noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro, e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche nella parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è, e quindi qualsiasi idea hanno non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
0: anzi,
1: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
0: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
1: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
0: certo,
1: quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
0: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
1: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano, certo, poi un prato, e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con il cappello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura, in partenariato con il commissario delle bonifiche. Abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
0: certo,
1: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce e Taranto.

0: Katamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Ex-Ilva, si intensifica il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. Si lavora per migliorare l'offerta di Jindal, al momento l'unica concreta sul tavolo, aumentando produzione e occupazione e riducendo il numero degli esuberi. Nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni della circolazione fino all'8 agosto. Ospedale di Martina Franca, la riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto e interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso.
6: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura Ex Ilva, cresce il confronto tra commissari e Ministero delle Imprese in vista del vertice del 28 luglio a Palazzo Chigi. L'obiettivo è rafforzare l'offerta di Jindal puntando su più produzione e occupazione e meno esuberi. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
7: Si intensifica il confronto tra i commissari di Ex Ilva e Acciaierie d'Italia e il Ministero delle Imprese in vista dell'incontro tra governo e sindacati fissato per il 28 di luglio a Palazzo Chigi. Sul tavolo non c'è soltanto la preparazione del vertice, ma soprattutto il tentativo di migliorare l'offerta del gruppo indiano Jindal, che secondo il Mimit resta al momento l'unica proposta concreta per l'ex Ilva. Rispetto al piano iniziale, che prevedeva l'assorbimento di circa 4.500 lavoratori e una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate l'anno, sarebbero stati compiuti alcuni passi in avanti. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe l'installazione a Taranto di 2 forni elettrici oppure di un unico impianto con una capacità da 3 milioni di tonnellate, una soluzione che permetterebbe di aumentare la produzione e ridurre il numero degli esuberi che resterebbero comunque inevitabili. Al momento non risultano offerte alternative né da parte dell'investitore americano Michael Flex né da parte di gruppi siderurgici italiani. Il ministro Adolfo Urso ha ribadito che eventuali nuove proposte potranno essere presentate nell'ambito della gara internazionale, ma allo stato attuale non ce ne sarebbero. Intanto il Mimit ha annunciato un esposto alla polizia postale dopo la la diffusione di un falso comunicato su un presunto piano da 480 milioni per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia.

0: Tutti i nodi arriveranno dunque al confronto del 28 luglio, dal quale i sindacati attendono risposte chiare sul futuro dello stabilimento e dell'occupazione.
1: E adesso la cronaca. Ennesima lite ieri nel borgo e mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, sulla vicenda interviene Futuro Nazionale Taranto, il servizio.
2: Ancora tensione nel centro di Taranto, una rissa è scoppiata ieri in via Margherita e secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto alcuni cittadini di nazionalità tunisina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Alcune delle persone ritenute coinvolte sono state successivamente rintracciate sul lungomare. In corso le operazioni di identificazione e gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha suscitato nuove preoccupazioni tra residenti e commercianti del borgo che chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Battista di Futuro Nazionale Taranto, che in una nota parla di ennesimo episodio che alimenta un clima di forte preoccupazione tra residenti e operatori commerciali. Battista aggiunge che chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti ed una presenza visibile dello Stato e conclude chiedendo un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, ribadendo che la sicurezza è un diritto fondamentale. Intanto le indagini delle forze dell'ordine proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.
1: E blitz all'alba sulle spiagge di Manduria contro i furbetti della Battigia. Rimossi ombrelloni, sdraio e lettini lasciati incustoditi per occupare abusivamente i posti migliori. Per i proprietari delle attrezzature sono previste sanzioni fino a 500 euro. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
0: Blitz all'alba sulle spiagge libere del litorale di Manduria contro i cosiddetti furbetti della Battigia. Secondo il quotidiano di Puglia, le operazioni sono scattate questa mattina alle 6 con la rimozione forzata di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature lasciate incustodite durante la notte con l'obiettivo di occupare in anticipo i posti migliori. Uomini e mezzi del comune, sotto il controllo della polizia locale, sono intervenuti sugli arenili maggiormente frequentati, liberando porzioni di spiaggia pubblica da tutto il materiale utilizzato come vero e proprio segnaposto. Alle operazioni ha partecipato personalmente anche il sindaco di Manduria, Domenico San Marco, che ha seguito gli interventi di sgombero fin dalle prime ore del mattino. Le attrezzature rimosse vengono caricate su un camion e trasferite in un deposito comunale. I proprietari potranno chiederne la restituzione, ma rischiano una sanzione che può arrivare fino a 500 euro per la violazione delle ordinanze balneari. Il fenomeno dell'occupazione abusiva delle spiagge libere è da sempre al centro delle proteste di residenti e turisti, spesso costretti a trovare spazi occupati nonostante l'assenza dei proprietari. I controlli, fanno sapere dal comune di Manduria, proseguiranno lungo tutto il litorale per garantire a tutti la libera fruizione delle spiagge pubbliche e mettere fine a una pratica tanto diffusa quanto scorretta.
1: E apriamo adesso la pagina dedicata alla sanità. Più controlli sulle prescrizioni, maggiore utilizzo di farmaci generici e biosimilari e gare d'appalto centralizzate. La Regione Puglia ha approvato il piano per contenere la spesa farmaceutica nel triennio 2026-2028, salvaguardando le cure per i pazienti. Vediamo il servizio.
2: La Regione punta a contenere la spesa farmaceutica senza ridurre la qualità dell'assistenza. Con una delibera approvata dalla Giunta vengono fissati nuovi obiettivi per il triennio 2026-2028, con l'obiettivo di rallentare la crescita della spesa per i farmaci, sia quelli distribuiti dagli ospedali che quelli acquistati nelle farmacie convenzionate. La strategia prevede un maggiore ricorso alle gare d'appalto centralizzate per l'acquisto di farmaci non più coperti da brevetto, come generici e biosimilari, e un rafforzamento dei controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni. Restano invece esclusi dai tagli i medicinali ad alto costo per la cura di tumori e malattie rare, oltre agli anticorpi contro il virus respiratorio sinciziale. Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie terapeutiche che hanno registrato gli aumenti di spesa più consistenti: farmaci per il colesterolo, dermatologici, antidiabetici, medicinali contro l'obesità e antibiotici. Previsti anche controlli sull'utilizzo dell'ossigenoterapia domiciliare per contrastare eventuali impieghi non appropriati. La delibera affida ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni con verifiche periodiche e obiettivi specifici anche per i medici prescrittori. Tra le misure previste anche il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti cronici e il monitoraggio dei consumi per riportare la spesa regionale sotto i livelli della media nazionale.
1: Ospedale di Martina Franca. La riduzione di 11 posti letto nel reparto di medicina continua a far discutere. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentasuglia, spiega quali sono le prospettive per il ripristino del reparto ed interviene anche sul tema delle prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Assessore Pentasuglia, quando tornerà

0: tutto garantito. Il tema è che dal 15 luglio al 15 settembre vanno garantite le ferie al personale.
1: L'arrivo di nuovi medici sarà determinante per riportare il reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca ai 29 posti letto. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il reparto dispone di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, conferma che la regione sta già contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie disponibili per colmare le carenze di organico.
0: Quest'anno abbiamo anche a settembre da garantire i giochi del Mediterraneo.
1: L'assessore ricorda che, oltre all'attività ordinaria, la sanità pugliese sarà impegnata anche nella gestione dell'assistenza sanitaria per i giochi del Mediterraneo, ma precisa che il ripristino dei posti letto dipenderà dall'arrivo dei nuovi medici, una data però al momento non viene indicata.
0: I posti saranno recuperati non appena prendiamo i medici che possono garantire quei turni nell'ambito dell'H24. Questa attenzione morbosa ai posti letto in meno di medicina, che è un tema legato a quello che vi ho detto, ma mancano i medici al pronto soccorso, mancano gli anestesisti e rianimatori, mancano gli ortopedici, cioè il tema è davvero molto complesso.
1: Sul fronte del pronto soccorso respinge invece le polemiche su un presunto taglio delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive.
0: Non è stato ridotto un euro, non viene ridotta la seduta aggiuntiva, vogliamo soltanto la codifica puntuale per rendicontare quanti medici mancano, quante sedute aggiuntive servono per fare i turni e garantire l'H24.
1: Secondo l'assessore non si tratta di una riduzione dei fondi, ma della necessità di distinguere e rendicontare correttamente le prestazioni aggiuntive utilizzate per garantire i turni da quelle destinate all'abbattimento delle liste d'attesa.
2: Ci saranno i due medici al pronto soccorso
0: Noi
2: quest'anno?
0: garantiremo con le sedute aggiuntive il personale mancante. Ho dato mandato alla ASL di completare il concorso del pronto soccorso di Martina e di tutte le strutture che hanno concorsi aperti, perché abbiamo bisogno di primari con i quali interagire, che hanno una responsabilità sulla struttura, e dal primario poi avere quella pianta organica che serve. Dove manca? Perché, come per la rianimazione, anche il pronto soccorso ha delle difficoltà a reperire medici. Sto provando con le sedute aggiuntive che garantiscono il turno, ma come ho fatto per i medici del 118, anche qui non ne parla nessuno, ho fatto un accordo che ha visto l'unanimità di consenso dei sindacati a livello regionale, e quella possibilità con un incentivo a far diventare il 118 attrattivo.
1: Pentassuglia ha infine annunciato una riunione in regione sul fabbisogno di personale della ASL Taranto e la partecipazione il prossimo 27 luglio alla conferenza dei sindaci della provincia ionica per fare il punto sulla situazione della sanità sul territorio.
3: Torniamo adesso a Taranto, nuove modifiche al traffico nel centro cittadino per consentire i lavori della rete BRT, previsti divieti di sosta, chiusure temporanee e deviazioni alla circolazione fino all'8 agosto. I dettagli nel servizio.
4: Cambia temporaneamente la viabilità nel centro cittadino per consentire l'avanzamento dei lavori legati alla realizzazione delle linee elettriche della rete BRT, il bus Rapid Transit. Da lunedì 21 luglio fino all'8 agosto 2026 saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dal cantiere. In particolare saranno chiusi al traffico interessati dal divieto di sosta con rimozione forzata via Matteotti nel tratto tra via Regina Margherita e Corso Due Mari e via Regina Margherita tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. In quest'ultimo caso il traffico sarà deviato su Corso Due Mari già dall'incrocio con Corso Umberto. Per agevolare il transito degli autobus urbani sarà inoltre istituito il divieto di sosta davanti al civico 29 di Corso Due Mari. Sul ponte girevole verrà installata una nuova segnaletica di dare precedenza all'intersezione con Corso Due Mari, mentre sempre per consentire le manovre dei mezzi pubblici sarà temporaneamente rimossa la delimitazione in gomma della pista ciclabile nel tratto tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III, per poi essere ripristinata al termine dei lavori. L'amministrazione comunale invita automobilisti, ciclisti e pedoni a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.
3: A Pulsano continua l'allarme per i roghi di rifiuti plastici e tossici che da settimane rendono l'aria irrespirabile. Ieri sera il sit-in promosso dal comune con cittadini e polizia locale. Il sindaco

0: Annuncia, lunedì sarà presentato un esposto alle forze dell'ordine. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: L'odore acre del fumo torna a farsi sentire quasi ogni sera. A Pulsano cresce la preoccupazione per i ripetuti roghi di rifiuti, in particolare materiali plastici e altri scarti che una volta incendiati possono sprigionare sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Per questo ieri sera cittadini, amministrazione comunale e polizia locale si sono ritrovati in un sit-in all'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I. Un momento di confronto, ma anche una presa di posizione netta contro un fenomeno che sta alimentando paura e indignazione tra i residenti.
2: Sì, ci siamo resi conto che effettivamente la situazione sta peggiorando e mi sembrava opportuno intanto far capire ai cittadini che l'amministrazione è sempre con loro, non li abbandona, non li lascia soli. Se c'è un problema, il problema va risolto, va affrontato tutti insieme. Più si è, meglio è in questi casi, e quindi sensibilizzare per cercare di comprendere a fondo le ragioni di questo scempio che accade per le strade di Pulsano un po' a tutte le ore, nelle ore serali, la prima mattina mi sembrava opportuno, e credo che stiamo facendo bene, ecco, a far sentire la nostra voce, perché non vogliamo alcun tipo di sopruso.
1: Durante l'incontro il sindaco ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti dei responsabili degli incendi, sottolineando come la tutela della salute pubblica e dell'ambiente rappresenti una priorità assoluta.
2: Le forze dell'ordine sono già state allertate, sono intervenute, stanno ovviamente facendo i dovuti controlli. Molta gente ha chiamato nei giorni scorsi il 112 per denunciare nuovamente l'accaduto e continuamente l'accaduto.
1: Dalle parole ora si passa ai fatti. Il sindaco ha annunciato che lunedì depositerà un esposto alle forze dell'ordine.
2: Io lunedì mattina andrò in procura a depositare un esposto, anche da parte mia, in maniera tale che si faccia luce e chiarezza quanto prima su questa faccenda.
0: Le false recensioni online possono costare alle imprese turistiche della ristorazione fino al 30% del fatturato. Confesercenti chiede regole più severe all'antitrust per fermare profili falsi, giudizi pilotati e campagne denigratorie che danneggiano l'immagine del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Le false recensioni online possono provocare alle imprese turistiche della ristorazione tarantine perdite fino al 30% del fatturato. A lanciare l'allarme Francesca Intermide, presidente di Confesercenti, casa impresa Taranto, che chiede modifiche urgenti alle linee guida dell'antitrust sulla reputazione digitale. Recensioni costruite ad arte, campagne denigratorie e giudizi pubblicati da profili falsi possono condizionare per mesi le scelte dei clienti, danneggiando ristoranti, alberghi e strutture ricettive. Un rischio ancor più grave per un territorio come quello ionico, che punta sulla crescita dei flussi turistici e ha bisogno di promozione e non di cattiva pubblicità. Confesercenti, insieme alle altre associazioni del comparto, ha quindi presentato una segnalazione formale all'autorità garante della concorrenza, chiedendo regole più severe. Tra le proposte, la verifica dell'identità di chi pubblica, la dimostrazione di aver realmente usufruito del servizio e l'obbligo di inserire la recensione entro 30 giorni. Richiesti anche giudizi sempre motivati per garantire alle imprese il diritto di replica e il divieto di compravendita dei pacchetti di recensione. Secondo Intermite, la trasparenza digitale non riguarda più soltanto l'immagine delle aziende, ma può determinare la stessa sopravvivenza economica.
0: Grande partecipazione a Fagiano per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino nel ricordo del giovane tifoso del Taranto. Sport, amicizia e solidarietà al centro dell'iniziativa, con l'intero ricavato devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
3: Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per la terza edizione del Memorial Arturo Camerino, organizzato per ricordare il giovane tifoso del Taranto attraverso una giornata di sport, amicizia e solidarietà. Tanti gli amici presenti, uniti dal desiderio di mantenere vivo il suo ricordo, ma soprattutto di dare all'iniziativa una concreta funzione sociale. L'intero importo raccolto durante il Memorial è stato infatti devoluto all'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia, come confermato dalla presidente Angela Giammarella. Un sostegno importante per le attività delle associazioni e per le famiglie, che ogni giorno affrontano percorsi particolarmente difficili. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco di Fagiano, Antonio Cardea, e l'ex calciatore del Taranto, Max Marsili. Il Memorial Arturo Camerino si conferma così non soltanto un momento dedicato alla memoria, ma anche un'occasione capace di trasformare il dolore in partecipazione, solidarietà e aiuto concreto.
4: Siamo giunti al terzo anno, Voglio semplicemente ringraziare

0: I tantissimi donatori quest'anno, tantissimi veramente, che hanno contribuito alla realizzazione del torneo, tutti gli amici che mi hanno aiutato. E doneremo tutto all'AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia. Speriamo nel nostro piccolo di fare un po' del bene e, come ha detto il sindaco, ricordiamo mio cognato Arturo Camerino.
1: E noi questa sera ricordiamo Arturo, ma ricordiamo i valori che Arturo probabilmente ci ha lasciato in eredità: la solidarietà, il valore della famiglia. La famiglia di Arturo da sempre ha sposato l'idea di poter dare una mano a noi associazione per poter supportare il reparto di oncoematologia pediatrica diretto dal dottor Valerio Cecinati, che è una risorsa preziosa per i bimbi e i ragazzi che hanno la possibilità di curarsi a casa. I bimbi del territorio, i ragazzi del territorio non sono più costretti ad andare necessariamente fuori, ma restano a casa a curarsi, ad affrontare il percorso di cura. È sicuramente importante e annoso, ma con l'aiuto di tutti, così come tutti gli amici di Arturo e la sua famiglia, e attraverso la nostra mission il percorso speriamo diventi più leggero.
2: Quando purtroppo muore un ragazzo giovanissimo di tumore e poi i familiari organizzano un memoriale, un torneo per ricordarlo, e tutto ciò che viene ricavato, devolverlo a quelle famiglie, a quelle associazioni che portano avanti gli studi per questa brutta malattia che purtroppo persiste sempre di più, non può che un'amministrazione, un amministratore, un sindaco essere presente.
3: È un'occasione per ricordare Arturo, sono orgoglioso di venire qui. Mi hanno chiamato per la presenza e non potevo dire di no, perché queste cose penso che vanno oltre al calcio e a tutto il resto.
4: E per questa edizione è tutto, noi vi lasciamo al nostro TG sportivo subito dopo la pubblicità. L'informazione di Studio 100 invece torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentrovati con 100 Sport, a pochi minuti dalla conclusione del nostro TG, dell'edizione di 100 Notizie. Vi portiamo a casa le ultime sullo sport. Partiamo ovviamente, apriamo la nostra pagina sportiva ovviamente con il Taranto Calcio. È arrivata nella mattinata l'ufficialità relativa al rinnovo del contratto di Alessandro Di Paolo Antonio, che vestirà la casacca del Taranto anche nella stagione 2026-2027. Si continua a lavorare sul fronte mercato, sia in ottica rinnovi ma anche su quella di nuovi acquisti. Guardiamo il servizio. Ora decisiva per il mercato del Taranto, al lavoro per completare l'organico in vista della prossima stagione. Il club rossoblu ha ufficialmente rinnovato il contratto con Alessandro Di Paolo Antonio e sta lavorando al rinnovo del difensore Fabio Delvino. Entrambi rientrano nei piani del tecnico Alberto Giuliatto. L'ufficialità del centrocampista è arrivata nella mattinata di domenica, mentre per Delvino la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Novità importante anche sul fronte degli acquisti: la società ionica sarebbe infatti a un passo da Simone Bolognese. Il centrocampista classe 1999 avrebbe sciolto le ultime riserve e accettato la proposta rossoblu nonostante il passaggio in eccellenza. Bolognese arriva da una stagione da protagonista con la Virtus Francavilla, chiusa con 31 presenze e una rete, un profilo che garantirebbe qualità, dinamismo ed esperienza al centrocampo del Taranto. Restano aperte anche le trattative per Aniello Salzano e Andrea Bertolo. Proprio Bertolo nelle ultime ore avrebbe compiuto un deciso passo in avanti verso il club ionico e sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia rossoblu. Il Taranto accelera dunque tra conferme e nuovi arrivi, con l'obiettivo di consegnare al tecnico Giuliatto una squadra competitiva per il prossimo campionato.
3: Non solo mercato ma anche campo, perché attraverso un reel social il club rossoblu ha presentato le divise relative alla stagione 2026-2027. Sarà ancora Macron ad accompagnare a vestire i rossoblu nel prossimo campionato di eccellenza. Vi mostriamo le nuove divise.
2: Il Taranto ha svelato attraverso un reel diffuso sui propri canali social le nuove maglie per la stagione 2026-2027. Per il secondo anno consecutivo sarà Macron a firmare le divise dei rossoblu, con tre proposte che uniscono tradizione e modernità. La prima maglia resta fedele alla storia del club, con le classiche bande verticali rosse e blu, il crest in evidenza e uno stile grafico essenziale. La seconda divisa presenta invece una base bianca attraversata da pennellate verticali rossoblu, una soluzione più dinamica e immediatamente riconoscibile. Decisamente innovativa la terza maglia, completamente nera, caratterizzata da un motivo astratto tono su tono e dal crest in risalto. Dal punto di vista tecnico le nuove divise introducono tessuti più leggeri e traspiranti, cuciture rinforzate e una vestibilità studiata per garantire maggiore comfort agli atleti. Confermata sulla prima maglia la presenza del main sponsor BCC San Marzano di San Giuseppe, mentre sulla terza compare anche il marchio dell'edicola. Tre divise differenti dunque, ma legate dallo stesso obiettivo: rafforzare l'identità del Taranto e accompagnare la squadra in una stagione che il club vuole affrontare con ambizione, senza rinunciare alla propria storia.
3: Ci spostiamo in Serie D perché c'è il Martina che continua a irrobustire il proprio pacchetto offensivo. È giunta nelle scorse ore l'ufficialità di un nuovo attaccante. Si tratta di Nico Cruz, classe 1993, che arriva dal Trebisacce.
2: Nuovo rinforzo per l'attacco del Martina: il club biancazzurro ha ufficializzato l'arrivo di Nico Cruz, centravanti classe 2003 reduce dall'ultima stagione disputata con la maglia del Trebisacce. Alto 1,91 m, Cruz è un attaccante dotato di grande fisicità ma capace di muoversi lungo tutto il fronte offensivo e di offrire soluzioni differenti alla manovra della squadra. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social della società, che ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto sottolineandone le qualità tecniche e atletiche. Il Martina aggiunge così un'altra pedina al proprio reparto avanzato e prosegue nella costruzione della squadra in vista della nuova stagione. Per Nico Cruz è ora il momento di mettersi a disposizione dello staff tecnico e conquistare il pubblico biancazzurro sul campo.
3: Resto l'ultima notizia che riguarda il futsal e la New Taranto Calcio A5. Arriva la conferma per il 2001 Mario V, che resterà in rosso-blu per la quinta stagione consecutiva.

0: La New Taranto riparte da Mario Quinto. Il club rossoblù ha ufficializzato la riconferma del giocatore classe 2001 che vestirà la maglia tarantina per la quinta stagione consecutiva, confermandosi uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, un elemento centrale del progetto sportivo. Grande soddisfazione da parte di Quinto, che ha sottolineato il forte legame costruito con la città e con l'ambiente rossoblù. L'ambiente tarantino è davvero speciale, è sano, le persone ci vogliono bene e sostengono sempre la squadra. Qui mi sento a casa, ha dichiarato il giocatore all'ufficio stampa del club. In vista della nuova stagione, Quinto ha indicato anche la strada da seguire, fare tesoro dell'esperienza maturata negli ultimi 2 anni nella nuova categoria e portare sul campo tutto ciò che la squadra ha imparato. Fondamentale sarà inoltre costruire fin dai primi giorni un gruppo unito e compatto. La New Taranto conferma così uno dei protagonisti delle ultime stagioni e aggiunge un altro tassello importante alla squadra che affronterà il prossimo campionato.
1: E questa era la nostra ultima notizia, così si chiude la nostra pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Finisce la seconda settimana di conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
4: Grazie.
3: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
4: Di francese.
3: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
4: Sì. Oh,
3: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
4: Esatto.
3: Tanto salutiamo professoressa.
4: Bellissimo liceo. Saluto i miei
3: momento promozione.
4: Momento promozione, i miei colleghi sono straordinari.
3: Salutiamo.
4: E i ragazzi sono straordinari.
3: Salutiamo dirigente, ragazzi.
4: Quindi, veramente saluto il dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
3: Bene, virgola.
4: Virgola.
3: Andiamo oltre.
4: Cinzia, soprattutto, cioè veramente internazionale.
3: Si respirano. Perché? Perché quello è un linguistico.
4: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
3: Francese, perché
4: francese.
3: Sottolinei?
4: Francese. Oh,
3: questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
4: Sì.
3: Da lì idealmente arriveranno
4: da lì a
3: 26 paesi.
4: Esatto.
3: Con quante lingue?
4: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
3: Il 30%
4: almeno il
3: di 30%. Atleti e pubblico che arriverà.
4: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
3: Marocco,
4: paesi...
3: Marocco e Algeria, presumo.
4: Esatto,
3: che
4: l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
3: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
4: Non vedevo l'ora.
3: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di
4: esatto.
3: fatto linguaggi,
4: esatto.
3: qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
4: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
3: Professoressa Lenti,
4: bellissima.
3: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
4: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo sussottage, cioè l'interprete...
3: Come si chiama?
4: Sussottage.
3: Cioè?
4: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore

0: traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali, un
1: Cioè non c'è
0: tavolo rotondo.
1: testo, non c'è
0: No,
1: scritto.
0: non c'è
1: Tu ascolti in
0: supporto.
1: inglese e sussurri in
0: Sussurri
1: italiano.
0: in
1: Sei
0: francese.
1: il sindaco italiano, tu
0: Esatto.
1: sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
0: Sì,
1: non lo so.
0: sì, sì, sì.
1: Giochi del Mediterraneo, tu
0: Esatto,
1: ascolti,
0: e in tempo reale traduci,
1: decodifichi attraverso.
0: decodifichi attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica,
1: Si chiama
0: cioè traduzione
1: simultanea?
0: sussurrata, non è la
1: No. La
0: simultanea.
1: differenza?
0: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi e questi
1: Intanto
0: tipi,
1: c'è la
0: bellissimo.
1: Claudia che passa, che è meravigliosa.
0: Ecco, le
1: Noi non ce le
0: lingue,
1: perdiamo, ecco.
0: vedi, le lingue sono come un mezzo che ci
1: Ti sei
0: porta
1: messo d'accordo con
0: ovunque.
1: la
0: Mi sono
1: pilota?
0: messo d'accordo.
1: Col
0: Le
1: capitano?
0: lingue sono un mezzo proprio, un passepartout che ti permette di navigare, e questa è
1: Continuando
0: la
1: sulla
0: cosa bella.
1: tecnica del
0: La
1: tuo.
0: tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure
1: Che differenza
0: professionali.
1: c'è tra io da ignorante direi
0: Andando
1: è
0: nel
1: una
0: dettaglio proprio.
1: traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
0: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione orale.
1: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere, che giochi ti aspetti e quali sport
0: Bellissimo.
1: vorrei andare a vedere, non puoi
0: Vabbè,
1: perderti delle
0: io farò
1: partite.
0: anche la volontaria nel 3x3, nel basket
1: Ah, ecco,
0: 3x3,
1: non lo
0: perché
1: sapevo
0: avendo
1: questo.
0: un passato da cestista,
1: Sì.
0: vivendo nel mondo del basket, offrirò
1: Fai la
0: i miei.
1: volontaria al 3 contro
0: Sì,
1: 3.
0: al
1: Ah,
0: 3
1: ecco.
0: contro 3,
1: Villa
0: perché
1: Peripato, ricordiamolo.
0: mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro
1: Ti devo
0: che.
1: immaginare accanto all'arbitro e spiegare il fisico.
0: No,
1: No,
0: assolutamente, io
1: ti
0: sarò
1: immagini?
0: lì proprio al
1: Però ti
0: servizio
1: immagini accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto
0: Esatto.
1: passi,
0: Però
1: doppie.
0: ci saranno tanti studenti, ex studenti,
1: Sì.
0: e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
0: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
1: Momento
0: maturità.
1: due promozione.
0: Momento due
1: Salutiamo tutte le
0: promozione.
1: scuole di Taranto. Vabbè,
0: Però,
1: salutiamo tutte le scuole di Taranto.
0: devo dire,
1: Tante le iscrizioni sono
0: e
1: fatte,
0: vabbè, ormai sono
1: quindi.
0: fatte,
1: Dai.
0: però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una. E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica. Sarà veramente come dire, io spero che questi giochi lascino questa legacy linguistica, cioè la
1: Legacy di
0: gente.
1: solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti
0: Lo
1: sportivi.
0: so, lo
1: Tu perché
0: so,
1: mi usi questa
0: lo
1: parola?
0: so, perché è una parola che viene usata tanto, no? Si fa.
1: Spieghiamo che significa.
0: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4
1: No,
0: settembre.
1: non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre, così ti
0: Ok,
1: sorprendo.
0: quindi
1: No, spieghiamo che vuol dire
0: si
1: legacy
0: parla di
1: letteralmente.
0: legacy, si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa,
1: Beh, certo.
0: cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno
1: Sembra una
0: inevitabilmente.
1: bambina sulla giostra, o
0: No, è
1: sbaglio?
0: bellissimo.
1: È
0: Sì.
1: vero, si evince questo. Va
0: Ma
1: bene.
0: perché già vivo in un clima dove terza parte
1: Ora però mi
0: promozionale.
1: devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle
0: Ok.
1: al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone perché. Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.

0: Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
0: Lucrezia
1: dicevano, tutti e tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando. Eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso ci vengono incontro. Eccoci qua. Allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni. Andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo. Non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato, andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:31 minuti di lunedì 20 di luglio. Apriamo questa settimana che ci schiude le porte verso la fine di questo mese. Come al solito, un viaggio verso quelli che sono i temi che hanno caratterizzato le scorse ore, ma anche con uno sguardo abbastanza ampio su quello che accadrà, come al solito, come consuetudine, la lettura delle prime pagine dei quotidiani che trovate attualmente in edicola e poi una serie di collegamenti, uno sguardo a quelli che sono i servizi che vi abbiamo proposto nelle scorse ore. Diversi i temi sulle prime pagine che andremo ad analizzare. Ovviamente tiene banco la chiusura, la cerimonia di chiusura e l'ultima gara dei mondiali in America, negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, che si è conclusa con la vittoria della Spagna sull'Argentina con il gol di Ferran Torres ai tempi supplementari, ma anche tanti temi di cronaca. Passiamo subito alla lettura del primo quotidiano, che come al solito è ANSA Online e volge lo sguardo verso quanto accade in Medio Oriente. Nona notte di Raid USA in Iran, Teheran fa esplodere due petroliere a Hormuz. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti. Rubio: gli Stati Uniti faranno quello che serve, ma gli altri paesi devono fare di più. Poi c'è una notizia che troveremo sicuramente nelle prossime ore, ovvero il video shock di Bologna. Un uomo muore durante un intervento di.

polizia. Si tratta di un 46enne di origine marocchina che è stato ammanettato, 43enne, pardon, di origine marocchina, che è stato ammanettato dalla polizia, titolare di un'impresa di facchinaggio, viveva a Bologna. Il suo nome era Abderrahim Fakir. Andiamo avanti con il trionfo della Spagna che, come diciamo, batte l'Argentina e conquista il mondiale. E l'immagine che richiama ancora le tribune del MetLife Stadium, nel quale si è svolto l'ultimo atto del mondiale americano. Trump si prende scena e fischi, premia la Spagna con Infantino. L'immagine però mostra un presidente statunitense dietro un vetro antiproiettile. Da notare, come anche ANSA Online rimarchi, la presenza di fischi durante l'ingresso del tycoon americano sul rettangolo di gioco. Parlavamo di quanto accaduto a Bologna. Aiuto, basta, muore a Bologna durante un fermo di polizia. E sopra viene riportato anche il video dell'accaduto. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il primo cartaceo della nostra rassegna, ed è il Corriere della Sera. Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il videoshock, aiuto, basta, lepore, fare luce. Fakir ha dato in escandescenze, aveva la ditta di facchinaggio. Poi il passaggio al mondiale con Ferran Torres e Iñaki Williams che esultano nel pezzo di Aldo Cazzullo. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. Non è stata la migliore prestazione per il 39enne argentino, che di fatto saluta. È il mondiale degli addii perché saluta Messi, saluta Ronaldo, saluta Modric. Si chiude una pagina per il calcio internazionale. Se ne apre probabilmente un'altra, probabilmente perché il passaggio di consegne che doveva avvenire ieri sera certamente non c'è stato, con Messi che da una parte non ha brillato, ma meglio non ha fatto la mini Yamal, praticamente inconsistente per tutta la gara. Vince la Spagna, resta il rimpianto all'Argentina, rimasta in 10 in chiusura di secondo tempo e che quindi ha dovuto disputare tutto il tempo supplementare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione stupida di Enzo Fernandez. Nel Golfo, dura reazione per i soldati americani caduti, Iran USA è di nuovo guerra e Israele noi siamo pronti. Poi si ritorna in America, Trump invidia i calciatori, che bella vita, e poi il flop brasiliano, CR7 in lacrime, io ci aggiungerei l'ultimo ballo di Messi e di Modric, che cosa resta del mondiale. Ranucci, si muove la Rai, un audit sulle fonti delle inchieste di report, e poi se un chicco di grandine pesa 2 etti, cadono sfere di ghiaccio del diametro di 7-8 centimetri, l'esperto, ecco le tre cause. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna, ed è La Repubblica, a morire nelle mani dello Stato. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da 2 poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, la sorella l'hanno ammazzato e Abderrahim Fakir a terra, bloccato dai poliziotti, e quanto si vede nel riquadro in apertura di pagina. La stessa foto, la foto similare a quanto quella che abbiamo visto sul Corriere della Sera, viene riproposta anche sulla Repubblica con lo squalo Ferran Torres che esulta, coadiuvato da Nico Williams, Spagna campione davanti a Trump, e Gabriele Romagnoli titola L'uomo del destino vestito di blaugrana. Poi c'è la Formula 1 con Antonelli che trionfa in Belgio e la Ferrari che invece è seconda, quindi giornata positiva per i motori italiani. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della stampa, spiagge libere, contese, Liguria, maglia nera d'Italia, di spiagge abbiamo parlato anche ieri nel nostro TG, in particolare con un'operazione dei carabinieri di Manduria, che all'alba di ieri hanno portato avanti, insomma, una sorta di blitz sulle spiagge del litorale tarantino. Ne parleremo successivamente.

Successivamente il reportage Rinasce la biblioteca civica, così Torino guarda al futuro, l'intervista Ferrari a Bending Spoon, si lavora con lo spirito Nadal, e poi a centropagina mondiale agli spagnoli che dominano, un'Argentina un po' spenta, per Messi triste addio, a Spa invece Antonelli piega Leclerc e allunga, furia rossa. Capolavoro Kimi, direi che Furia Rossa sarebbe bastato come titolo per entrambi, sia per il tiburon Ferran Torres che per Capolavoro Kimi, ovvero per Kimi Antonelli che vince ancora in fan prodige della Formula 1 internazionale. Muore mentre gli agenti lo bloccano, Bologna, De Pascale e Lepore, si è fatta piena luce. Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato. Allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bambini e poi attacchi e grandi manovre USA dopo la morte dei soldati, il Golfo sull'orlo di un'altra crisi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Messaggero, che in prima pagina ovviamente riporta le gesta sportive con il richiamo al mondiale, ma soprattutto con Kimi Antonelli che domina in Formula 1, rilancia, vince in Belgio e vola in classifica. L'immagine festante di Kimi Antonelli e poi Mattarella, che è l'anniversario di Via D'Amelio, sottolinea come il paese si sia rialzato grazie a Borsellino e Falcone. Solito passaggio sul mondiale, Argentina KO, Ferran Torres decide ai supplementari, a Trump in campo premia i campioni europei. Nella foto c'è Infantino, c'è Trump e c'è anche il capitano Rodri, oltre altri quattro elementi della squadra. Il passaggio su quanto accaduto a Bologna con la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico, caso Roggero, il gioielliere si scusa con il colle e poi ondata di attacchi, colpita una centrale nucleare, ovviamente parliamo del Medio Oriente, vendetta USA per i soldati uccisi, giallo Khamenei non è in Iran, parlavamo della morte del giornalista in campagna ad Eboli, ucciso e bruciato, cioè, pardon, ucciso e bruciato, mistero e shock sul movente. Andiamo avanti. Prossimo quotidiano. È il Fatto Quotidiano. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base USA in Giordania. Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. L'intervista, l'iraniano in Vaticano, Motari, diplomazia tradita, ora servono garanzie. Poi il giustiziere, titolo il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019, Roggero è in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Da un punto di vista, ma anche dall'altro, consentitemi la divagazione, è stucchevole pensare come si stia strumentalizzando quanto accaduto nella vita della famiglia di Roggero, quanto accaduto successivamente, anche lo stesso passaggio con le varie maglie autografe non fa bene al caso. C'è una famiglia distrutta e c'è un caso che non è soltanto giuridico, ma è anche comunicativo e politico, come abbiamo raccontato negli scorsi giorni. Nei nostri approfondimenti, Ita, una svolta mancata sulle cenere di Alitalia e poi calcio, finiti i mondiali del fatturato per Infantino, prima i soldi, il pallone viene dopo l'articolo di Lorenzo Vendemiale. Andiamo avanti con il prossimo giornale, il giornale, La verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte. Ci sentivamo e ci siamo visti da soli, dal faccendieri al bodyguard, le strane amicizie di Sigfrido. Questo è l'articolo di Rita Cavallaro. All'interno scendiamo a centropagina con Fango Rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole e minacce dell'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa. I distinguo di Forza Italia e poi Trump, sguardo fiero in questa foto, addio ai mondiali. Di Trump tra gol e polemiche. Questa è la prima pagina del giornale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Sono le 24 ore del lunedì.

0: depositi bancari, pardon, sui conti correnti, 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. E poi il dato sui forfettari, il 46% non supera la soglia dei 20.000 euro. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano della nostra rassegna stampa, che è il quotidiano sportivo per eccellenza, la Gazzetta dello Sport, che titola Mondo Rosso, Spagna campione, Argentina dominata in finale, Ferran Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0. La Roja dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. C'è la foto di Messi uscito in lacrime dal rettangolo di gioco a fine gara, e c'è la foto dell'esultanza della squadra della Fuentes, che si è laureata campione del mondo per la seconda volta nella storia. E poi Formula 1, Super Antonelli davanti alla Ferrari. Noi godiamo con Kimi, sorpasso su Leclerc a Spa e fuga per il titolo. Questo è il nostro ultimo quotidiano, noi ci fermiamo qualche istante, poi torniamo qui con la rassegna stampa locale e poi gli approfondimenti con i nostri ospiti. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'azione della zona di bassa pressione, che vedete entrata in questo momento sui paesi baltici, incomincia a diventare più incisiva sull'Europa e ha raggiunto anche l'Italia settentrionale, determinando un calo vistoso delle temperature, determinando anche delle precipitazioni e quindi la fine di questa ennesima ondata di caldo dell'estate 2026. Non è ancora così sulle nostre regioni perché ancora l'alta pressione resiste, quella, ecco, mi sposto, che potete osservare in corrispondenza del Nord Africa, e che determina ancora delle condizioni di tempo particolarmente caldo, particolarmente disagevole dal punto di vista delle temperature e anche del tasso di umidità. Per fortuna questa configurazione comunque è destinata a essere sconfitta da quest'aria più fresca che sta scendendo da nord, che determinerà finalmente un abbassamento consistente delle temperature e delle condizioni sicuramente più accettabili. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, non cambia molto rispetto ai giorni scorsi, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con una nuvolosità scarsa o del tutto assente, presente semmai giusto nelle ore centrali del giorno, nelle aree interne, ma che non porterà alcun tipo di fenomeno, alcun tipo di precipitazione. I venti sono deboli, di direzione variabile, o a regime di brezza lungo le coste, il mare quasi calmo o poco mosso, quindi mari tranquilli. Le temperature continuano ancora ad essere elevate, vedete minima 24, massima 36 prevista sul capoluogo, ma nelle aree interne, come abbiamo già detto in altre occasioni, le temperature potranno superare questo valore e toccare localmente anche i 40 gradi, quindi bisogna porre un pochettino di attenzione. Passando alla giornata successiva, quella di martedì, per dare un piccolo flash, ecco, vedete, compare qualche nuvoletta, il segno di qualcosa che comincia finalmente a cambiare. Anche la temperatura massima, vedete, perde un ulteriore grado, è il segno dell'aria che incomincia a muoversi, è il segno di qualcosa che comincia finalmente a cambiare. Non è ancora il cambiamento reale, ma significa che l'atmosfera comincia a mettersi in moto, e questo diventa una cosa, diciamo, abbastanza gradita, visto i giorni pesanti che abbiamo dovuto sopportare. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Comunque, per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV. Rieccoci in diretta, sono le 7:48 minuti. Partiamo con la rassegna stampa locale, dopodiché ci collegheremo con il consigliere comunale Gregorio Stano, con il quale parleremo non solo del mercato Fadini, ma anche della sospensione delle linee
1: Chima su San Vito, partiamo adesso con la rassegna stampa locale. Ringrazio Alessandro Labriola in regia, Gazzetta del Mezzogiorno, il caos Roggero, la prima notte in carcere a bollate del gioielliere Salvini, spero nella grazia, il PG serve il pentimento. Bari e i cantieri BRT, il centro è off limits, da domani altre strade chiuse, il comune non venite in auto. Il commento, tornando al caso Roggero, giustizia fai da te verso una deriva ipocrita e pericolosa, e poi l'analisi, emissioni nocive, le mancate soluzioni dell'Unione Europea. A centro pagina c'è il caso con le pre-intese con quattro regioni del nord sull'autonomia, il governo Meloni umilia il sud, dice Stefanazzi del PD, sarà scontro, e poi alla terza con quei bovini allevati tra veleni e letame, ripercorre una vicenda che abbiamo trattato negli scorsi giorni nel nostro TG, che ha portato all'arresto di due imprenditori, poi il richiamo al mondiale con le ultime emozioni del mondiale che sono trascorse ieri con il 2, con l'1-0 di Ferran Torres. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. L'edicola del sud con Bari a Roccaraso, allenamenti nel deserto, Lecce, Pierotti, la salvezza ancora possibile, invece col Taranto lavoro in corso nel centrocampo rosso-blu. È arrivata ieri la conferma di Alessandro Di Paolo Antonio, sarà ancora al centro del centrocampo tarantino. Si muove ancora il mercato ionico con le trattative che portano a Bertolo e a Aniello Salzano, che sembrano essere calde nelle prossime ore. Certamente se ne saprà di più, come per il rinnovo di Fabio Del Vino. Emergenza calore AFA in Puglia, anche i postini vanno in tilt per il caldo, poi stop al fotovoltaico selvaggio in Puglia, persi oltre 750 ettari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano locale, dovrebbe essere l'ultimo, sì, il quotidiano di Taranto, autonomia De Caro dalla linea fronte comune per il ricorso. Questa è la prima pagina del quotidiano, che poi ci mette anche la piscina, il centro nautico che insomma sarà al centro della kermesse sportiva dei giochi del Mediterraneo. Queste le prime pagine locali. Noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con Gregorio Stanu tra qualche minuto.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: E rientriamo quindi in studio dopo la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola, e lo facciamo assieme a Gregorio Stanu, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Gregorio, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana.
4: Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
1: Allora Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di una attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto storia, contestualmente è decisamente presente, perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona festa.

0: di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica della quale, e sulla quale ci siamo soffermati proprio con te. Qualche giorno fa ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale Mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling.
1: Sì, ricordiamo che sono stati stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta al ribasso per effettuare i lavori al Mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi, quindi da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori, quindi questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile, perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto. Cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato, e adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
0: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto, prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella che sottrarre l'Arena Artiglieria a quella che è la disponibilità di parcheggi di quella zona della città andrebbe ancora di più a complicare la situazione relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
1: Sì, sicuramente, sicuramente perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi dovuti anche a diversi cantieri berretti e da ultimo, come abbiamo potuto leggere, i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace, ma per completare i lavori BRT che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il Mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in questo momento, come, diciamo, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
0: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia, riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda insomma la sospensione relativa ai bus per Lama e per San Vito. In questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori di

0: distaccati della nostra città e penso in particolar modo all'Ama e San Vito.
1: Sì, Chima Mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Lido Bruno e Zona Battaglia, ma questo è avvenuto perché? Purtroppo per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile, parcheggiata.

0: agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto tre pattuglie o quattro pattuglie, ma come si fa ad avere solo tre o quattro pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in Consiglio Comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, dessero aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo, saranno così chiamati in maniera un po' antipatica gli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati, quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
1: Chiaro, chiaro. Grazie Gregorio, grazie davvero, ti auguro una
0: Grazie
1: buona
0: a te, Dario.
1: settimana e buon lavoro, grazie mille.
0: Grazie lo stesso, grazie.
1: Allora, noi prima di cambiare completamente argomento, tra pochissimo sarà con Mirko Maiorino, parleremo del Taranto Calcio, perché ieri c'è stato un comunicato da parte del presidente Sebastiano Ladisa, del quale vi parleremo. Ci spostiamo in provincia, andiamo a Pulsano, parliamo dell'emergenza roghi e ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: L'odore acre del fumo torna a farsi sentire quasi ogni sera. A Pulsano cresce la preoccupazione per i ripetuti roghi di rifiuti, in particolare materiali plastici e altri scarti che una volta incendiati possono sprigionare sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Per questo ieri sera cittadini, amministrazione comunale e polizia locale si sono ritrovati in un sit-in all'incrocio tra Via Caduti di Tutte le Guerre e Via Umberto I. Un momento di confronto, ma anche una presa di posizione netta contro un fenomeno che sta alimentando paura e indignazione tra i residenti.
3: Sì, ci siamo resi conto che effettivamente la situazione sta peggiorando e mi sembrava opportuno intanto far capire ai cittadini che l'amministrazione è sempre con loro, non li abbandona, non li lascia soli, se c'è un problema, il problema va risolto, va affrontato tutti insieme, più si è meglio è in questi casi e quindi sensibilizzare per cercare di comprendere a fondo le ragioni di questo scempio che accade per le strade di Pulsano un po' a tutte le ore, nelle ore serali, la prima mattina mi sembrava opportuno e credo che stiamo facendo bene, ecco, a far sentire la nostra voce perché non vogliamo alcun tipo di sopruso.
2: Durante l'incontro il sindaco ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti dei responsabili degli incendi, sottolineando come la tutela della salute pubblica e dell'ambiente rappresenti una priorità assoluta.
3: Le forze dell'ordine sono già state allertate, sono intervenute, stanno ovviamente facendo i dovuti controlli. Molta gente ha chiamato nei giorni scorsi il 112 per denunciare nuovamente l'accaduto e continuamente l'accaduto.
2: Dalle parole ora si passa ai fatti. Il sindaco ha annunciato che lunedì depositerà un esposto alle forze dell'ordine.
3: Io lunedì mattina andrò in procura a depositare un esposto, anche da parte mia, in maniera tale che si faccia luce e chiarezza quanto prima su questa faccenda.
1: Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo, parliamo del Taranto Calcio, parliamo di Ex Ilva, parliamo di sanità.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il Lavoro ed unico polo di

0: Acqua a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: E allora, avevamo annunciato, parliamo di Taranto Calcio adesso, perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la società Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA, la Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa: qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società. Adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio. Qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti, sarà fondamentale il sostegno di tutti voi, abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo minuto. Vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione, da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori, forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità, che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente, quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino il presidente, ma anche a Taranto.

0: Eccolo qua, questa la copertina della lettera il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
0: Allora, dicevamo, il presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, tra i forse i primi a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della federazione. Questo è il primo passaggio e già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
1: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da Taranto in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio, del ripescaggio del Taranto nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
0: Ecco,
1: E bene ha
0: questo è.
1: fatto
0: Vai, vai, vai.
1: il Presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
0: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente, che insomma è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il Presidente poi richiama il merchandising che nelle scorse ore abbiamo svelato, abbiamo visto attraverso un reel sui social del Taranto quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno, ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising. Cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti e tu lo sai meglio di me. Eppure tu richiami, e io sposo, la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente di potersi, lascia imbastare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
1: Assolutamente sì, Dario, ma non è solo un discorso di abbonamenti, di prezzi, perché comunque, come ho scritto ieri al Presidente, i settori popolari che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante ed è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE molto basso, a tante altre situazioni che
0: Cassa
1: conosciamo bene
0: integrati,
1: a livello
0: tutto
1: sociale.
0: certo.
1: A livello sociale questa città non la scopro, non la

0: scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario prima ha detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una Serie D. Cioè, sì. Io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la Serie B a quella di fare la Serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una Serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda Serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamenti ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Ma noi il venerdì a 100 Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata nei pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile, perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se si avvicina al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato, quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini, portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì, quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
0: È comoda.
1: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però
0: Possiamo fare uno strappo allora, se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio, e secondo me questo è già un primo successo che può vantare questa società, aver riportato tantissimi bambini, almeno, anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale. Però fra tribune e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni, con le magliette del Taranto, e credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta. Ringrazio per l'invito.
1: Verissimo, no, è un piacere, verissimo ciò che dici. Avremmo avuto una cassa di risonanza maggiore, questa è un'ovvietà, in caso di vittoria. Purtroppo abbiamo dovuto spiegare due cose: la sconfitta e quello che è accaduto successivamente. E non è stata una bella giornata per tanti motivi, anche perché poi se facciamo tanto per avvicinare i bambini, la sconfitta ce li allontana, quello che è accaduto dopo li allontana ancora di più. Mirko, ti aspetto uno di questi venerdì quando non sei impegnato. Un abbraccio grosso e grazie.
0: Grazie a tutti voi e sempre Forza Taranto.
1: Sempre. Allora, noi prima di chiudere ci guardiamo, parliamo di sanità perché c'è carenza di posti letto.

0: In questo periodo all'ospedale di Martina Franca, l'intervista all'assessore Pentassuglia, assessore regionale Pentassuglia, da parte della nostra Luciana Convertini.
1: Assessore Pentasuglia, quando torneranno operativi i 29 posti letto del reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca?
2: Ma il reparto è operativo. Guardate. Per le urgenze è tutto garantito. Il tema è che dal 15 luglio al 15 settembre vanno garantite le ferie al personale.
1: L'arrivo di nuovi medici sarà determinante per riportare il reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca ai 29 posti letto. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il reparto dispone di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, conferma che la regione sta già contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie disponibili per colmare le carenze di organico.
2: Quest'anno abbiamo anche a settembre da garantire i giochi del Mediterraneo.
1: L'assessore ricorda che, oltre all'attività ordinaria, la sanità pugliese sarà impegnata anche nella gestione dell'assistenza sanitaria per i giochi del Mediterraneo, ma precisa che il ripristino dei posti letto dipenderà dall'arrivo dei nuovi medici. Una data però al momento non viene indicata.
2: I posti saranno recuperati non appena prendiamo i medici che possono garantire quei turni nell'ambito dell'H24. Questa attenzione morbosa ai posti letto in meno di medicina, che è un tema legato a quello che vi ho detto, ma mancano i medici al pronto soccorso, mancano gli anestesisti e rianimatori, mancano gli ortopedici, cioè il tema è davvero molto complesso.
1: Sul fronte del pronto soccorso respinge invece le polemiche su un presunto taglio delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive.
2: Non è stato ridotto un euro, non viene ridotta la seduta aggiuntiva, vogliamo soltanto la codifica puntuale per rendicontare quanti medici mancano, quante sedute aggiuntive servono per fare i turni e garantire l'H24.
1: Secondo l'assessore non si tratta di una riduzione dei fondi, ma della necessità di distinguere e rendicontare correttamente le prestazioni aggiuntive utilizzate per garantire i turni da quelle destinate all'abbattimento delle liste d'attesa.
3: Ci saranno i due medici al pronto soccorso
2: Noi
3: a agosto?
2: garantiremo con le sedute aggiuntive il personale mancante. Ho dato mandato alla ASL di completare il concorso del pronto soccorso di Martina e di tutte le strutture che hanno concorsi aperti, perché abbiamo bisogno di primari con i quali interagire, che hanno una responsabilità sulla struttura, e dal primario poi avere quella pianta organica che serve. Dove manca? Perché, come per la rianimazione, anche il pronto soccorso ha delle difficoltà a reperire medici. Sto provando con le sedute aggiuntive che garantiscono il turno, ma come ho fatto per i medici del 118, anche qui non ne parla nessuno, ho fatto un accordo che ha visto l'unanimità di consenso dei sindacati a livello regionale, e quella possibilità con un incentivo a far diventare il 118 attrattivo.
1: Pentassuglia ha infine annunciato una riunione in regione sul fabbisogno di personale della ASL Taranto e la partecipazione il prossimo 27 luglio alla conferenza dei sindaci della provincia ionica per fare il punto sulla situazione della sanità sul territorio.
0: E quindi questa è la situazione, l'intervista relativa appunto Martina Franca per ciò che riguarda i posti letto. Questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a rimanere sulle frequenze di Studio 100, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14 con 100 notizie. Grazie e buon proseguo di giornata.
4: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse.

Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi, come sempre, ci riscaldiamo sul posto. Questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro. Le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia. Abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro. Ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande, i piedi sono larghi. Non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino. 3 e su. 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti. 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra. 7. 8 e poi cambio gamba.
va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio, anche qui piego uno e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse, e anche qui finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto, e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico, il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe. Questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notate i movimenti sono sempre lenti, controllati, finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero, porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe, come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco, sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano, e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso e poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso
e giù e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo, ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però, come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. 5, 6,
l'addome leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello. Posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia, pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni, cosa è cambiato in questo movimento, se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti. Ginocchia larghe e indietro, questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni, naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è...

una final.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è l'altro
3: Tendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque portare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo due partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
8: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
8: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
9: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
9: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
8: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta.

0: No?
1: Sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
1: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
0: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio portante?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi del Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
10: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Я приезжаю.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
3: bella,
0: cross
3: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
4: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: ma è
0: Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito
0: Pirlo, in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
4: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
4: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane

Ma ne sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fallows, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già

citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Himesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia, l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui.
Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia.
Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di

cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare,

era e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Oh!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie
1: Marco.
3: Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi

0: sono grandi autori, l'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
2: Autotecnica,
1: che hai riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente, per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
2: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
2: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
2: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
2: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione, che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
0: X60
1: insomma ci avvicina molto, e come, a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che, come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
0: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, X50.

0: X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora questa vettura naturalmente è chiamata a, a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
2: certo,
1: una propulsione
2: elettrica. Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
0: mega casting,
2: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per,
1: no,
2: per
1: davvero?
2: Loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
2: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
2: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi.

0: perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente.
1: Sì,
0: La
1: vede.
0: natura è per loro la fonte di
1: Certo.
0: ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino
1: Certo.
0: della realizzazione che riescono a fare.
2: Assolutamente,
1: e
2: su
1: questo è
2: questo
1: proprio,
2: aspetto.
1: chiudo soltanto la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
0: Ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti, eccetera. Mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
2: Ecco.
0: Che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una boutade di
1: Di
0: marketing,
1: marketing.
0: no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati
2: Certo,
0: dei
2: sensore.
0: sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi, è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
2: Il ruolo fondamentale di Volvo, per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra
0: La
2: collaborazione?
0: collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona, il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
2: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra
0: Crediamo
2: di
0: di sì.
2: assolutamente. Beh, il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no? Poi,
0: Con
2: tanto
0: grande
2: la vostra
0: piacere.
2: gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica io mi rivolgo sempre a te, così
1: Grazie.
2: sono tranquillo di sapere.

0: cose in maniera corretta e
1: divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
0: E comunque per
2: che
0: il momento
2: utile, devo dire,
1: che utile, molto, molto.
0: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica
1: relazione
0: di
1: Golbo
0: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
1: Grazie a tutti voi.
0: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. Cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
4: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo

0: Siamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
0: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Grazie mille, Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai
6: raccontato
5: spesso.
6: Gli orologi sono stati inventati prima del motore a scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
6: anche prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Vabbè, sì, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
5: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
8: Icona va bene per tutto, no?
5: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
8: No, unisce un po' l'utile al dilettevole, sì. Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, certo. Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
5: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
7: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
5: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
7: Più facile la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi c'è

0: si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
0: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà.

0: Questa vivacità ha un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
0: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
0: Hublot sicuramente
2: Non
0: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
0: No.
2: per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali. Stranamente, non è ai mondiali. Però
0: pazienza.
2: se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma
0: Attenzione a non
2: non.
0: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
0: mondiale,
2: no.
0: quindi
2: Ma
0: di
2: lui
0: quello
2: però
0: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
0: Meno
2: quindi
0: male.
2: lo lascia in mano a
0: Se no,
2: qualcuno fuori dal campo.
0: esatto,
2: Si
0: altro che
2: chiama,
0: garanzia, se no.
2: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Mbappé,
2: Mbappé.
0: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
0: CT
2: però ha
0: della.
2: avuto questo problema, la mamma è
0: Purtroppo,
2: mancata durante il
0: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
0: Ecco.
1: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
1: Eh sì, assolutamente, il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto

questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback.

0: Pensi più verso l'heritage, rottura tecnologica, chi lo sa? Così.
1: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo, ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
2: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
0: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
1: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
0: Apprezzo
1: tutti.
0: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno e buon bentrovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:31 minuti di lunedì 20 di luglio. Apriamo questa settimana che ci schiude le porte verso la fine di questo mese. Come al solito, un viaggio verso quelli che sono i temi che hanno caratterizzato le scorse ore, ma anche con uno sguardo abbastanza ampio su quello che accadrà. Come al solito, come consuetudine, la lettura delle prime pagine dei quotidiani che trovate attualmente in edicola e poi una serie di collegamenti, uno sguardo a quelli che sono i servizi che vi abbiamo proposto nelle scorse ore. Diversi i temi sulle prime pagine che andremo ad analizzare. Ovviamente tiene banco la chiusura, la cerimonia di chiusura, l'ultima gara dei mondiali in America, negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, che si è conclusa con la vittoria della Spagna sull'Argentina con il gol di Ferran Torres ai tempi supplementari, ma anche tanti temi di cronaca. Passiamo subito alla lettura del primo quotidiano, che come al solito è ANSA Online e volge lo sguardo verso quanto accade in Medio Oriente. Nona notte di Raid USA in Iran, Teheran fa esplodere due petroliere a Hormuz. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti. Rubio: gli Stati Uniti.

Uniti faranno quello che serve, ma gli altri paesi devono fare di più. Poi c'è una notizia che troveremo sicuramente nelle prossime ore, ovvero il video shock di Bologna. Un uomo muore durante un intervento di polizia. Si tratta di un 46enne di origine marocchina che è stato ammanettato, 43enne, pardon, di origine marocchina, che è stato ammanettato dalla polizia, titolare di un'impresa di facchinaggio, viveva a Bologna. Il suo nome era Abderrahim Fakir. Andiamo avanti con il trionfo della Spagna che, come diciamo, batte l'Argentina e conquista il mondiale, e l'immagine che richiama ancora le tribune del MetLife Stadium, nel quale si è svolto l'ultimo atto del mondiale americano. Trump si prende scena e fischi, premia la Spagna con Infantino. L'immagine però mostra un presidente statunitense dietro un vetro antiproiettile. Da notare, come anche ANSA Online rimarchi, la presenza di fischi durante l'ingresso del tycoon americano sul rettangolo di gioco. Parlavamo di quanto accaduto a Bologna. Aiuto, basta, muore a Bologna durante un fermo di polizia, e sopra viene riportato anche il video dell'accaduto. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il primo cartaceo della nostra rassegna, ed è il Corriere della Sera. Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il videoshock, aiuto, basta, lepore, fare luce. Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Poi il passaggio al mondiale con Ferran Torres e Iñaki Williams che esultano nel pezzo di Aldo Cazzullo. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. Non è stata la migliore prestazione per il 39enne argentino, che di fatto saluta. È il mondiale degli addii, perché saluta Messi, saluta Ronaldo, saluta Modric. Si chiude una pagina per il calcio internazionale. Se ne apre probabilmente un'altra, probabilmente perché il passaggio di consegne che doveva avvenire ieri sera certamente non c'è stato, con Messi che da una parte non ha brillato, ma meglio non ha fatto la miglia mal, praticamente inconsistente per tutta la gara. Vince la Spagna, resta il rimpianto all'Argentina, rimasta in 10 in chiusura di secondo tempo, e che quindi ha dovuto disputare tutto il tempo supplementare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione stupida di Enzo Fernandez. Nel Golfo, dura reazione per i soldati americani caduti. Iran USA è di nuovo guerra, e Israele, noi siamo pronti. Poi si ritorna in America, Trump invidia i calciatori, che bella vita. Poi il flop brasiliano, CR7 in lacrime. Io ci aggiungerei l'ultimo ballo di Messi e di Modric. Che cosa resta del mondiale? Ranucci, si muove la Rai. Un audit sulle fonti delle inchieste di report. E poi, se un chicco di grandine pesa 2 etti, cadono sfere di ghiaccio del diametro di 7-8 centimetri. L'esperto, ecco le 3 cause. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna, ed è La Repubblica. Morire nelle mani dello Stato. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da 2 poliziotti. In un video, l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzato, e Abderrahim Fakir a terra, bloccato dai poliziotti, e quanto si vede nel riquadro in apertura di pagina. La stessa foto, la foto similare a quanto quella che abbiamo visto sul Corriere della Sera, viene riproposta anche sulla Repubblica con lo squalo Ferran Torres che esulta, coadiuvato da Nico Williams. Spagna campione davanti a Trump, e Gabriele Romagnoli titola L'uomo del destino vestito di blaugrana. Poi c'è la Formula 1 con Antonelli che trionfa in Belgio, e la Ferrari che invece è seconda, quindi giornata positiva per i motori italiani. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano.
della stampa, spiagge libere, contese, Liguria, maglia nera d'Italia di spiagge. Abbiamo parlato anche ieri nel nostro TG, in particolare con un'operazione dei carabinieri di Manduria, che all'alba di ieri. Hanno portato avanti, insomma, una sorta di blitz sulle spiagge del litorale tarantino. Ne parleremo successivamente. Il reportage rinasce la biblioteca civica, così Torino guarda al futuro. L'intervista Ferrari a Bending Spoon, si lavora con lo spirito Nadal. E poi a centropagina mondiale, agli spagnoli che dominano, un'Argentina un po' spenta, per Messi triste addio, a Spa invece Antonelli piega Leclerc e allunga. Furia rossa, capolavoro Kimi, direi che Furia rossa sarebbe bastato come titolo per entrambi, sia per il Tiburon Ferran Torres che per capolavoro Kimi, ovvero per Kimi Antonelli, che vince ancora in fan prodige della Formula 1 internazionale. Muore mentre gli agenti lo bloccano. Bologna, De Pascale e Lepore, si è fatta piena luce. Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura immagini a disposizione del PM. E poi il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato. Allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bambini e poi attacchi e grandi manovre USA dopo la morte dei soldati, il Golfo sull'orlo di un'altra crisi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è il Messaggero, che in prima pagina ovviamente riporta le gesta sportive con il richiamo al mondiale, ma soprattutto con Kimi Antonelli che domina in Formula 1, rilancia, vince in Belgio e vola in classifica. L'immagine festante di Kimi Antonelli e poi Mattarella, che è l'anniversario di Via D'Amelio, sottolinea come il paese si sia rialzato grazie a Borsellino e Falcone. Solito passaggio sul mondiale, Argentina KO, Ferran Torres decide ai supplementari, a Trump in campo premia i campioni europei. Nella foto c'è Infantino, c'è Trump e c'è anche il capitano Rodri, oltre altri quattro elementi della squadra. Il passaggio su quanto accaduto a Bologna con la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico, caso Roggero, il gioielliere si scusa con il Colle. E poi ondata di attacchi, colpita una centrale nucleare, ovviamente parliamo del Medio Oriente. Vendetta USA per i soldati uccisi, giallo Khamenei non è in Iran. Parlavamo della morte del giornalista in campagna ad Eboli, ucciso e bruciato, cioè, pardon, ucciso e bruciato, mistero e shock sul movente. Andiamo avanti, prossimo quotidiano, è il Fatto Quotidiano. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base USA in Giordania, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. L'intervista, l'iraniano in Vaticano, Motari, diplomazia tradita, ora servono garanzie. Poi il giustiziere, titolo il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019, Roggero è in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Da un punto di vista, ma anche dall'altro, consentitemi la divagazione, è stucchevole pensare come si stia strumentalizzando quanto accaduto nella vita della famiglia di Rogero, quanto accaduto successivamente, anche lo stesso passaggio con le varie maglie autografe non fa bene al caso. C'è una famiglia distrutta e c'è un caso che non è soltanto giuridico, ma è anche comunicativo e politico, come abbiamo raccontato negli scorsi giorni nei nostri approfondimenti. Ita, una svolta mancata sulle cenere di Alitalia e poi calcio, finiti i mondiali del fatturato. Per Infantino, prima i soldi, il pallone viene dopo l'articolo di Lorenzo Vendemiale. Andiamo avanti con il prossimo giornale. È il giornale, La verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci. Dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli, dal faccendiere al bodyguard, le strane amicizie di Sigfrido. Questo è l'articolo di Rita Cavallaro. All'interno scendiamo a centropagina con
con Fango Rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole e minacce dell'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa. I distinguo di Forza Italia e poi Trump, sguardo fiero in questa foto.

0: voto, addio ai mondiali di Trump tra gol e polemiche. Questa è la prima pagina del giornale, andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Sole 24 ore del lunedì, depositi bancari, pardon, sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. E poi il dato sui forfettari, il 46% non supera la soglia dei 20.000 euro. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano della nostra rassegna stampa, che è il quotidiano sportivo per eccellenza, la Gazzetta dello Sport, che titola Mondo Rosso, Spagna campione, Argentina dominata in finale, Ferran Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0. La Roja dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. C'è la foto di Messi uscito in lacrime dal rettangolo di gioco a fine gara, e c'è la foto dell'esultanza della squadra della Fuentes, che si è laureata campione del mondo per la seconda volta nella storia. E poi Formula 1, Super Antonelli davanti alla Ferrari, noi godiamo con Kimi, sorpasso su Leclerc a Spa e fuga per il titolo. Questo è il nostro ultimo quotidiano, noi ci fermiamo qualche istante, poi torniamo qui con la rassegna stampa locale e poi gli approfondimenti con i nostri ospiti.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'azione della zona di bassa pressione che vedete centrata in questo momento sui paesi baltici incomincia a diventare più incisiva sull'Europa e ha raggiunto anche l'Italia settentrionale, determinando quindi un calo vistoso delle temperature, determinando anche delle precipitazioni e quindi la fine di questa ennesima ondata di caldo dell'estate 2026. Non è ancora così sulle nostre regioni perché ancora l'alta pressione resiste, quella, ecco, mi sposto, che potete osservare in corrispondenza del Nord Africa, e che determina ancora delle condizioni di tempo particolarmente caldo, particolarmente disagevole dal punto di vista delle temperature e anche del tasso di umidità. Per fortuna questa configurazione comunque è destinata a essere sconfitta da quest'aria più fresca che sta scendendo da nord, che determinerà finalmente un abbassamento consistente delle temperature e delle condizioni sicuramente più accettabili. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, non cambia molto rispetto ai giorni scorsi, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con una nuvolosità scarsa o del tutto assente, presente semmai giusto nelle ore centrali del giorno, nelle aree interne, ma che non porterà alcun tipo di fenomeno, alcun tipo di precipitazione. I venti sono deboli, di direzione variabile, o a regime di brezza lungo le coste, il mare quasi calmo o poco mosso, quindi mari tranquilli. Le temperature continuano ancora ad essere elevate, vedete minima 24, massima 36 prevista sul capoluogo, ma nelle aree interne, come abbiamo già detto in altre occasioni, le temperature potranno superare questo valore e toccare localmente anche i 40 gradi, quindi bisogna porre un pochettino di attenzione. Passando alla giornata successiva, quella di martedì, per dare un piccolo flash, ecco, vedete, compare qualche nuvoletta, il segno di qualcosa che comincia finalmente a cambiare. Anche la temperatura massima, vedete, perde un ulteriore grado, è il segno dell'aria che incomincia a muoversi, è il segno di qualcosa che comincia finalmente a cambiare. Non è ancora il cambiamento reale, ma significa che l'atmosfera comincia a mettersi in moto e questo diventa una cosa, diciamo, abbastanza gradita, visto i giorni pesanti che abbiamo dovuto sopportare. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Comunque, per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Rieccoci in diretta, sono le 7:48 minuti, partiamo con la rassegna stampa locale, dopodiché ci collegheremo con il consigliere comunale Gregorio Stano, con il quale parleremo non solo del mercato Fadini, ma anche della sospensione delle linee Chima su San Vito. Partiamo adesso con la rassegna stampa locale, ringrazio Alessandro Labriola in regia, Gazzetta del Mezzogiorno, il caos Roggero. La prima notte in carcere a Bollate del gioielliere Salvini, spero nella grazia, il PG serve il pentimento. Bari e i cantieri BRT, il centro è off limits, da domani altre strade chiuse, il comune non venite in auto. Il commento, tornando al caso Roggero, giustizia fai da te verso una deriva ipocrita e pericolosa, e poi l'analisi, emissioni nocive, le mancate soluzioni dell'Unione Europea. Centro pagina c'è il caso con le preintese con quattro regioni del nord sull'autonomia. Il governo Meloni umilia il sud, dice Stefanazzi del PD, sarà scontro. E poi alla terza con quei bovini allevati tra veleni e letame. Ripercorre una vicenda che abbiamo trattato negli scorsi giorni nel nostro TG, che ha portato all'arresto di due imprenditori. Poi il richiamo al mondiale con le ultime emozioni del mondiale che sono trascorse ieri con il 2, con l'1-0 di Ferran Torres. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. L'edicola del Sud con Bari a Roccaraso, allenamenti nel deserto. Lecce, Pierotti, la salvezza ancora possibile. Invece col Taranto, lavori in corso nel centrocampo rossoblù. È arrivata ieri la conferma di Alessandro Di Paolo Antonio, sarà ancora al centro del centrocampo tarantino. Si muove ancora il mercato ionico con le trattative che portano a Bertolo e a Aniello Salzano, che sembrano essere calde nelle prossime ore. Certamente se ne saprà di più, come per il rinnovo di Fabio Delvino. Emergenza calore afa in Puglia, anche i postini vanno in tilt per il caldo. Poi stop al fotovoltaico selvaggio in Puglia, persi oltre 750 ettari. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano locale, dovrebbe essere l'ultimo, sì, il quotidiano di Taranto, autonomia De Caro dalla linea fronte comune per il ricorso. Questa è la prima pagina del quotidiano, che poi ci mette anche la piscina, il centro nautico che insomma sarà al centro della kermesse sportiva dei giochi del Mediterraneo. Queste le prime pagine locali. Noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con Gregorio Stano tra qualche minuto.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: E rientriamo quindi in studio dopo la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola, e lo facciamo assieme a Gregorio Stano, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Gregorio, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
0: Allora Gregorio, io ho due argomenti sui quali voglio soffermarmi, perché il primo l'abbiamo trattato scorsa settimana con un passaggio importante, che è quello relativo al mercato Fadini, perché parliamo di un'attività storica, di un luogo storico per la nostra città, che non è però soltanto

0: storia contestualmente è decisamente presente, perché quotidianamente migliaia di persone ci si recano per fare la spesa, insomma, per portare a casa quello che serve al fabbisogno delle proprie famiglie. Allo stesso modo c'è una buona fetta di operatori che all'interno vi lavorano e che adesso attendono risposte, sia gli avventori che i lavoratori attendono risposte su una problematica della quale, e sulla quale ci siamo soffermati proprio con te qualche giorno fa. Ci sono stati sviluppi con anche la possibilità di individuare quello che può essere logisticamente un polo che possa sostituirsi all'attuale mercato Fadini, che sarà oggetto di un restyling.
1: Sì, ricordiamo che sono stati stanziati 4,6 milioni di euro con un'asta a ribasso per effettuare i lavori al mercato Fadini. Sviluppi al momento dalla nostra, diciamo, denuncia della settimana scorsa non ce ne sono ancora stati. Gli operatori, soprattutto quelli del perimetro esterno, dovrebbero spostarsi all'interno dell'area artiglieria e permettere quindi l'intervento ai cosiddetti box, che in questo momento sono tutti in una condizione fatiscente e alcuni sono addirittura chiusi perché sono inagibili. Lì ci sarà probabilmente un altro problema perché quell'area artiglieria è in questo momento occupata da Kima Mobilità con dei parcheggi, quindi da quello che noi sappiamo, Kima Mobilità non ha intenzione di cedere quell'area per far spostare gli operatori, quindi questo sarà un altro problema a cui si andrà incontro, ma speriamo che possa, diciamo, risolversi tutto per il meglio e iniziare il prima possibile, perché i lavori sarebbero dovuti partire già ad agosto, cosa che sicuramente non avverrà, dato che il mese di agosto ormai è quasi arrivato. E adesso si parla di autunno, addirittura poco prima delle festività natalizie, però è tutto molto approssimativo e ogni volta che noi abbiamo chiesto delle risposte, queste ci sono sempre state negate.
0: No, diventa complicato perché non solo c'è a fare da sfondo a questa vicenda la necessità di fornire delle risposte concrete a chi opera nel settore, a chi insomma lavora in quella struttura, ma anche perché la soluzione individuata andrebbe però ad ampliare quello che è un problema ormai atavico del centro che poi si riversa anche sul commercio, ovvero quello del parcheggio, perché Arena Artiglieria è un importante serbatoio di posti auto, prospiciente al centro di Taranto, a due passi dalle vie più importanti, da Via di Palma e da Via d'Aquino, e sottrarlo a quella che sottrarre l'Arena Artiglieria a quella che è la disponibilità di parcheggi di quella zona della città andrebbe ancora di più a complicare la situazione relativa al parcheggio in tutto il perimetro del centro.
1: Sì, sicuramente, sicuramente perché purtroppo il centro sta vivendo davvero una tragedia in questo periodo e la tragedia è sempre la solita, è quella dei parcheggi dovuti anche a diversi cantieri berretti e da ultimo, come abbiamo potuto leggere, i lavori dovevano essere, diciamo, interrotti in questi mesi per poter permettere alle persone di poter parcheggiare, di poter un po', diciamo, stare in pace, ma per completare i lavori PRT che ancora non sono stati ultimati, molte zone verranno interdette al traffico e quindi non si potrà parcheggiare. E per fortuna c'è l'Arena Artiglieria che è aperta quasi H24 e molta gente può parcheggiare, ma bisogna pensare un attimo anche che il mercato Fadini, una volta per tutte, ha bisogno di essere, diciamo, restaurato, anche perché in questo momento, come ho potuto constatare io, ma sicuramente tantissimi cittadini, quel mercato è completamente fatiscente e addirittura presente delle carenze anche igienico-sanitarie.
0: Sì, Gregorio, io ti faccio un'altra domanda, poi ti lascio andare, che riguarda invece un po' di più una questione che guarda la periferia, riguarda chi ha mobilità, riguarda i bus, riguarda insomma la sospensione relativa ai bus per Lama e per San

0: sentito, in questo modo diciamo che si conferma un problema legato a, non dico all'abbandono della periferia, ma probabilmente alla necessità di porre un faro, un'attenzione maggiore a quelli che sono i territori distaccati della nostra città e penso in particolar modo all'Amo e San Vito.
1: Sì, Chima Mobilità ha pensato di eliminare il servizio nella zona di Vido Bruno e Zona Battaglia, ma questo è avvenuto perché, purtroppo per la sosta selvaggia, per tanti automobilisti disciplinati che lasciavano la propria automobile parcheggiata male e quindi poi i pullman di conseguenza non potevano transitare. Questo accade quando non si ha il controllo del territorio, questo accade quando ci sono pochissimi agenti di polizia locale, i quali sono costretti a occuparsi di tantissime cose e quindi pensare sia alla città che alla periferia, ma sono pochissimi perché io molte volte sono costretto a chiamare per segnalazioni e ci sono soltanto tre pattuglie o quattro pattuglie, ma come si fa ad avere solo tre o quattro pattuglie su una città di 180.000 abitanti? Cioè, questo davvero è paradossale. D'altronde, diciamo, il Movimento 5 Stelle si era impegnato con una mozione in Consiglio Comunale affinché il sindaco e la giunta si prendessero le proprie responsabilità, dovessero aumentare la pianta organica della polizia locale, ma la nostra mozione è stata bocciata e la risposta è stata tutt'al più che ci saranno nuovi 22 agenti al più presto, ma sappiamo benissimo che questi nuovi 22 agenti a tempo determinato si occuperanno soltanto, diciamo, dei giochi del Mediterraneo, saranno così chiamati in maniera un po' antipatica gli uomini transenna, perché non avranno un corso di formazione, non avranno un corso di difesa personale nell'immediato, anche perché i giochi mancano 30 giorni e sono iniziati, quindi come si fa a formare una persona in così poco tempo?
0: Chiaro, chiaro. Grazie Gregorio, grazie davvero, ti auguro una
1: Grazie
0: buona
1: a te, Dario.
0: settimana e buon lavoro, grazie
1: Grazie lo stesso, grazie.
0: mille. Allora, noi prima di cambiare completamente argomento, tra pochissimo sarà con Mirko Maiorino, parleremo del Taranto Calcio, perché ieri c'è stato un comunicato da parte del presidente Sebastiano Ladisa, del quale vi parleremo. Ci spostiamo in provincia, andiamo a Pulsano, parliamo dell'emergenza roghi e ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: L'odore acre del fumo torna a farsi sentire quasi ogni sera. A Pulsano cresce la preoccupazione per i ripetuti roghi di rifiuti, in particolare materiali plastici e altri scarti che una volta incendiati possono sprigionare sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Per questo ieri sera cittadini, amministrazione comunale e polizia locale si sono ritrovati in un sit-in all'incrocio tra via Caduti di Tutte le Guerre e via Umberto I. Un momento di confronto ma anche una presa di posizione netta contro un fenomeno che sta alimentando paura e indignazione tra i residenti.
3: Sì, ci siamo resi conto che effettivamente la situazione sta peggiorando e mi sembrava opportuno intanto far capire ai cittadini che l'amministrazione è sempre con loro, non li abbandona, non li lascia soli, se c'è un problema, il problema va risolto, va affrontato tutti insieme, più si è meglio è in questi casi e quindi sensibilizzare per cercare di comprendere a fondo le ragioni di questo scempio che accade per le strade di Pulsano un po' a tutte le ore, nelle ore serali, a prima mattina mi sembrava opportuno e credo che stiamo facendo bene, ecco, a far sentire la nostra voce perché non vogliamo alcun tipo di sopruso.
2: Durante l'incontro il sindaco ha ribadito la linea della tolleranza zero nei confronti dei responsabili degli incendi, sottolineando come la tutela della salute pubblica e dell'ambiente rappresenti una priorità assoluta.
3: Le forze dell'ordine sono già state allertate, sono intervenute, stanno ovviamente facendo i dovuti controlli. Molta gente ha chiamato nei giorni scorsi il 112 per denunciare nuovamente l'accaduto e continuamente l'accaduto.
2: Dalle parole ora si passa ai fatti. Il sindaco ha annunciato che lunedì depositerà un esposto alle forze dell'ordine.
3: Io lunedì mattina andrò in procura a depositare un esposto, anche da parte mia, in maniera tale che si faccia luce e chiarezza quanto prima su questa faccenda.
0: Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo, parliamo del Taranto Calcio, parliamo di Exilva.

0: Parliamo di sanità.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
9: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: E allora, avevamo annunciato, parliamo di Taranto Calcio adesso, perché nel pomeriggio di ieri è arrivato un comunicato stampa nel quale il presidente, anzi una nota attraverso le colonne dell'edicola, che noi abbiamo riassunto così: la stessa Taranto aspetta il presidente della FIGC per la riammissione, la DISA. La Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione con determinazione. E dice Sebastiano Ladisa: qualunque sia la decisione della federazione in merito al ripescaggio, desidero ringraziare sin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società. Adesso però non è più il momento di guardarsi indietro, il tempo delle riflessioni è finito, è arrivato il momento di agire, dovremo affrontare la stagione.

0: Con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà, spirito di sacrificio, qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti. Sarà fondamentale il sostegno di tutti voi. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all'ultimo minuto. Vi presenteremo le nuove maglie, l'intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso da vivere fianco a fianco, uniti da un'unica passione, da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto, sempre uniti, sempre al fianco dei nostri colori. Forza Taranto sempre. Da una parte c'è il presidente Sebastiano Ladisa che scrive alla comunità, che si approccia ai tifosi, dall'altra invece c'è il nostro ospite Mirko Maiorino che invece scrive al presidente, quindi un rapporto epistolare, il presidente a Taranto, Mirko Maiorino è il presidente ma anche a Taranto, eccolo qua, questa la copertina della lettera, il francobollo della lettera di Mirko Maiorino. Mirko, buongiorno e benvenuto a Studio 100.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli amici di Studio 100.
0: Allora, dicevamo, il Presidente ha scritto, insomma, ha mandato questa missiva a cuore aperto alla città. Noi siamo stati, io e te, forse i primi a parlare di questo benedettissimo Lodo Taranto, a perorare la causa del Lodo Taranto, a dire se ci si riesce, siamo tutti contenti, ce la dobbiamo fare, serve unità, serve la politica, serve mettere in campo tutte le risorse che abbiamo. L'abbiamo portata avanti da un mese questa storia, la continuiamo a portare avanti, serve unità di intenti da parte di tutto il territorio. Il Presidente ieri continua a parlare di quello che noi abbiamo anticipato qualche settimana fa, ovvero c'è questa possibilità, è stata fatta una richiesta, siamo in attesa di comunicazione da parte della Federazione. Questo è il primo passaggio e già direi che insomma è un passaggio abbastanza succoso, vero?
1: Assolutamente sì, ma credo che ancora ci sia bisogno di unità, a partire dalla politica, passando poi ovviamente per la società e la città tutta. Indubbiamente la società ha fatto i passaggi che andavano fatti, almeno questo mi sembra più che evidente con le due, non una, domande di ripescaggio. Serve ancora, secondo me, uno sforzo a livello politico, perché sì, vanno bene le prese di posizione, vanno bene le letterine, le chiamo così, che sono partite da Taranto in direzione Roma, ma serve di più e serve a tutti i livelli. Serve il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, servono i consiglieri regionali, servono tutti gli onorevoli eletti sul nostro territorio, indipendentemente dallo schieramento politico. L'obiettivo deve essere soltanto uno, cioè quella della riammissione del Taranto, o meglio del ripescaggio del Taranto nel campionato di Lega Nazionale Dilettanti.
0: Ecco, questo è. Vai,
1: Bene ha
0: poi.
1: fatto il Presidente a sottolineare il fatto che serva unità.
0: Sì, assolutamente sì, l'hai specificato, siamo concordi su questo. Questo è il punto principale, ovvero cerchiamo di capire dove giocherà il Taranto il prossimo anno con la speranza ferma che possa trattarsi di Serie D, assolutamente, che insomma è assurdo pensarlo, però in questo momento speriamo di disputare un campione di Serie D. E questo è, il Presidente poi richiama il merchandising che nelle scorse ore abbiamo svelato, abbiamo visto attraverso un reel sui social del Taranto quelle che saranno le nostre divise del prossimo anno, ci sarà Macron ancora ad accompagnare i colori rosso-blu, conferenza nella quale verrà presentato il merchandising, cosa ancora più importante che tu hai richiamato ieri nella tua missiva al presidente è quella, finalmente direi, di una campagna abbonamenti. Taranto non è mai stata città da abbonamenti e tu lo sai meglio di me. Eppure tu richiami e io sposo la volontà di studiare a tavolino una campagna abbonamenti che consenta a una città martoriata economicamente, di potersi, lascia imbassare il termine, di potersi permettere l'abbonamento allo stadio, quindi a guardare il Taranto in uno stadio che adesso fa parte del tessuto, tra pochissimi giorni farà parte del tessuto e dell'animo di questa città.
1: Assolutamente sì, Dario, ma non è solo un discorso di

0: di abbonamenti, di prezzi, perché comunque, come ho scritto ieri al Presidente, i settori popolari che siano davvero popolari, poi ovviamente il fatto che ci sia la dilazione di pagamento è una notizia importante ed è una cosa ottima che favorirà sicuramente l'emissione di tante tessere per i settori, diciamo, quelli popolari. Così come allo stesso modo ho chiesto che paghino tutti quelli che hanno la possibilità di pagare e che le categorie, quelle davvero in difficoltà di questa città, e mi riferisco a chi magari ha l'ISEE molto basso, a tante altre situazioni che conosciamo bene, a livello sociale,
1: certo.
0: A livello sociale questa città non la scopro certo io, le condizioni sono quelle che sono, ma c'è la possibilità di riempire lo stadio. Ho citato non a caso le scuole. Noi per anni, vedi Dario prima ha detto una cosa, siamo paradossalmente qui a sperare in una serie D. Cioè, sì. Io passano gli anni e sono passato dalla speranza di rivedere la serie B a quella di fare la serie C, oggi Lega Pro, e adesso siamo qui a sperare in una serie D. E questo però cosa ha comportato in città? Il fatto che abbiamo perso intere generazioni di tifosi. Quindi il Taranto deve tornare assolutamente nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Ci deve essere quella famosa unità di cui parliamo ormai da diverse settimane, a partire anche da una promozione della squadra e della società in città. Ed è una cosa che qua a Taranto ormai non vediamo da tantissimo tempo. Ricordo tantissimi anni fa, forse era o la prima o la seconda serie D che facemmo dopo la radiazione, che la squadra si andava ad allenare qualche volta sul lungomare proprio per essere parte integrante della città. E sono quelle cose che ti regalano senso di appartenenza. Quindi sono certo, la società si è sempre dimostrata molto attenta, almeno in questo anno, a tante tematiche importanti che riguardano il nostro territorio. Sono sicuro che quando presenteranno la campagna abbonamenti ci sarà qualche bella sorpresa.
1: Ma noi il venerdì a Cento Sport l'abbiamo spesso detto, no? Anche quando c'è stato il presidente Sebastiano Ladisa, quando c'è stato Vito Ladisa, loro hanno una chiave che nessun altro ha, che è quella che gli consente di entrare nelle scuole quotidianamente e che gli consente di avere un rapporto diretto con i ragazzini. Quindi anche una bandiera da 30 centesimi messa sotto il pasto e consegnata nei pasti dei bambini li avvicina a recuperare un rapporto che, come dicevi tu, è inspiegabile, perché ci sono generazioni che hanno perso la Serie B, che non hanno mai visto la Serie B, che hanno perso la Serie C, che adesso si ritrovano in eccellenza. È difficile far attaccare i bambini, è difficile inculcare nei bambini quella che è la cultura del Taranto senza la vittoria. Sembra un discorso utilitaristico, ma non è così. Il bambino si avvicina allo sport se si avvicina al Taranto, se il Taranto vince, che sia eccellenza, che sia Serie D, che sia Serie C. Senza questo passaggio diventa più complicato, e quindi dobbiamo essere bravi noi a convogliare le attenzioni dei bambini, portando nelle scuole, come dicevi giustamente, il Taranto, portando nelle scuole la cultura dei colori rosso-blu e l'amore verso la nostra squadra. Mirko, noi ti aspettiamo qualche venerdì, quando non c'hai da fare, insomma, ti vieni a sedere qua, la poltrona ce l'abbiamo a disposizione, quindi ti aspettiamo.
0: È comoda.
1: Ecco, si fa quel che si può, Mirko, non è comodissimo, però
0: possiamo fare uno strappo allora, se non è comodo. Comunque, sull'ultima cosa che hai detto, Dario, consentimi, il fatto dei bambini. Mai come quest'anno, erano anni che non vedevo tanti bambini allo stadio, e secondo me questo è già un primo successo che può vantare questa società, aver riportato tantissimi bambini, almeno, anche se non mi piace ricordare quella giornata, quella della finale. Però fra tribune e curva c'erano davvero centinaia di, e per bambini intendo 5, 6, 7, 8, 9 anni, con le magliette del Taranto.

0: credo sia l'unico ricordo bello che mi porterò dietro di quella giornata, e quindi almeno sotto questo punto di vista la società credo sia sulla strada giusta. Ti ringrazio per l'invito.
1: Verissimo, no, è un piacere, verissimo ciò che dici, avremmo avuto una cassa di risonanza maggiore, questa è un'ovvietà, in caso di vittoria. Purtroppo abbiamo dovuto spiegare due cose, la sconfitta e quello che è accaduto successivamente, e non è stata una bella giornata per tanti motivi, anche perché poi se facciamo tanto per avvicinare i bambini, la sconfitta ce li allontana, quello che è accaduto dopo li allontana ancora di più. Mirko, ti aspetto uno di questi venerdì quando non sei impegnato, un abbraccio grosso e grazie.
0: Grazie a tutti voi e sempre Forza Taranto.
1: Sempre. Allora, noi prima di chiudere ci guardiamo, parliamo di sanità perché c'è carenza di posti letto in questo periodo nell'ospedale di Martina Franca. L'intervista all'assessore Pentassuglia, assessore regionale Pentassuglia, da parte della nostra Luciana Convertini.
2: Assessore Pentassuglia, quando torneranno operativi i 29 posti letto del reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca?
3: Ma il reparto è operativo. Guardate, per le urgenze è tutto garantito. Il tema è che dal 15 luglio al 15 settembre vanno garantite le ferie al personale.
2: L'arrivo di nuovi medici sarà determinante per riportare il reparto di medicina dell'ospedale di Martina Franca ai 29 posti letto. Rispetto alla scorsa estate, infatti, il reparto dispone di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture. L'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia conferma che la regione sta già contattando i professionisti inseriti nelle graduatorie disponibili per colmare le carenze di organico.
3: Quest'anno abbiamo anche a settembre da garantire i giochi del Mediterraneo.
2: L'assessore ricorda che, oltre all'attività ordinaria, la sanità pugliese sarà impegnata anche nella gestione dell'assistenza sanitaria per i giochi del Mediterraneo, ma precisa che il ripristino dei posti letto dipenderà dall'arrivo dei nuovi medici. Una data però al momento non viene indicata.
3: I posti saranno recuperati non appena prendiamo i medici che possono garantire quei turni nell'ambito dell'H24. Questa attenzione morbosa ai posti letto in meno di medicina, che è un tema legato a quello che vi ho detto, ma mancano i medici al pronto soccorso, mancano gli anestesisti e rianimatori, mancano gli ortopedici, cioè il tema è davvero molto complesso.
2: Sul fronte del pronto soccorso respinge invece le polemiche su un presunto taglio delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive.
3: Non è stato ridotto un euro, non viene ridotta la seduta aggiuntiva, vogliamo soltanto la codifica puntuale per rendicontare quanti medici mancano, quante sedute aggiuntive servono per fare i turni e garantire l'H24?
2: Secondo l'assessore non si tratta di una riduzione dei fondi, ma della necessità di distinguere e rendicontare correttamente le prestazioni aggiuntive utilizzate per garantire i turni da quelle destinate all'abbattimento delle liste d'attesa.
4: Ci saranno i due medici al pronto soccorso?
3: Noi garantiremo con le sedute aggiuntive il personale mancante. Ho dato mandato alla ASL di completare il concorso del pronto soccorso di Martina e di tutte le strutture che hanno concorsi aperti, perché abbiamo bisogno di primari con i quali interagire, che hanno una responsabilità sulla struttura, e dal primario poi avere quella pianta organica che serve. Dove manca? Perché come per la rianimazione anche il pronto soccorso ha delle difficoltà a reperire medici. Sto provando con le sedute aggiuntive che garantiscono il turno, ma come ho fatto per i medici del 118, anche qui non ne parla nessuno, ho fatto un accordo che ha visto l'unanimità di consenso dei sindacati a livello regionale, e quella possibilità con un incentivo a far diventare il 118 attrattivo.
2: Pentassuglia ha infine annunciato una riunione in regione sul fabbisogno di personale della ASL Taranto e la partecipazione il prossimo 27 luglio alla conferenza dei sindaci della provincia ionica per fare il punto sulla situazione della sanità sul territorio.
1: E quindi questa è la situazione, l'intervista relativa al punto Martina Franca per ciò che riguarda i posti letto. Questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a rimanere sulle frequenze di Studio 100, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14 con 100 notizie. Grazie e buon proseguo di giornata.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: buon lavoro.
1: Buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è l'altro punteggio.
3: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
4: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
3: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
4: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
3: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
4: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
3: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
4: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
3: Forse perché non la vede molto spesso.
4: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
5: Un Bonaventura, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
6: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
7: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
6: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1, perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
5: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
6: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
7: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
6: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
5: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
6: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
7: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
5: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
7: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
5: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, a noi fa solo bene.
7: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì,

0: Ventola, quindi al tuo fianco una coppia collaudatissima, serve, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio tamo?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è lecito attendersi del match?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
5: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
5: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
5: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
10: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

the light.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian

0: Cristian Vall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Vall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
2: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

Siamo nell'isola Madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora di un caso di violenza di genere. A Ginosa è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 36 anni, aveva minacciato di morte la compagna e tentato di sfondare la porta dell'abitazione. E ancora l'avvertenza di Cittadella della Carità: sono stati pagati tutti gli arretrati, ma adesso i sindacati chiedono un piano di rilancio concreto per una struttura storica sociosanitaria della nostra città. E ancora di sanità, la FIALS proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL. Taranto dichiara non può continuare a vivere di tagli. Chiesto un confronto immediato con la direzione strategica. Tutto questo e molto altro a breve nel nostro telegiornale. A tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo di

0: Acqua Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. In apertura parliamo ancora di un caso di violenza di genere. A Ginosa, infatti, è stato arrestato un uomo di 36 anni, accusato di aver picchiato la sua compagna e anche di aver tentato di sfondare la porta dell'abitazione. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: Momenti di paura a Ginosa, dove una donna di 52 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato messo in atto dal compagno convivente. I militari della stazione di Ginosa sono intervenuti rapidamente nell'abitazione della coppia e hanno arrestato un uomo di 36 anni di origine romena con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, la 36enne avrebbe minacciato di morte la donna e tentato di entrare con la forza all'interno dell'abitazione, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con calci e pugni. La vittima ha inoltre raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito in passato episodi analoghi. Nei confronti dell'uomo era già stato adottato un provvedimento di ammonimento da parte del questore. Durante l'intervento, i militari hanno sottoposto il 36enne a perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni è stata trovata una dose di circa 1 grammo di sostanza ritenuta cocaina. La droga è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla prefettura di Taranto. Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Taranto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L'episodio conferma ancora una volta l'importanza di chiedere aiuto e segnalare tempestivamente ogni situazione di violenza sopraffazione.
0: Parliamo ora della vertenza di Cittadella della Carità. Sono stati saldati tutti gli arretrati, ma adesso i sindacati chiedono un piano concreto di rilancio per la struttura. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Si apre uno spiraglio nella vertenza della Cittadella della Carità di Taranto. Gli impegni assunti lo scorso aprile sono stati rispettati. Entro il mese di giugno sono state regolarizzate tutte le retribuzioni arretrate dei lavoratori. Un risultato che arriva dopo il confronto tra le organizzazioni sindacali e l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che aveva garantito la continuità gestionale

0: occupazionale della struttura attraverso il ricorso a un finanziamento.
1: Ha mantenuto gli impegni assunti. Questo è un segnale importante, perché rispetto a un passato fatto di tante parole ma di pochi fatti, di promesse disattese e soprattutto di un dramma continuo delle lavoratrici e lavoratori della cittadella che vedevano le retribuzioni come una chimera, questo oggi è un elemento di profonda novità e va dato atto a Sua Eccellenza e al suo management di aver raggiunto questo obiettivo.
2: Oggi possiamo rispondere

0: Infatti è aperta la questione del futuro della cittadella della Carità, storica struttura sociosanitaria fondata alla fine degli anni Ottanta da Monsignor Guglielmo Motolese. Le organizzazioni sindacali chiedono ora che si apra una nuova fase di rilancio puntando su investimenti, innovazione e collaborazioni con università, istituti di ricerca e realtà sanitarie di eccellenza affinché la struttura possa tornare a essere un punto di riferimento per la sanità pugliese.
1: È chiaro ed evidente che la regolarità retributiva era una precondizione che noi avevamo chiesto. Raggiunta questa, è necessario mettere in campo una grande operazione di rilancio di Cittadella della Carità.
2: Cittadella della Carità deve rimanere così come è stata ideata dal pensiero illuminato a suo tempo, decenni or sono, da Monsignor Motolese. E credo che con Sua Eccellenza questo percorso si potrà avere.
3: Parliamo ora di sanità tarantina. La FIALS annuncia lo stato di agitazione del personale dell'ASL locale. Taranto non può continuare ad essere un laboratorio di tagli. È stato inoltre chiesto un confronto immediato con la direzione strategica. Ce ne parla Dario Gallitelli.
4: Stato di agitazione del personale dell'ASL di Taranto. A proclamarlo è la FIALS che chiede l'apertura immediata di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. Al centro della vertenza ci sono la riduzione delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, le gravi carenze di organico e il ricorso ormai sistematico allo straordinario per garantire la continuità dei servizi. Secondo il sindacato, il taglio delle risorse rischia di ridurre la capacità assistenziale, aumentare la pressione sugli operatori e allungare ulteriormente le liste di attesa, con possibili conseguenze anche sulla sicurezza delle cure e sull'organizzazione dei reparti. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni e diventare la normalità, denuncia la FIALS, che contesta anche il blocco delle nuove assunzioni, la mancata attivazione degli incarichi previsti dal contratto nazionale e un piano del fabbisogno del personale ritenuto insufficiente. Preoccupazioni vengono espresse anche per gli ospedali di Massafra, Grottaglie, Mottola, Castellaneta, Manduria e Martina Franca, oltre che per il forte sovraccarico della Santissima Annunziata di Taranto. Taranto non può continuare a essere il laboratorio dei tagli alla sanità, afferma il segretario generale Emiliano Messina. In assenza di risposte, la FIALS annuncia nuove iniziative di mobilitazione. Il sindacato chiede assunzioni, valorizzazione del personale e garanzie concrete sulla tenuta dei servizi sanitari della provincia.
3: Ai tamburi torna al centro del dibattito l'emergenza sanitaria. A sollevare il caso il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, che denuncia l'assenza ancora di medici di famiglia ma anche il mancato avvio del poliambulatorio. Vediamo.
4: Ai tamburi anche il diritto alla salute sembra essere diventato un servizio da cercare fuori dal quartiere, in una zona già segnata dalle criticità ambientali, dal degrado urbano, dalle strade dissestate, dai rifiuti e dalla carenza di servizi. Si aggiunge infatti un'emergenza sanitaria che continua a restare senza risposte concrete. A riportare oggi la questione al centro del dibattito è il consigliere regionale Renato Perrini, che ha raccolto la rabbia e la rassegnazione di numerosi residenti. Non è più accettabile, denuncia, lasciare anziani, famiglie e persone con patologie croniche senza assistenza sanitaria di prossimità. Nel quartiere manca infatti la presenza stabile dei medici di medicina generale. Gli studi sono dislocati in altre zone della città e per molti cittadini, soprattutto per chi non dispone di mezzi propri o ha difficoltà negli spostamenti, anche una semplice visita può trasformarsi in un problema. Una situazione che riguarda un bacino di oltre 17.700 persone tra Tamburi, Polo Sesto e Lido Azzurro, in un territorio che più di altri avrebbe bisogno di prevenzione, assistenza e servizi sanitari facilmente accessibili. Nei mesi scorsi la ASL di Taranto e il Dipartimento regionale alla salute avevano confermato l'impegno per la realizzazione di un poliambulatorio e per assicurare la presenza permanente dei medici di famiglia. Attraverso un sopralluogo tecnico era stata anche individuata una struttura ritenuta idonea. Da allora però non si sarebbe registrato alcun passo in avanti concreto, nessun cronoprogramma definito, nessuna delibera operativa e nessuna data certa. Perrini annuncia nuovi atti formali in Consiglio regionale e chiede a Regione e ASL di chiarire tempi, risorse e disponibilità degli immobili, perché ai tamburi non si può continuare a chiedere di aspettare in un quartiere già costretto a convivere con troppe emergenze e anche curarsi non può diventare un'altra battaglia quotidiana.
3: Ci occupiamo adesso di spesa sociale, perché a Taranto aumentano le fragilità soprattutto delle persone anziane e con disabilità, ma anche di migranti e di donne vittime di violenza. In tutto questo si aggiunge anche un quadro occupazionale sempre più critico e per i sindacati la risposta degli enti è insufficiente. Vediamo. Abbiamo due figli piccoli, uno con invalidità riconosciuta dall'INPS che attualmente non riceve più supporto educativo psicologico, l'altra con una rara sindrome genetica. Le terapie sono state interrotte, stiamo provvedendo privatamente e abbiamo resistito.

0: 5 anni con dignità, nonostante contratti precari e stipendi da fame. Ora però siamo in difficoltà. Prende le mosse da questa lettera aperta di un cittadino di Taranto la conferenza stampa di CGIL, UIL e CISL sulla spesa sociale.
1: Da più di 60 giorni è stato approvato il piano regionale delle politiche sociali che prevedeva delle azioni da mettere in campo subito da parte degli ambiti e degli enti locali, ma ancora a Taranto, nella provincia ionica, questo non è stato fatto. Quindi a gran voce, a livello unitario, come sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, noi chiediamo agli ambiti di mettere in campo tutte quelle azioni indispensabili e necessarie. Riteniamo che attraverso la contrattazione sociale, quindi l'azione del sindacato debba essere quella di muoversi verso gli ambiti, di dar loro delle azioni incalzanti da mettere in campo, ma anche di ascoltare i cittadini che molto spesso non sono a conoscenza di tutti i diritti dei quali hanno.
0: A fronte di un progressivo peggioramento delle condizioni di vita del territorio, con un incremento delle situazioni di fragilità che coinvolgono anziani, persone con disabilità, minori, donne vittime di violenza e migranti, e di un contesto occupazionale sempre più critico, la risposta degli enti locali è ritenuta inadeguata sul fronte della programmazione dei servizi.
2: Noi quello che oggi andiamo a ribadire è la nostra ferma volontà di essere attori principali nella costruzione dei piani sociali di zona, nell'esaminare punto per punto, capitolo per capitolo, quelli che sono i fondi economici messi a disposizione, e il controllo successivo che avviene a fine anno, se poi quei fondi che sono stati investiti, che sono stati programmati, vengono realmente spesi.
3: Noi siamo stati convocati dal Comune di Taranto a febbraio 2026. I dati che ci hanno consegnato sono di dicembre 2023. In questo momento, se noi andiamo a ragionare ex post di un dato ormai acclarato, non svolgiamo il nostro ruolo di rappresentanza. Tra l'altro, in quel momento noi non avevamo un parametro corretto rispetto a quello che era stato fatto e ancora le cose che andavano da fare. Tant'è che noi abbiamo chiesto una rendicontazione aggiornata e puntuale della spesa sociale effettuata. Purtuttavia, adesso siamo a luglio, il 20 di luglio 2026, non abbiamo ancora dati.
0: Cambiamo adesso decisamente argomento e ci occupiamo di lavori pubblici, perché dopo 2 mesi di attesa sono finalmente iniziati i lavori in via Capotagliata. L'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria e mira a risolvere definitivamente le criticità della zona. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Dopo 2 mesi di attesa hanno preso il via i lavori in via Capotagliata. Come annunciato nelle scorse settimane, l'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria. Dopo gli approfondimenti tecnici effettuati da Acquedotto Pugliese, si tratta di un'opera più complessa destinata a richiedere tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere in modo definitivo le criticità dell'intera area.
5: Questa mattina sono venuti i tecnici dell'Acquedotto Pugliese, dove stanno facendo dei saggi in modo tale da poter poi sostituire la condotta fognaria. È un intervento molto ma molto importante, hanno dovuto fare una serie di saggi proprio per capire dove effettivamente bisogna intervenire, e quindi quest'oggi hanno iniziato i lavori.
4: Il cantiere prevede infatti la completa sostituzione della condotta fognaria nel tratto compreso tra via Falanto e via Principe Amedeo, interessando un'area ben più ampia della sola via Capotagliata. Dopo 2 mesi di cantiere fermo con transenne, scavi e asfalto dissestato che hanno causato disagi ai residenti e automobilisti, i lavori sono finalmente entrati nel vivo. L'obiettivo è ammodernare la rete fognaria e restituire al quartiere un'infrastruttura più efficiente e una viabilità più sicura, anche se i cittadini dovranno fare i conti con ulteriori disagi fino al completamento dell'intervento.
0: Anziani e giornate eccessivamente calde, da via Cesare Battisti e in particolare da un esercente arriva una bella iniziativa. Vediamo.
6: Io credo che sia il minimo che possiamo fare per i nostri anziani, che sono il pilastro della nostra esistenza, del nostro sapere.
0: Un bicchiere d'acqua fresca, un posto climatizzato in cui sostare senza alcun obbligo d'acquisto e la bella iniziativa di un esercente di via Cesare Battisti che cerca di offrire un aiuto concreto ad una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni come quella di Taranto, mostrando che anche il commercio di vicinato nel suo piccolo può farsi promotore di gesti solidali.
6: Questo momento di giornate, come tutti ben sappiamo,

0: calde, torride, credo che un luogo con rinfresco possa andare bene. Naturalmente si invitano sempre le persone anziane a non girare, soprattutto nelle ore più calde, però se qualcuno proprio non ne può fare a meno perché comunque magari vive da solo, deve fare comunque delle commissioni, volevo far sapere che questo comunque è un punto di riferimento qualora si volessero fermare per appunto rinfrescarci o bere un bicchiere d'acqua. Spero che comunque la mia iniziativa sia un modello affinché anche gli altri commercianti possano prendere in considerazione, perché alla fine non costa niente, però diamo un grossissimo contributo, ripeto, a queste persone anziane che magari, vuoi per le pensioni minime, non riescono neanche a permettersi di poter installare il condizionatore in casa.
1: Questa sera è in partenza un'altra iniziativa, questa volta per gli amici a quattro zampe.
0: Sì, sto per installare praticamente all'esterno del locale due ciotole e quindi chiunque passa con il cane, naturalmente lo vedrà perché sarà segnalato, può far rinfrescare, può far bere il cane. Naturalmente io sono proprietario di due cani, quindi so che cosa significa avere due cani che circolano praticamente sotto 40 gradi, e diciamo che è un punto di riferimento anche per i nostri amici a quattro zampe.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, al Primitivo di Manduria, protagonista dell'estate, con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni nei comuni dell'area. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Il Primitivo di Manduria, una delle più importanti eccellenze vitivinicole pugliesi, sarà il grande protagonista dell'estate con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni. A promuovere il calendario è il Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, impegnato nella valorizzazione delle denominazioni e nella promozione di un patrimonio che rappresenta l'identità stessa del territorio. Gli appuntamenti attraverseranno l'intero areale di produzione, da Marugio a Pulsano, dal mare di Torreovo a Uggiano Montefusco, passando per Savalizzano, Faggiano e Oria. Si parte il 24 luglio con la notte della pecora nera a Marugio e con il T-Fest di Pulsano, il 2 agosto appuntamento a Torreovo con la notte del vino, mentre il 3 e 4 agosto a Uggiano Montefusco è prevista anche una masterclass dedicata al primitivo. Il tour proseguirà il 10 agosto con Calici di Stelle a Sava, dall'11 al 13, il Wine Tour Fest di Lizzano, il 28 e il 29 agosto con la festa della vendemmia di Faggiano e il 5 e 6 settembre con Uve Primitive a Oria. Il vino diventa ambasciatore e narratore dell'identità locale, sottolinea la presidente del consorzio Novella Pastorelli. Un ruolo fondamentale quello del consorzio che tutela la qualità del Primitivo di Manduria e crea nuove occasioni di sviluppo per le aziende, per l'enoturismo e per l'intero territorio, accompagnando ogni degustazione alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle persone che rendono unica questa eccellenza.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi lasciamo al TG Sportivo a cura di Giuseppe Dellisanti e poi a Conto alla rovescia con Angelo Di Leo. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'azione della zona di bassa pressione che vedete centrata in questo momento sui paesi baltici incomincia a diventare più incisiva sull'Europa e ha raggiunto anche l'Italia settentrionale, determinando quindi un calo vistoso delle temperature, determinando anche delle precipitazioni e quindi la fine di questa ennesima ondata di caldo dell'estate 2026. Non è ancora così sulle nostre regioni, perché ancora l'alta pressione resiste, quella, ecco, mi sposto, che potete osservare in corrispondenza del Nord Africa, e che determina ancora delle condizioni di tempo particolarmente caldo, particolarmente disagevole dal punto di vista delle temperature e anche del tasso di umidità. Per fortuna questa configurazione comunque è destinata a essere sconfitta da quest'aria più fresca che sta scendendo da nord, che determinerà finalmente un abbassamento consistente delle temperature e delle condizioni sicuramente più accettabili. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, mi sposto, non cambia molto rispetto ai giorni scorsi, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con una nuvolosità scarsa o del tutto assente, presente semmai giusto nelle ore centrali del giorno, nelle aree interne, ma che non porterà alcun tipo di fenomeno, alcun tipo di precipitazione. I venti sono deboli, di direzione variabile, o a regime di brezza lungo le coste, il mare quasi calmo o poco mosso, quindi mari tranquilli. Le temperature continuano ancora ad essere elevate, vedete minima 24, massima 36 prevista sul capoluogo, ma nelle aree interne, come abbiamo già detto in altre occasioni, le temperature potranno superare

questo valore toccare localmente anche i 40 gradi, quindi bisogna porre un pochettino di attenzione. Passando alla giornata successiva, quella di martedì, per dare un piccolo flash, ecco, vedete, compare qualche nuvoletta, il segno di qualcosa che comincia finalmente a cambiare. Anche la temperatura massima, vedete, perde un ulteriore grado, è il segno dell'aria che incomincia a muoversi, è il segno di qualcosa che comincia finalmente a cambiare. Non è ancora il cambiamento reale, ma significa che l'atmosfera comincia a mettersi in moto e questo diventa una cosa, diciamo, abbastanza gradita, visto i giorni pesanti che abbiamo dovuto sopportare. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Comunque, per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le news sul nostro territorio. Allora, apriamo la nostra pagina sportiva come sempre partendo dal calcio, il Taranto. Le parole del presidente Sebastiano Ladisa infondono fiducia ai tifosi in attesa della decisione della FIGC sul campionato d'appartenenza degli Ionici. Guardiamo il servizio.
1: Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi rossoblù. L'obiettivo resta quello di riportare il Taranto dove merita. La società è ancora in attesa di una comunicazione ufficiale della FIGC per capire se ci siano i presupposti per una riammissione, ma il numero uno ionico invita tutto l'ambiente a guardare avanti. Per Ladisa è finito il tempo delle riflessioni. Adesso servono determinazione, umiltà, spirito di sacrificio e voglia di vincere, indipendentemente dalla categoria in cui il Taranto giocherà. Nei prossimi giorni saranno presentate la campagna abbonamenti, le nuove maglie e la linea merchandising, con l'appello ai tifosi a riempire lo stadio e sostenere la squadra per tutta la stagione. Nel frattempo il club continua a lavorare anche sul mercato per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva. Si registrano passi avanti nelle trattative per Salzano e Bertolo, due profili che potrebbero rinforzare l'organico rossoblù in vista dell'inizio della nuova stagione. Il Taranto accelera dentro e fuori dal campo con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la nuova avventura.
0: Il Brindisi è arrivato a Viggiano e sta iniziando il suo precampionato. Tutte le novità nel servizio.
1: Il Brindisi continua a programmare con grande intensità il ritorno in Serie D. Archiviato il via libera definitivo all'iscrizione al campionato, il club biancazzurro ha avviato il ritiro precampionato di Viggiano, mentre è già partita la campagna abbonamenti per riportare entusiasmo e pubblico sugli spalti del Fanuzzi. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Emanuele Righi sta costruendo una rosa ambiziosa e competitiva, puntando su un mix di giovani di prospettiva e giocatori di esperienza. Tra i nuovi acquisti figurano il forte centrocampista Andri Zenelai, gli attaccanti Ewan Urain e Valentin Barbero, il difensore centrale Sebastian Elefante e nelle ultime ore anche Roberto De Angelis, classe 2001 proveniente dal Martina. Parallelamente la società ha scelto di dare continuità al gruppo protagonista della promozione. Tra le riconferme ci sono Antonio Caputo, Juanito Sanchez, oltre ai giovani Samuele Gori, Cristiano Carpinetti e Kevin Sanchez Santa. Resta da definire la guida tecnica. Salvatore Ciullo è ancora sotto contratto, ma il club sembra orientato verso un cambio in panchina. Il nome più caldo è quello di Roberto Taurino, ex Virtus Francavilla e recordman di presenze con la maglia del Brindisi, profilo che unirebbe esperienza, conoscenza dell'ambiente e della categoria. L'ufficialità però non è ancora arrivata. Il club adriatico prende dunque sempre più forma, una squadra costruita con equilibrio e ambizione, con l'obiettivo di affrontare la Serie D da protagonista. Il mercato resta aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico.
0: Tante news di calcio mercato delle formazioni pugliesi. Il Taranto ha riconfermato Del Vino e Di Paolo Antonio e punta forte su Salzano e Bertolo. Tante le news anche da Martina a Brindisi. Guardiamo il servizio.
1: Il mercato continua a sorprendere ora dopo ora. Partendo dal Taranto, i rossoblù hanno riconfermato nelle ultime ore Fabio Del Vino e Alessandro Di Paolo Antonio e continuano a lavorare per arrivare al centrocampista Nello Salzano. In attesa invece dell'ufficialità per Francesco Bertolo, il club ionico continua a costruire la nuova squadra. Movimenti importanti anche in casa Brindisi. Il club adriatico ha ufficializzato gli arrivi del difensore centrale Roberto De Angelis e del giovane Sebastian Elefante, classe 2004, ex Imolese. Confermato anche l'attaccante Antonio Caputo, mentre addirittura d'arrivo l'operazione per il portiere classe 2008 Andrea Giardino. Il Martina non si ferma dopo l'arrivo di Ignazio Battista. I biancazzurri valutano il profilo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, reduce dall'esperienza con il Gravina, e avanzano i contatti per l'attaccante Bruno Barranco. Intanto Michele Grande, protagonista di una grande stagione con l'Altamura, ha attirato l'attenzione di club importanti come Padova, Arezzo e Catania. Chiudiamo con la Virtus Francavilla. Gli imperiali seguono il portiere Giuseppe Simioli, ex Martina, ma sul giocatore c'è anche l'interesse della Vibonese, ufficializzato Domenico Mungo, mentre sono ormai definite le operazioni per Elimam Cham, esterno classe 2005 di proprietà della Carrarese, e per il giovane centrocampista Gianluca Aiello, classe 2008. Tante trattative in corso con le squadre pugliesi, sempre protagoniste sul mercato.
0: Passando adesso al tennis, Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, un importante successo che certifica la crescita del tennista tarantino. Guardiamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio Memorial Francesco Ledda e festeggia il primo titolo internazionale della sua carriera. In una finale combattuta e spettacolare, disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni e con temperature particolarmente elevate, il tennista pugliese ha superato Daniele Rapagnetta in 3 set col punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano, Basile è portacolori della Tennis Training School di Foligno. Testa di serie numero 5, ha costruito il successo attraverso un percorso di grande livello, eliminando nell'ordine Vulpitta, Serafini, Beraldo e Taillet prima del trionfo nell'atto conclusivo. È una vittoria che significa tantissimo per me, ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione, ringraziando gli organizzatori, il proprio team e tutte le persone che lo sostengono quotidianamente. Un successo prestigioso anche per il tennis tarantino, che vede uno dei suoi giovani più promettenti imporsi in una competizione capace di richiamare alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale. L'attenzione è già rivolta al 2027, quando il torneo di Gubbio celebrerà la 10ª edizione.
0: E siamo dunque giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale.

100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, terza settimana di contro rovescio per noi di Studio 100, mancano 32 giorni, 10 ore, 27 minuti e 44 secondi alla serata inaugurale del 21 agosto. Parliamo di Giochi del Mediterraneo, parliamo di Taranto 26, siamo qui in Corso Due Mari dove da mesi è in corso questo countdown. Professor Mimmo Sant'Arcangelo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Okay. Vie convenevoli, ciao Mimmo.
2: Ciao.
1: Ci conosciamo da troppo tempo per fingere di darci del lei. Allora, docente di educazione fisica a Massafra, poi ne parleremo, ma qui è come preparatore fisico nel mondo dello sport, soprattutto del mini basket. Tanto ci salutano le persone perché qui c'è lavori in corso, il traffico. Questa cantieristica, Mimmo, questa città in fermento, che ti fa pensare?
2: Beh, mi fa pensare da tarantino come te, finalmente era ora che Taranto si svegliasse un po', questo risveglio che è innanzitutto culturale attraverso lo sport, perché lo sport innanzitutto è un mezzo per far cultura, è una cultura specifica ma è cultura, quindi sono estremamente felice del fatto che Taranto abbia finalmente un risveglio da questo punto di vista.
1: Tu da professionista dello sport, e tu hai portato la tua scienza nel settore della preparazione fisica, la metto così in genere, tu da professionista ne hai visti di eventi importanti, sei stato coprotagonista di trasferte continentali con la nazionale di basket, con le nazionali di basket, magari poi ce ne parli un minuto, con il grande crash basket di D'Antona Basile, con il mondo della pallacanestro in generale. Tu ora vai un po' in vacanza e poi in attesa dell'avvio dei giochi, però devi cominciare anche a preparare la Dinamo Basket femminile, che speriamo ambisca la Serie A, preparerai la Santa Rita Basket della DR1, che è come una C2, che quest'anno vuol fare un passo avanti nei playoff. Insomma, come ci si prepara da atleti ad un evento così, no? Città mediterranea, 26 nazioni, fine agosto, cioè nel pieno caldo torrido di un'estate, come ci si prepara?
2: Dunque, sì, intanto sì, sono tornato da un paio di giorni da attività con dei camp estivi di basket a nord, qualche giorno adesso di riposo penso di meritarlo, e poi ci rituffiamo nella preparazione del basket, come tu hai detto, con le due squadre che seguirò quest'anno, Dinamo femminile DB e Santa Rita DR1 maschile.
1: Che sono quelle apicali della città nel basket.
2: Sì, mi fa molto piacere perché intanto lavoro per la mia città. È una scelta che ho fatto un po' di anni fa post-Covid, perché fino al momento Covid ero in collaborazione con Torino Basket. Dopo il Covid ho deciso di restare sulle mie radici, quindi in città.
1: Che non è stanchezza, è una nuova scommessa.
2: È una nuova scommessa perché, come tu hai detto, e ti ringrazio, ho avuto la fortuna di percorrere una carriera fortunata nell'ambito del basket nazionale e internazionale con le mie nazionali. Fino al 2017 ero preparatore della nazionale femminile under 20 di basket, e adesso ho detto provo a fare qualcosa per la mia città, e qui è quello che sto facendo. Come ci si prepara, mi chiedevi? Innanzitutto la prima distinzione da fare è sport di squadra o sport individuale, che nello sport individuale tu prepari l'atleta per quell'evento, quel giorno, a quell'ora, ed è tutta una preparazione indirizzata, se tu hai messo quell'evento, come possono essere i Giochi del Mediterraneo, come evento clou della tua stagione sportiva, inizi a prepararlo da mesi.
1: Quindi
2: prima.
1: Ci stai dicendo, il calcio alle 10 del mattino allo Iocovone ha un tipo di preparazione, il basket 3 contro 3 a mezzanotte in Villa Peripato, per esempio, è tutta un'altra storia da preparare?
2: Assolutamente sì, pensa per esempio all'alimentazione. E preparare una partita alle 10 del mattino è ben diverso che preparare un altro evento a mezzanotte. All'organizzazione alimentare, all'organizzazione dell'allenamento, perché chi si allena sempre, faccio un esempio, alle 5 del pomeriggio fare poi una prestazione agonistica a mezzanotte è ben diverso. Quindi, per esempio, ci si allena anche agli orari previsti dall'evento importante, e questa è una cosa importante.
1: Che ti aspetti da questi giochi? Cioè, che tipo di manifestazione tecnico-sportiva vedremo? Sappiamo che sono giochi che coinvolgono soprattutto le leve, i vivai. Vedremo grandi campioni del futuro.
2: Sì.
1: Che ci possiamo aspettare?
2: Guarda, io in realtà sono già stato in un'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, mi riferisco a quasi 30 anni fa, a Bari 97. Io allora nel 97 ero impegnato nella Federazione Atletica Pugliese, nella FIDAL, e con la Federazione Nazionale organizzammo, in particolare io mi occupavo del percorso della marcia della maratona, quindi sul lungomare Nazario Sauro.
1: Già, perché tu c'è anche atletica leggera nel pedigree,
2: sì,
1: è vero.
2: Sì, sì.
1: Dimenticavo.
2: Prima del basket ero full time con l'atletica leggera. E quindi ho visto già a Bari 97 di che si tratta. Ed è una bella manifestazione. Hai ragione, probabilmente non vedremo i top level di tutti gli sport, però vedremo qualche atleta top insieme a tante promesse, e questo è importante. Gli sport di squadra, per esempio, portano le nazionali under 23, under 21.
1: Che in certi casi sono spettacolari anche.
2: Molto.
1: Se penso alla pallavolo.
2: Sì, come no, certo, certo. E quindi penso che sarà una manifestazione dal buonissimo livello tecnico.
1: Senti, da amanti del basket, da appassionati, poi da professionisti,
2: sì,
1: un 3 contro 3 come si prepara di basket rispetto al 5 contro 5 classico?
2: Sembra un po' strano.
1: È un altro sport.
2: È un altro sport, soprattutto dal livello fisico, tant'è che i preparatori del 3 contro 3 non sono gli stessi del basket 5 contro 5. Il 3 contro 3 è per fare un esempio magari più diffuso nella gente, è come parlare del calcio a 11 e del calcio a 5. Quindi si tratta nel 3 contro 3 di sprint e di movimenti molto più rapidi in un ambiente ristretto.
1: Salti praticamente da fermo.
2: Salti da fermo e tantissimi cambi di direzione, quindi un tipo di forza diverso. È un allenamento completamente diverso.
1: Quindi ginocchia, tendini, sollecitati. Ma da tarantino, da cittadino, come stai vivendo questa attesa dei giochi?
2: Ma con una bella ansia, un'ansia positiva, non vedo l'ora che arrivino, sinceramente. Io ho già comprato i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e sicuramente andrò a vedere i miei sport, che sono l'atletica prima e il basket, e andrò a vedere qualche altra manifestazione. Sinceramente mi auguro che la città, ecco, abbia la dimensione di quello che è questo tipo di manifestazione. Spero che la città lo comprenda appieno.
1: La prima parola che hai detto durante questa nostra piacevole chiacchierata è stata finalmente.
2: Sì.
1: Quindi posso dirti finalmente il campo scuola? Anche
2: sì,
1: se è operativo da più di un anno, però
2: sì,
1: finalmente atletica.
2: Eh beh, il campo dove io ho iniziato a 14 anni i miei primi passi nell'ambiente sportivo. Quindi sì, finalmente, perché è una città, ripeto, che merita. Quando organizza, perché in questo periodo Taranto campo scuola e quindi
1: il Valente, ricordiamolo,
2: il Beppe Valente,
1: proprio per Beppe, sì.
2: Sì, per il mio amico Beppe che non c'è più. Proprio lì si è organizzata una finale nazionale di Serie B con squadre che venivano da tutta Italia, e ti devo dire, Angelo, conoscendo un po' di dirigenti di altre città, di altre,
1: sì,
2: regioni, che tutti hanno commentato: ma quanto è bella questa città. Guarda, settimana scorsa,
1: ecco, facciamo così, guarda, Giovanni Talamo,
2: sì,
1: vediamocela un po' questa,
2: sì,
1: città, perché non dobbiamo mai dimenticare dove siamo, da dove stiamo,
2: certo,
1: parlando. Prego, prego,
2: certo.
1: Oh, dicevamo.
2: Ti dicevo, settimana scorsa, in questi camp estivi, esattamente nella città di Treviso, un collega allenatore, chiacchierando, dice: ah, ma tu sei di Taranto? Dice: ah, guarda, io ho fatto il militare lì, mi ha detto, guarda, non lo dico adesso perché chiacchieriamo, no, da tarantini, però ha detto esattamente le suali parole: è una delle città più belle che io abbia mai visto. E ha detto: peccato per come è, lui ha usato il termine, per come è trattata.
1: Vabbè, è un termine che comprende tutti,
2: che comprende i nostri
1: vizi e virtù di noi tarantini.
2: Esatto, esatto.
1: Allora, tu non vedi l'ora, dimmi se sbaglio,
2: sì,
1: di vedere atletica leggera,
2: sì,
1: basket.
2: Sì, è altro, è altro.
1: Però soprattutto io sono curioso anche di vedere operativi tutti questi impianti.
2: Sì.
1: Molti di noi si interrogano, sono spaventati dalla maestosità e dalla...

0: bellezza anche e della capacità di quella piscina, due vasche olimpioniche. Come ti immagini da tecnico dello sport, da professionista, quel tipo di gestione? Perché le altre forse già ce le immaginiamo, ma quella due...
1: Guarda, vabbè, io mi occupo più dal lato tecnico, quindi non certo. È proprio il mio campo.
0: Da osservatore.
1: Credo che sia l'impianto tra tutti quelli preparati per i giochi quello un po' più difficile da mantenere attivo, anche infatti a Bari dopo
0: ed è una
1: dopo i giochi 97 hanno avuto un bel po' di difficoltà nella gestione. Secondo me lì sarà necessaria una gestione pubblico-privato, non vedo altra soluzione.
0: Oppure ci sono anche due strade che di solito si butta lì, speriamo che venga raccolta. O che diventi un centro CUS, perché se l'università sta crescendo, è bene anche che questi impianti possano essere al servizio, perché è una nuova utenza.
1: Certo.
0: E magari la federazione nuoto, un centro federale,
1: certo.
0: o sto volando troppo?
1: No. Io ho partecipato a tanti centri federali nei miei sport e ti assicuro che i centri federali presso cui sono andato non avevano niente di più di quello che possiamo offrire noi. E ci vuole una certa organizzazione.
0: Dal 4 settembre la scommessa era vincere. Questo.
1: Sì. Sarebbe molto utile un aeroporto, mi lancio in questa.
0: Allora speriamo di prendere il volo.
1: Ok, grazie.
0: Grazie Mimmo.
1: Grazie Angelo.
0: Noi ci vediamo domani perché il conto alla rovescia continua. Adesso il tuo pallone fa 32 giorni, 10 ore, 16 minuti e 30 secondi. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Di Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente

Il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in area. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

italiano non si parla.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco, perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato,
0: bisogno di
1: cinema.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente, patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi.

0: un assemblaggio nel 2016-17, presumo un
1: stato
0: paio d'anni ci hai lavorato, eh?
1: sì,
0: Vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Cos'è?
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne

0: lo cambio, l'ho
1: Quella lui la
0: cambiato
1: bozza l'ha
0: tante
1: vissuta, l'ha
0: volte, sì,
1: vissuta.
0: avevo una bozza, e lui mi disse qualche giorno prima, ma in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che lui, quello che era stato il suo
1: E di quello che
0: vissuto, si
1: avrebbe voluto
0: ricordava
1: la. Senti,
0: tutto, tutto.
1: vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
0: Sì.
1: Abbiamo detto, questo è il
0: Questo
1: film.
0: è lo scopone scientifico di
1: È una delle
0: Comencini.
1: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
0: Sì,
1: Presumo nel periodo
0: siamo
1: romano.
0: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
1: È una commedia che vince
0: Comencini,
1: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
0: questa.
1: No, questa in generale è un
0: In
1: periodo
0: generale, sì,
1: eccezionale.
0: beh, lo scopone
1: Sì,
0: scientifico ebbe
1: è
0: tantissimo
1: quel periodo là.
0: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti
1: Qui è con Patty
0: è bello
1: Pravo.
0: scoprire.
1: Dove? Nel libro sono spiegati, vero?
0: Eh sì.
1: Qui è con Patty Pravo.
0: Allora, qui è con la divina Patty Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
1: Neanche a dirlo.
0: templi
1: Eh sì. Qui è un
0: della
1: bellissimo
0: musica
1: sorriso di
0: sfrenata.
1: questo bell'uomo
0: Leo
1: che
0: era molto
1: è magnetico
0: bello,
1: questo
0: molto
1: sguardo.
0: bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
1: Ha
0: donne,
1: amato, punto.
0: ed era anche un bellissimo
1: Certo.
0: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino alla
1: Qui
0: fine.
1: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
0: Il
1: Camelie, e
0: Signore
1: richiama
0: delle Camelie.
1: la pièce che tu prima ci avevi
0: Sì,
1: scritto.
0: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò
1: Beh, fu una
0: perché avevano,
1: provocazione.
0: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto
1: Ah,
0: scosciato, non si vedeva niente
1: quindi
0: di che, però.
1: provocazione allo stato puro.
0: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è. Lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è
0: attore.
1: un omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole. Ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima che ancora molti si ricordano al Castello Aragonese su Anna Fuché. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma, copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto, molto bella.

0: che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiama quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fuggi. Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: sì.
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: Via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre Via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa
1: Questa
0: laboratorio.
1: foto è.
0: Per cui questa sì è Via Margherita e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99 e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo come noi tutti sappiamo, sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo
1: laboratori?
0: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me al
1: Beh, si è
0: punto, no?
1: affidato, si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Eri
0: come li
1: brutta
0: chiamava, sì.
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sophia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista tarantino, cioè Albero Bellesi, ma tarantino poi d'adozione, tarantino doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì.
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi, Streller.
0: E poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli. un'attrice che lui conosce.

0: conosce nel suo periodo romano, appunto, e il periodo in cui conosce anche Pier Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me
1: Con
0: con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo
0: l'avesse,
1: facesse conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio 5
0: riconoscere.
1: proprio, nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva, insomma,
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la
0: quindi
1: sapevo,
0: conobbe
1: bellissimo.
0: Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torescuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì,
1: teatro che poi mai è nato a
0: del
1: Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, via
0: Esatto,
1: Anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo.
0: sì.
1: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro, perché come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce, l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto
1: Ok.
0: leggendo il libro si si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una grandissima, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città d'adozione.
1: Questo lo sa, Di Bello l'aveva intuito. Questa potenzialità l'aveva intuita, ma purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso... il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. non erano ferme immagini, era lei che, rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità.
1: Lui poi fece una chicca nelle acrobate di Soldini. Mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare l'istrione, restrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a volte...
1: Giù dal palco.
0: Sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza.
1: Una maschera. Maschera. Un attore, una maschera.
0: Sì, assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto... Non ti ho mai visto candidato? È successo?
2: No, ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, ma vedrai che quello si candida.
1: Vabbè, un pregiudizio classico,
2: certo,
1: no?
2: Certo, vabbè. No, varie idee politiche.
1: Da vari ambiti hai ricevuto?
2: Mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me, per entrare nel loro partito.
1: Ti hanno proposto?
2: La mia risposta è stata sempre no, per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante.
1: Però vedi Ignazio, stare qui, bancone, di fronte all'avventura, qua ti passa la vita delle persone.
2: Assolutamente.
1: Io spesso penso, chissà quante cose ascoltate, quante volte, tra l'altro anche uno sfogo, tra l'altro si parla davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose private, sì, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta. Tanto. E tu sei il depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti, quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire e proporre.
2: Assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere.
1: Senti, com'è il quartiere in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
2: vari... quartiere che
1: penso agli anni della guerra di Mala, penso agli anni quando è arrivata l'Ilva, al dopo, penso alle persone anche innocenti.
2: È un quartiere combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se ci stessero mettendo contro, perché tu dove vai a lavorare, io vuoi che mangi a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo quartiere.
1: Però fuori l'immagine dei Damuri è sempre un'immagine di un quartiere compatto.
2: Assolutamente
1: di una città,
2: sì, però perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un certo punto.
1: Capisci? Chi lavora
2: ma non è solo l'Ilva. il cementificio.
3: Il lavoratore va rispettato tu cura.
2: Assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti.
3: Ricordiamolo a tutti quanti magari, Tamburi nasce prima dell'industria.

0: industrializzazione.
1: Assolutamente.
0: Perché qui qualcuno
1: sì.
0: ogni
1: ho
0: tanto,
1: una foto,
0: qua qualcuno ogni tanto ha
1: ho
0: pensato
1: una foto che
0: perché è nato
1: questo.
0: Tamburi Fiction Le Ciminiere? No.
1: Assolutamente. I tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo.
0: Diciamolo.
1: Diciamolo. Che qui abbiamo la cosa.
0: Ecco.
1: Romano.
0: Il rumore del tamor.
1: Benissimo. Questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
0: del
1: di tamburi.
0: Cassone.
1: E quindi la gente
0: bum,
1: quando
0: bum.
1: Veniva a respirare era pulita da queste parti e dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi. Dove
0: tu eri di quei bambini che faceva il bagno tranquillamente o già...
1: No. No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni.
0: Ah, tu sei vissuto in Città Vecchia?
1: Assolutamente sì, via Pentite 53.
0: Ti manca via Pentite?
1: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. sto male, dove sono nato io si vede da lontano, venendo da via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, ma mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
0: Peccato.
1: Sì.
0: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
1: Magari, avevamo altri progetti anche
0: non ci puoi pensare.
1: Di fare assolutamente no. Perché
0: quindi,
1: no,
0: la
1: hanno
0: città
1: chiuso
0: vecchia.
1: Proprio la strada, ah. Hanno chiuso proprio la strada.
0: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
1: Nasco in Città Vecchia.
0: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
1: Sì, ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
0: Qui hai trovato anche
1: benissimo, un'associazione. Sì. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie.
0: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
1: Io vivevo in Città Vecchia perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po' oggi.
0: Quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello.
1: Assolutamente.
0: Lo dico io che abito al di là.
1: Assolutamente
0: del Ponte
1: sì.
0: Al di qua.
1: Ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito abitiamo.
0: Ah, ecco.
1: Adesso siamo abitanti di San Vito.
0: Però non è mai mollato qua.
1: No, assolutamente.
0: Un mini bar?
1: Assolutamente, no, no.
0: Bis,
1: no,
0: ter.
1: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
0: Non ti immagini no. Fuori da tamburi?
1: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
0: In che epoca?
1: C'era il signor Fasano, quindi il
0: Maiellaro,
1: Football Club Taranto.
0: De Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
1: Sì.
0: Serie B, CB.
1: Sì. Lopez. Toto Lopez.
0: Potrei dire tutta la formazione?
1: Sì, immagino.
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
1: Bravissimo.
0: Tra C e B.
1: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
0: Ah, prima questo.
1: Perché ero...
0: Aristei.
1: Sì. Venivano a prendere Romanzini. Venivano a prendere le cassette... regalo che papà dava a chi
0: fino anni 60, inizio anni 70.
1: Cioè, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio.
1: Assolutamente sì.
0: Pensando
1: assolutamente.
0: Che Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
1: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
0: sì,
1: da Taranto.
0: Tanti.
1: Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
0: Grande giocatore, bloccato da un
1: sì.
0: grave infortunio.
1: Assolutamente.
0: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
1: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio
0: ma
1: e il Cavaliere Pignatelli.
0: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
1: enorme, bravissimo,
0: che a volte lui aveva la statua piccola.
1: Bravissimo, ed era questo
0: ne
1: quadro
0: enorme.
1: Ho parlato
0: enorme, con suo figlio l'anno scorso.
1: Con Antonello?
0: Sì,
1: con Antonello.
0: Proprio la statua.
1: Sì.
0: E anche quindi...
1: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
0: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
1: Sono cambiate tante cose.
0: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, dice la luce in fondo al tunnel e l'attenzione può essere un treno che arriva, no, questa è una luce vera di speranza.
1: Innanzitutto è la speranza dei bambini. La speranza

0: Speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del minibar.
1: Lo vorresti vedere vuoto quel reparto, eh?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella soglia.
1: Va bene, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra di Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo di nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo. Questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti.
1: Freschi di studio.
2: Freschi di studio, sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
2: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
2: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
2: Parlerei di media impresa. Sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
1: Certo.
2: No? Quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono delle difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
2: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
2: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista non, mi pare che non ti lamenti più di tanto.
2: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco, tanto per che tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
2: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. Mm. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
2: hai
1: lì?
2: Hai pescato una
1: che
2: foto.
1: Che anno è? Sì, sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
2: Assolutamente.
1: Dove sei?
2: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscere. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
2: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Un guagnone, diremmo.
2: Sì, sì, sì, sì. No, forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo e forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
2: No, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
2: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
2: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
2: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
2: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
2: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo, quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
2: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
2: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano
1: è, ma lo dico se non mi menano.
2: È la bandiera e Luciano lo sostiene.
1: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella...
2: Senza togliere nulla, Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. No, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Ma qual è il palco del tuo sogno?
2: Il palco del mio sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
2: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
2: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non è la cripta?
2: No, no, no,
1: è un altro,
2: no, no,
1: assolutamente,
2: è a fianco alla cripta.
1: Sì.
2: È questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'orchestra giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
2: E i tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
2: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
2: che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra ma dirigi anche un'impresa alla fine.
2: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
2: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Marco.
1: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
2: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconfiggere.

0: Sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento, a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere in un momento così drammatico il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Mar Grande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi per gli uomini di guardia non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con 2 tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare 2 elicotteri, un sonar a profondità variabile e 2 tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e 2 torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate.

0: date e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine, assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso,

0: nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penn e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penn, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo

0: pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand La Penne.
1: Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti. E come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono.

0: sono di inquadrare i loro parenti, era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi. Il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termini calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna in bocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave Maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

Data la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente, apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza. Se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generalità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio com'è stato? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno.

0: dagli Stati Uniti. E poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
1: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
1: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
1: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno.

Del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di

aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia.
Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e

del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare, l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Caso di violenza di genere. A Ginosa, infatti, è stato arrestato un uomo di 36 anni accusato di aver picchiato la sua compagna e anche di aver tentato di sfondare la porta dell'abitazione. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: Momenti di paura a Ginosa, dove una donna di 52 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato messo in atto dal compagno convivente. I militari della stazione di Ginosa sono intervenuti rapidamente nell'abitazione della coppia e hanno arrestato un uomo di 36 anni di origine romena con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, il 36enne avrebbe minacciato di morte la donna e tentato di entrare con la forza all'interno dell'abitazione, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con calci e pugni. La vittima ha inoltre raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito in passato episodi analoghi. Nei confronti dell'uomo era già stato adottato un provvedimento di ammonimento da parte del questore. Durante l'intervento i militari hanno sottoposto il 36enne a perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni è stata trovata una dose di circa 1 grammo di sostanza ritenuta cocaina. La droga è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla prefettura di Taranto. Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Taranto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L'episodio conferma ancora una volta l'importanza di chiedere aiuto e segnalare tempestivamente ogni situazione di violenza sopraffazione.
0: Parliamo ora della vertenza di Cittadella della Carità. Sono stati saldati tutti gli arretrati, ma adesso i sindacati chiedono un piano concreto di rilancio per la struttura. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Si apre uno spiraglio nella vertenza della Cittadella della Carità di Taranto. Gli impegni assunti lo scorso aprile sono stati rispettati. Entro il mese di giugno sono state regolarizzate tutte le retribuzioni arretrate dei lavoratori. Un risultato che arriva dopo il confronto tra le organizzazioni sindacali e l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che aveva garantito la continuità gestionale e occupazionale della struttura attraverso il ricorso a un finanziamento.
3: Ha mantenuto gli impegni assunti. Questo è un segnale importante perché rispetto a un passato fatto di tante parole, ma di pochi fatti, di promesse disattese e soprattutto di un dramma continuo delle lavoratrici e lavoratori della cittadella che vedevano le retribuzioni come una chimera, questo oggi è un elemento di profonda novità e va dato atto a Sua Eccellenza e al suo management di aver raggiunto questo obiettivo.
4: Oggi possiamo rispondere con grande soddisfazione che la promessa fatta a suo tempo alle organizzazioni sindacali proprio da Monsignor Ciro Miniero è stata mantenuta.
2: Resta infatti aperta la questione del futuro della Cittadella della Carità, storica struttura sociosanitaria fondata alla fine degli anni Ottanta da Monsignor Guglielmo Motolese. Le organizzazioni sindacali chiedono ora che si apra una nuova fase di rilancio, puntando su investimenti, innovazione e collaborazioni con università, istituti di ricerca e realtà sanitarie di eccellenza, affinché la struttura possa tornare a essere un punto di riferimento per la sanità pugliese.
3: È chiaro ed evidente che la regolarità retributiva era una precondizione che noi avevamo chiesto. Raggiunta questa, è necessario mettere in campo una grande operazione di rilancio di Cittadella della Carità.
4: Cittadella della Carità deve rimanere così come è stata ideata dal pensiero illuminato a suo tempo, decenni or sono, da Monsignor Motolese. E credo che con Sua Eccellenza questo percorso si potrà avere.
0: Parliamo ora di sanità tarantina. La FIALS annuncia lo stato di agitazione del personale dell'ASL locale. Taranto non può continuare ad essere un laboratorio di tagli. È stato inoltre chiesto un confronto immediato con la direzione strategica. Ce ne parla Dario Gallitelli.
1: Stato di agitazione del personale dell'ASL di Taranto. A proclamarlo è la FIALS che chiede l'apertura immediata di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. Al centro della vertenza ci sono la riduzione delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, le gravi carenze di organico e il ricorso ormai sistematico allo straordinario per garantire la continuità dei servizi. Secondo il sindacato, il taglio delle risorse rischia di ridurre la capacità assistenziale, aumentare la pressione sugli operatori e allungare ulteriormente le liste di attesa, con possibili conseguenze anche sulla sicurezza delle cure e sull'organizzazione dei reparti. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni e diventare la normalità, denuncia la FIALS, che contesta anche il blocco delle nuove assunzioni, la mancata attivazione degli incarichi previsti dal contratto nazionale e un piano del fabbisogno del personale ritenuto insufficiente. Preoccupazioni vengono espresse anche per gli ospedali di Massafra, Grottaglie Battaglia, Mottola, Castellaneta, Manduria e Martina Franca, oltre che per il forte sovraccarico

0: carico della Santissima Annunziata di Taranto. Taranto non può continuare a essere il laboratorio dei tagli alla sanità, afferma il segretario generale Emiliano Messina. In assenza di risposte, la FIALS annuncia nuove iniziative di mobilitazione. Il sindacato chiede assunzioni, valorizzazione del personale e garanzie concrete sulla tenuta dei servizi sanitari della provincia.
1: Ai tamburi torna al centro del dibattito l'emergenza sanitaria. A sollevare il caso il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, che denuncia l'assenza ancora di medici di famiglia, ma anche il mancato avvio del poliambulatorio. Vediamo.
0: Ai tamburi anche il diritto alla salute sembra essere diventato un servizio da cercare. Fuori dal quartiere, in una zona già segnata dalle criticità ambientali, dal degrado urbano, dalle strade dissestate, dai rifiuti e dalla carenza di servizi, si aggiunge infatti un'emergenza sanitaria che continua a restare senza risposte concrete. A riportare oggi la questione al centro del dibattito è il consigliere regionale Renato Perrini, che ha raccolto la rabbia e la rassegnazione di numerosi residenti. Non è più accettabile, denuncia, lasciare anziani, famiglie e persone con patologie croniche senza assistenza sanitaria di prossimità. Nel quartiere manca infatti la presenza stabile dei medici di medicina generale. Gli studi sono dislocati in altre zone della città e per molti cittadini, soprattutto per chi non dispone di mezzi propri o ha difficoltà negli spostamenti, anche una semplice visita può trasformarsi in un problema. Una situazione che riguarda un bacino di oltre 17.700 persone tra Tamburi, Polo Sesto e Lido Azzurro, in un territorio che più di altri avrebbe bisogno di prevenzione, assistenza e servizi sanitari facilmente accessibili. Nei mesi scorsi la ASL di Taranto e il Dipartimento Regionale alla Salute avevano confermato l'impegno per la realizzazione di un poliambulatorio e per assicurare la presenza permanente dei medici di famiglia. Attraverso un sopralluogo tecnico era stata anche individuata una struttura ritenuta idonea. Da allora però non si sarebbe registrato alcun passo in avanti concreto, nessun cronoprogramma definito, nessuna delibera operativa e nessuna data certa. Perrini annuncia nuovi atti formali in consiglio regionale, chiede a Regione ASL di chiarire tempi, risorse e disponibilità degli immobili, perché ai tamburi non si può continuare a chiedere di aspettare in un quartiere già costretto a convivere con troppe emergenze e anche curarsi non può diventare un'altra battaglia quotidiana.
1: Ci occupiamo adesso di spesa sociale, perché a Taranto aumentano le fragilità, soprattutto delle persone anziane e con disabilità, ma anche di migranti e di donne vittime di violenza. In tutto questo si aggiunge anche un quadro occupazionale sempre più critico e per i sindacati la risposta degli enti è insufficiente. Vediamo.
2: Abbiamo due figli piccoli, uno con invalidità riconosciuta dall'INPS, che attualmente non riceve più supporto educativo psicologico, l'altra con una rara sindrome genetica. Le terapie sono state interrotte, stiamo provvedendo privatamente, abbiamo resistito 5 anni con dignità, nonostante contratti precari e stipendi da fame. Ora però siamo in difficoltà. Prende le mosse da questa lettera aperta di un cittadino di Taranto, la conferenza stampa di CGIL, UIL e CISL, sulla spesa sociale.
3: Da più di 60 giorni è stato approvato il piano regionale delle politiche sociali, che prevedeva delle azioni da mettere in campo subito da parte degli ambiti e degli enti locali, ma ancora a Taranto, nella provincia ionica, questo non è stato fatto. Quindi a gran voce, a livello unitario, come sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, noi chiediamo agli ambiti di mettere in campo tutte quelle azioni indispensabili e necessarie. Riteniamo che attraverso la contrattazione sociale, quindi l'azione del sindacato debba essere quella di muoversi verso gli ambiti, di dar loro delle azioni incalzanti da mettere in campo, ma anche di ascoltare i cittadini che molto spesso non sono a conoscenza di tutti i diritti dei quali hanno, che hanno.
2: A fronte di un progressivo peggioramento delle condizioni di vita del territorio, con un incremento delle situazioni di fragilità che coinvolgono anziani, persone con disabilità, minori, donne vittime di violenza e migranti, e di un contesto occupazionale sempre più critico, la risposta degli enti locali è ritenuta inadeguata sul fronte della programmazione dei servizi.
4: Noi quello che oggi andiamo a ribadire è la nostra ferma volontà di essere attori principali nella costruzione dei piani sociali di zona, nell'esaminare punto per punto, capitolo per capitolo, quelli che sono i fondi economici messi a disposizione. E il controllo successivo che avviene a fine anno, se poi quei fondi che sono stati investiti, che sono stati programmati, vengono realmente spesi.
5: Noi siamo stati convocati dal Comune di Taranto a febbraio 2026. I dati che ci hanno consegnato sono di dicembre 2023. E in questo momento, se noi andiamo a ragionare ex post di un dato ormai acclarato, non svolgiamo il nostro ruolo di rappresentanza. Tra l'altro, in quel momento noi non avevamo un parametro corretto rispetto a quello che era stato fatto e ancora le cose che andavano da fare. Tant'è che noi abbiamo chiesto una rendicontazione aggiornata e puntuale della spesa sociale effettuata. Purtuttavia, adesso siamo a luglio, il 20 di luglio 2026, non abbiamo ancora dati.
1: Cambiamo adesso decisamente argomento e ci occupiamo di lavori pubblici perché dopo 2 mesi di attesa sono finalmente iniziati i lavori in via Capotagliata. L'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria e mira a risolvere definitivamente le criticità della zona. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Dopo 2 mesi di attesa hanno preso il via i lavori in via Capotagliata. Come annunciato nelle scorse settimane, l'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria. Dopo gli approfondimenti tecnici effettuati da Acquedotto Pugliese, si tratta di un'opera più complessa, destinata a richiedere tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere in modo definitivo le criticità dell'intera area.
7: Questa mattina sono venuti i tecnici dell'Acquedotto Pugliese, dove stanno facendo dei saggi in modo tale da poter poi sostituire la condotta fognaria. È un intervento molto ma molto importante, hanno dovuto fare una serie di saggi proprio per capire dove effettivamente bisogna intervenire e quindi quest'oggi hanno iniziato i lavori.
6: Il cantiere prevede infatti la completa sostituzione della condotta fognaria nel tratto compreso tra via Falanto e via Principe Amedeo, interessando un'area ben più ampia della sola via Capotagliata. Dopo 2 mesi di cantiere fermo con transenne, scavi e asfalto dissestato che hanno causato disagi ai residenti e automobilisti, i lavori sono finalmente entrati nel vivo. L'obiettivo è ammodernare la rete fognaria e restituire al quartiere un'infrastruttura più efficiente e una viabilità più sicura, anche se i cittadini dovranno fare i conti con ulteriori disagi fino al completamento dell'intervento.
1: Anziani e giornate eccessivamente calde, da via Cesare Battisti e in particolare da un esercente arriva una bella iniziativa. Vediamo.
8: Io credo che sia il minimo che possiamo fare per i nostri anziani, che sono il pilastro della nostra esistenza, del nostro sapere.
1: Un bicchiere d'acqua fresca, un posto climatizzato in cui sostare senza alcun obbligo d'acquisto e la bella iniziativa di un esercente di via Cesare Battisti che cerca di offrire un aiuto concreto ad una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni come quella di Taranto, mostrando che anche il commercio di vicinato nel suo piccolo può farsi promotore di gesti solidali.
8: Questo momento di giornate, come tutti ben sappiamo, calde, torride, credo che un luogo con rinfresco possa andare bene. Naturalmente si invitano sempre le persone anziane a non girare, soprattutto nelle ore più calde, però se qualcuno proprio non ne può fare a meno perché comunque magari vive da solo, deve fare comunque delle commissioni, volevo far sapere che questo comunque è un punto di riferimento qualora si volessero fermare per appunto rinfrescarsi o bere un bicchiere d'acqua. Spero che comunque la mia iniziativa sia un modello affinché anche gli altri commercianti possano prendere in considerazione, perché alla fine non costa niente, però diamo un grossissimo contributo, ripeto, a queste persone anziane che magari vuoi per le pensioni minime non riescono neanche a permettersi di poter installare il condizionatore in casa.
1: Questa sera è in partenza un'altra iniziativa, questa volta per gli amici a quattro zampe.
8: Sì, sto per installare praticamente all'esterno del locale 2 ciotole e quindi chiunque passa con il cane, naturalmente lo vedrà perché sarà segnalato, può far rinfrescare, può far bere il cane. Naturalmente io sono proprietario di 2 cani, quindi so che cosa significa avere 2 cani che circolano praticamente sotto 40 gradi e diciamo che è un punto di riferimento anche per i nostri amici a 4 zampe.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, al Primitivo di Manduria, protagonista dell'estate con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni nei comuni dell'area. Ce ne parla Dario Galitelli.
0: Il primitivo di Manduria, una delle più importanti eccellenze vitivinicole pugliesi, sarà il grande protagonista dell'estate con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni. A promuovere il calendario è il consorzio di tutela del primitivo di Manduria, impegnato nella valorizzazione delle denominazioni e nella promozione di un patrimonio che rappresenta l'identità stessa del territorio. Gli appuntamenti attraverseranno l'intero areale di produzione, da Maruggio a Pulsano, dal mare di Torre Ovo a Uggiano Montefusco, passando per Sava, Lizzano, Faggiano e Oria. Si parte il 24 luglio con la notte della pecora nera a Maruggio e con il T-Fest di Pulsano, il 2 agosto appuntamento a Torre Ovo con la notte del vino, mentre il 3 e 4 agosto a Uggiano Montefusco è prevista anche una masterclass dedicata al primitivo. Il tour proseguirà il 10 agosto con Calici di Stelle a Sava, dall'11 al 13 il Wine Tour Fest di Lizzano, il 28 e il 29 agosto con la festa della vendemmia di Faggiano e il 5 e 6 settembre con Uve Primitive a Oria. Il vino diventa ambasciatore e narratore dell'identità locale, sottolinea la presidente del consorzio Novella Pastorelli. Un ruolo fondamentale quello del consorzio, che tutela la qualità del primitivo di Manduria e crea nuove occasioni di sviluppo per le aziende, per l'enoturismo e per l'intero territorio, accompagnando ogni degustazione alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle persone che rendono unica questa eccellenza.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi lasciamo al TG Sportivo a cura di Giuseppe Dellisanti e poi a Conto alla Rovescia con Angelo Di Leo. Una buona giornata.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le news sul nostro territorio. Allora, apriamo la nostra pagina sportiva come sempre partendo dal calcio, il Taranto. Le parole del presidente Sebastiano Ladisa infondono fiducia ai tifosi in attesa della decisione della FIGC sul campionato d'appartenenza degli Ionici. Guardiamo il servizio.
1: Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi rossoblù. L'obiettivo resta quello di riportare il Taranto dove merita. La società è ancora in attesa di una comunicazione ufficiale della FIGC per capire se ci siano i presupposti per una riammissione, ma il numero uno ionico invita tutto l'ambiente a guardare avanti. Per Ladisa è finito il tempo delle riflessioni. Adesso servono determinazione, umiltà, spirito di sacrificio e voglia di vincere, indipendentemente dalla categoria in cui il Taranto giocherà. Nei prossimi giorni saranno presentate la campagna abbonamenti, le nuove maglie e la linea merchandising, con l'appello ai tifosi a riempire lo stadio e sostenere la squadra per tutta la stagione. Nel frattempo il club continua a lavorare anche sul mercato per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva. Si registrano passi avanti nelle trattative per Salzano e Bertolo, due profili che potrebbero rinforzare l'organico rossoblù in vista dell'inizio della nuova stagione. Il Taranto accelera dentro e fuori dal campo con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la nuova avventura.
0: Il Brindisi è arrivato a Viggiano e sta iniziando il suo precampionato. Tutte le novità nel servizio.
1: Il Brindisi continua a programmare con grande intensità il ritorno in Serie D. Archiviato il via libera definitivo all'iscrizione al campionato, il club biancazzurro ha avviato il ritiro precampionato di Viggiano, mentre è già partita la campagna abbonamenti per riportare entusiasmo e pubblico sugli spalti del Fanuzzi. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Emanuele Righi sta costruendo una rosa ambiziosa e competitiva, puntando su un mix di giovani di prospettiva e giocatori di esperienza. Tra i nuovi acquisti figurano il forte centrocampista Endri Zenelai, gli attaccanti Ewan Urain e Valentin Barbero, il difensore centrale Sebastian Elefante e nelle ultime ore anche Roberto De Angelis, classe 2001 proveniente dal Martina. Parallelamente la società ha scelto di dare continuità al gruppo protagonista della promozione. Tra le riconferme ci sono Antonio Caputo, Juanito Sanchez, oltre ai giovani Samuele Gori, Cristiano Carpinetti e Kevin Sanchez Santa. Resta da definire la guida tecnica. Salvatore Ciullo è ancora sotto contratto, ma il club sembra orientato verso un cambio in panchina. Il nome più caldo è quello di Roberto Taurino, ex Virtus Francavilla e recordman di presenze con la maglia del Brindisi, profilo che unirebbe esperienza, conoscenza dell'ambiente e della categoria. L'ufficialità però non è ancora arrivata. Il club adriatico prende dunque sempre più forma, una squadra costruita con equilibrio e ambizione, con l'obiettivo di affrontare la Serie D da protagonista. Il mercato resta aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico.
0: Tante news di calcio mercato delle formazioni pugliesi. Il Taranto ha riconfermato Del Vino e Di Paolo Antonio e punta forte su Salzano e Bertolo. Tante le news anche da Martina a Brindisi. Guardiamo il servizio.
1: Il mercato continua a sorprendere ora dopo ora. Partendo dal Taranto, i rossoblù hanno riconfermato nelle ultime ore Fabio Del Vino e Alessandro Di Paolo Antonio e continuano a lavorare per arrivare al centrocampista Nello Salzano. In attesa invece dell'ufficialità per Francesco Bertolo, il club ionico continua a costruire la nuova squadra.

0: Movimenti importanti anche in Casa Brindisi. Il club adriatico ha ufficializzato gli arrivi del difensore centrale Roberto De Angelis e del giovane Sebastian Elefante, classe 2004, ex Imolese. Confermato anche l'attaccante Antonio Caputo, mentre addirittura d'arrivo l'operazione per il portiere classe 2008 Andrea Giardino. Il Martina non si ferma dopo l'arrivo di Ignazio Battista. I biancazzurri valutano il profilo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, reduce dall'esperienza con il Gravina, e avanzano i contatti per l'attaccante Bruno Barranco. E intanto Michele Grande, protagonista di una grande stagione con l'Altamura, ha attirato l'attenzione di club importanti come Padova, Arezzo e Catania. Chiudiamo con la Virtus Francavilla. Gli imperiali seguono il portiere Giuseppe Simioli, ex Martina, ma sul giocatore c'è anche l'interesse della Vibonese, ufficializzato Domenico Mungo, mentre sono ormai definite le operazioni per Elimam Cham, esterno classe 2005 di proprietà della Carrarese, e per il giovane centrocampista Gianluca Aiello, classe 2008. Tante trattative in corso con le squadre pugliesi, sempre protagoniste sul mercato. Passando adesso al tennis, Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, un importante successo che certifica la crescita del tennista tarantino. Guardiamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, Memorial Francesco Ledda, e festeggia il primo titolo internazionale della sua carriera. In una finale combattuta e spettacolare, disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni e con temperature particolarmente elevate, il tennista pugliese ha superato Daniele Rapagnetta in tre set col punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Classe 2007 è considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano, Basile portacolori della Tennis Training School di Foligno. Testa di serie numero 5, ha costruito il successo attraverso un percorso di grande livello, eliminando nell'ordine Vulpitta, Serafini, Beraldo e Taillé prima del trionfo nell'atto conclusivo. È una vittoria che significa tantissimo per me, ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione, ringraziando gli organizzatori, il proprio team e tutte le persone che lo sostengono quotidianamente. Un successo prestigioso anche per il tennis tarantino, che vede uno dei suoi giovani più promettenti imporsi in una competizione capace di richiamare alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale. L'attenzione è già rivolta al 2027, quando il torneo di Gubbio celebrerà la decima edizione.
0: E siamo dunque giunti alla fine del nostro TG sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, terza settimana di contro la rovescia per noi di Studio 100, mancano 32 giorni, 10 ore, 27 minuti e 44 secondi alla serata inaugurale del 21 agosto. Parliamo di Giochi del Mediterraneo, parliamo di Taranto 26, siamo qui in Corso Due Mari dove da mesi è in corso questo countdown. Professor Mimmo Sant'Arcangelo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Okay. Vie convenevoli, ciao Mimmo.
2: Ciao.
1: Ci conosciamo da troppo tempo per fingere di darci del lei. Allora, docente di educazione fisica a Massafra, poi ne parleremo, ma qui è come preparatore fisico del mondo dello sport, soprattutto del mini basket. Tanto ci salutano le persone perché qui ci lavori in corso, il traffico. Questa cantieristica, Mimmo, questa città in fermento, che ti fa pensare?
2: Beh, mi fa pensare da tarantino come te, finalmente era ora che Taranto si svegliasse un po', questo risveglio che è innanzitutto culturale attraverso lo sport, perché lo sport innanzitutto è un mezzo per far cultura, è una cultura specifica ma è cultura, quindi sono estremamente felice del fatto che Taranto abbia finalmente un risveglio da questo punto di vista.
1: Tu da professionista dello sport, e tu hai portato la tua scienza nel settore della

0: preparazione fisica, la metto così in genere. Tu da professionista ne hai visti di eventi importanti, sei stato co-protagonista di trasferte continentali con la nazionale di basket, con le nazionali di basket, magari poi ce ne parli un minuto, sì. Con il grande crash basket di D'Antona Basile, con il mondo della pallacanestro in generale. Tu ora vai un po' in vacanza e poi in attesa dell'avvio dei giochi, però devi cominciare anche a preparare la Dinamo Basket femminile, che speriamo ambisca la Serie A. Preparerai la Santa Rita Basket della DR1, che è come una C2, che quest'anno vuol fare un passo avanti nei playoff. Insomma, come ci si prepara da atleti ad un evento così, no? Città mediterranea, 26 nazioni, fine agosto, cioè nel pieno caldo torrido di un'estate, come ci si prepara?
1: Dunque, sì, intanto sì, sono tornato da un paio di giorni da attività con dei camp estivi di basket a nord, qualche giorno adesso di riposo penso di meritarlo, e poi ci rituffiamo nella preparazione del basket, come tu hai detto, con le due squadre che seguirò quest'anno, Dinamo femminile DB e Santa Rita DR1 maschile.
0: Che sono quelle apicali della città nel basket.
1: Sì, mi fa molto piacere perché intanto lavoro per la mia città, è una scelta che ho fatto un po' di anni fa post-Covid, perché fino al momento Covid ero in collaborazione con Torino Basket. Dopo il Covid ho deciso di restare sulle mie radici, quindi in città.
0: Che non è stanchezza, è una nuova scommessa.
1: È una nuova scommessa perché, come tu hai detto, e ti ringrazio, ho avuto la fortuna di percorrere una carriera fortunata nell'ambito del basket nazionale e internazionale con le mie nazionali. Fino al 2017 ero preparatore della nazionale femminile under 20 di basket, e adesso ho detto provo a fare qualcosa per la mia città, e qui è quello che sto facendo. Come ci si prepara, mi chiedevi? Innanzitutto la prima distinzione da fare è sport di squadra o sport individuale, che nello sport individuale tu prepari l'atleta per quell'evento, quel giorno, a quell'ora, ed è tutta una preparazione indirizzata. Se tu hai messo quell'evento, come possono essere i Giochi del Mediterraneo, come evento clou della tua stagione sportiva, inizi a prepararlo da mesi.
0: Quindi ci stai dicendo, il calcio alle 10 del mattino allo Iocovone ha un tipo di preparazione, il basket 3 contro 3 a mezzanotte in Villa Peripato, per esempio, è tutta un'altra storia da preparare?
1: Assolutamente sì, pensa per esempio all'alimentazione. E preparare una partita alle 10 del mattino è ben diverso che preparare un altro evento a mezzanotte, all'organizzazione alimentare, all'organizzazione dell'allenamento, perché chi si allena sempre, faccio un esempio, alle 5 del pomeriggio, fare poi una prestazione agonistica a mezzanotte è ben diverso. Quindi per esempio ci si allena anche agli orari previsti dall'evento importante, e questa è una cosa importante.
0: Che ti aspetti da questi giochi? Cioè, che tipo di manifestazione tecnico-sportiva vedremo? Sappiamo che sono giochi che coinvolgono soprattutto le leve, i vivai. Vedremo grandi campioni del futuro, sì. Che ci possiamo aspettare?
1: Guarda, io in realtà sono già stato in un'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, mi riferisco a quasi 30 anni fa, Bari 97. Io allora nel 97 ero impegnato nella Federazione Atletica Pugliese, nella FIDAL, e con la Federazione Nazionale organizzammo, in particolare io mi occupavo del percorso della marcia della maratona, quindi sul lungomare Nazario Sauro.
0: Già, perché tu c'hai anche atletica leggera nel pedigree, sì, è vero. Sì, sì. Dimenticavo.
1: Prima del basket ero full time con l'atletica leggera, e quindi ho visto già Bari 97 di che si tratta, ed è una bella manifestazione. Hai ragione, probabilmente non vedremo i top level di tutti gli sport, però vedremo qualche atleta top insieme a tante promesse, e questo è importante. Gli sport di squadra per esempio portano le nazionali under 23, under 21,
0: che in certi casi sono spettacolari anche molto. Se penso alla pallavolo,
1: sì, come no, certo, e quindi penso che sarà una manifestazione dal buonissimo livello tecnico.
0: Senti, da amanti del basket, da appassionati, poi da professionisti, sì. Un 3 contro 3 come si prepara di basket rispetto al 5 contro 5 classico?
1: Sembra un po' strano.
0: È un altro sport.
1: È un altro sport, soprattutto dal livello fisico, tant'è che i preparatori del 3 contro 3 non sono gli stessi del basket 5 contro 5. Il 3 contro 3 è per fare un esempio magari più diffuso nella gente, è come parlare del calcio a 11 e del calcio a 5. Quindi si tratta nel 3 contro 3 di sprint e di movimenti molto più rapidi in un ambiente ristretto.
0: Salti praticamente da fermo.
1: Salti da fermo e tantissimi cambi di direzione, quindi è un tipo di

0: forza diverso, è un allenamento completamente diverso.
1: Quindi ginocchia, tendini, sollecitati. Ma da tarantino, da cittadino, come stai vivendo questa attesa dei giochi?
0: Ma con una bella ansia, un'ansia positiva, non vedo l'ora che arrivino sinceramente. Io ho già comprato i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e sicuramente andrò a vedere i miei sport, che sono l'atletica prima, il basket, e andrò a vedere qualche altra manifestazione. Sinceramente mi auguro che la città, ecco, abbia la dimensione di quello che è questo tipo di manifestazione. Spero che la città lo comprenda appieno.
1: La prima parola che hai detto durante questa nostra piacevole chiacchierata è stata finalmente.
0: Sì.
1: Quindi posso dirti finalmente il campo scuola? Anche
0: sì,
1: se è operativo da più di un anno, però
0: sì,
1: finalmente atletica.
0: Eh beh, il campo dove io ho iniziato a 14 anni i miei primi passi nell'ambiente sportivo. Quindi sì, finalmente, perché è una città, ripeto, che merita. Quando organizza, perché in questo periodo Taranto campo scuola e quindi
1: il Valente, ricordiamolo,
0: il Beppe Valente,
1: proprio per Beppe, sì,
0: sì, per il mio amico Beppe che non c'è più, proprio lì si è organizzata una finale nazionale di Serie B con squadre che venivano da tutta Italia. E ti devo dire, Angelo, conoscendo un po' di dirigenti di altre città, di altre,
1: sì,
0: regioni, che tutti hanno commentato: ma quanto è bella questa città. Guarda, settimana scorsa,
1: ecco, facciamo così, guarda, Giovanni Talamo,
0: sì,
1: vediamocela un po' questa,
0: sì,
1: città, perché non dobbiamo mai dimenticare dove siamo, da dove stiamo,
0: certo,
1: parlando. Prego, prego,
0: certo.
1: Oh, dicevamo.
0: Ti dicevo, settimana scorsa, in questi camp estivi, esattamente nella città di Treviso, un collega allenatore, chiacchierando, dice: ah, ma tu sei di Taranto? Dice: ah, guarda, io ho fatto il militare lì, mi ha detto, guarda, non lo dico adesso perché chiacchieriamo, no, da tarantini. Però ha detto esattamente le sue parole: è una delle città più belle che io abbia mai visto. E ha detto: peccato per come è, lui ha usato il termine, per come è trattata.
1: Vabbè, è un termine che comprende tutti,
0: che comprende tutti,
1: vizi e virtù di noi tarantini.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, tu non vedi l'ora, dimmi se sbaglio,
0: sì,
1: di vedere atletica leggera,
0: sì,
1: basket,
0: sì, e altro. È
1: però
0: altro.
1: Soprattutto io sono curioso anche di vedere operativi tutti questi impianti.
0: Sì.
1: Molti di noi si interrogano, sono spaventati dalla maestosità e dalla bellezza anche e dalla capacità di quella piscina, due vasche olimpioniche. Come ti immagini, da tecnico dello sport, da professionista, quel tipo di gestione? Perché le altre forse già ce le immaginiamo, ma quella due è...
0: Guarda, vabbè, io mi occupo più dal lato tecnico, quindi
1: certo,
0: non è proprio il,
1: no,
0: mio campo.
1: Da osservatore.
0: Credo che sia l'impianto tra tutti quelli preparati per i giochi quello un po' più difficile da mantenere attivo, anche infatti a Bari dopo...
1: Ed è una.
0: Dopo i giochi 97 hanno avuto un bel po' di difficoltà nella gestione. Secondo me lì sarà necessaria una gestione pubblico-privato, non vedo altra soluzione.
1: Oppure ci sono anche due strade che di solito si butta lì, speriamo che venga raccolta, o che diventi un centro CUS, perché se l'università,
0: sì,
1: sta crescendo,
0: sì,
1: è bene anche che questi impianti possano essere al servizio, perché è una nuova utenza.
0: Certo.
1: E magari la federazione nuoto, un centro federale,
0: certo,
1: o sto volando troppo?
0: No. Io ho partecipato a tanti centri federali nei miei sport e ti assicuro che i centri federali presso cui sono andato non avevano niente di più di quello che possiamo offrire noi. E ci vuole una certa organizzazione.
1: Dal 4 settembre la scommessa è la vincere. Questo.
0: Sì, sarebbe molto utile un aeroporto. Mi lancio in questa.
1: Beh, allora, speriamo di prendere il volo.
0: Ok, grazie.
1: Grazie Mimmo.
0: Grazie Angelo.
1: Noi ci vediamo domani, perché il conto alla rovescia continua. Adesso il tuo pallone fa 32 giorni, 10 ore, 16 minuti e 30 secondi. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è

0: questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

L'area del Mar Piccolo di Taranto è senza dubbio un territorio di scoperte. Le colline sono ingentilite da alberi d'ulivo secolari, molte le aree archeologiche, i conventi, le antiche masserie e persino una basilica. Ma il vero tesoro di questa zona è senza dubbio l'antica ferrovia. È stata costruita già dalla fine del 1800 e serviva a mettere in rapporto le tante aree militari che nel frattempo si stavano costruendo tutto intorno alla città. Serviva a trasferire per lo più merci e uomini in maniera estremamente veloce ed è stata utilizzata fino agli anni 70 del 1900. Robusto, maestoso, scenografico, l'antico ponte viene costruito all'inizio del 1900 per garantire alla ferrovia la possibilità di oltrepassare il canale d'Aiedda, una lama antica che ci racconta di popoli del passato che hanno abitato quest'area. Attualmente la ferrovia è oggetto di un'interessante proposta di recupero che garantirà la piena fruizione turistica di tutta quanta la zona e consentirà di poter ammirare le tante specie di animali e di vegetali che vivono stabilmente l'area. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Caro amico, questo è Studio 100.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora di un caso di violenza di genere. A Ginosa è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 36 anni, aveva minacciato di morte la compagna e tentato di sfondare la porta dell'abitazione. E ancora l'avvertenza di Cittadella della Carità: sono stati pagati tutti gli arretrati, ma adesso i sindacati chiedono un piano di rilancio concreto per una struttura storica sociosanitaria della nostra città. E ancora di sanità, la FIALS proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL. Taranto dichiara non può continuare a vivere di tagli. Chiesto un confronto immediato con la direzione strategica. Tutto questo e molto altro a breve nel nostro telegiornale. A tra poco.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Minaccia di morte la compagna e tenta di sfondare la porta di casa, arrestato dai carabinieri un 36enne a Ginosa. Cittadella della Carità, pagati tutti gli arretrati, sindacati, ora piano strategico per il rilancio della struttura. Sanità, la FIALS proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL, Taranto non può continuare a vivere di tagli, chiesto confronto immediato con la direzione strategica. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. In apertura del nostro telegiornale parliamo ancora del caso di violenza di genere avvenuto in questi giorni a Ginosa. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato di morte la compagna e aver tentato di sfondare la porta dell'abitazione. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
8: Momenti di paura a Ginosa, dove una donna di 52 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato messo in atto dal compagno convivente. I militari della stazione di Ginosa sono intervenuti rapidamente nell'abitazione della coppia e hanno arrestato un uomo di 36 anni di origine romena con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, il 36enne avrebbe minacciato di morte la donna e tentato di entrare con la forza all'interno dell'abitazione, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con calci e pugni. La vittima ha inoltre raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito in passato episodi analoghi. Nei confronti dell'uomo era già stato adottato un provvedimento di ammonimento da parte del questore. Durante l'intervento i militari hanno sottoposto il 36enne a perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni è stata trovata una dose di circa un grammo di sostanza ritenuta cocaina. La droga è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla prefettura di Taranto. Al termine delle formalità di rito il 36enne è stato trasferito nel carcere di Taranto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L'episodio conferma ancora una volta l'importanza di chiedere aiuto e segnalare tempestivamente ogni situazione di violenza o sopraffazione.
7: Parliamo ora dell'avvertenza di Cittadella della Carità. Sono stati saldati tutti gli arretrati, ma adesso i sindacati chiedono un piano concreto di rilancio per la struttura. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
9: Si apre uno spiraglio nell'avvertenza della Cittadella della Carità di Taranto. Gli impegni assunti lo scorso aprile sono stati rispettati. Entro il mese di giugno sono state regolarizzate tutte le retribuzioni arretrate dei lavoratori. Un risultato che arriva dopo il confronto tra le organizzazioni sindacali e l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che aveva garantito la continuità gestionale e occupazionale della struttura attraverso il ricorso a un finanziamento.
10: Ha mantenuto gli impegni assunti. Questo è un segnale importante perché rispetto a un passato fatto di tante parole ma di pochi fatti, di promesse disattese e soprattutto di un dramma continuo delle lavoratrici e lavoratori della Cittadella che vedevano le retribuzioni come una chimera, questo oggi è un elemento di profonda novità e va dato atto a Sua Eccellenza e al suo management di aver raggiunto questo obiettivo.
11: Oggi possiamo rispondere con grande soddisfazione che la promessa fatta a suo tempo alle organizzazioni sindacali proprio da Monsignor Ciro Miniero è stata mantenuta.
9: Resta infatti aperta la questione del futuro della Cittadella della Carità, storica struttura sociosanitaria fondata alla fine degli anni Ottanta da Monsignor Guglielmo Motolese. Le organizzazioni sindacali chiedono ora che si apra una nuova fase di rilancio puntando su investimenti, innovazione e collaborazioni con università, istituti di ricerca e realtà sanitarie di eccellenza affinché la struttura possa tornare a essere un punto di riferimento per la sanità pugliese.
10: È chiaro ed evidente che la regolarità retributiva era una precondizione che noi avevamo chiesto. Raggiunta questa, è necessario mettere in campo una grande operazione di rilancio di Cittadella della Carità.
11: Cittadella della Carità deve rimanere così come è stata ideata dal pensiero illuminato a suo tempo, decenni or sono, da Monsignor Motolese. E credo che con Sua Eccellenza questo percorso si potrà avere.
7: Parliamo ora di sanità tarantina. La FIALS annuncia lo stato di agitazione del personale dell'ASL locale. Taranto non può continuare ad essere un laboratorio di tagli. È stato inoltre chiesto un confronto immediato con la direzione strategica. Ce ne parla Dario Gallitelli.
8: Stato di agitazione del personale dell'ASL di Taranto. A proclamarlo è la FIALS che chiede l'apertura immediata di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. Al centro dell'avvertenza ci sono la riduzione delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, le gravi carenze di organico e il ricorso ormai sistematico allo straordinario per garantire la continuità dei servizi. Secondo il sindacato, il taglio delle risorse rischia di ridurre la capacità assistenziale, aumentare la pressione sugli operatori e allungare ulteriormente le liste di attesa, con possibili conseguenze anche sulla sicurezza delle cure e sull'organizzazione dei reparti. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni e diventare la normalità, denuncia la FIALS, che contesta anche il blocco delle nuove assunzioni, la mancata attivazione degli incarichi previsti dal contratto nazionale e un piano del fabbisogno del personale ritenuto insufficiente. Preoccupazioni vengono espresse anche per gli ospedali di Massafra, Grottaglie, Mottola, Castellaneta, Manduria e Martina Franca, oltre che per il forte sovraccarico della Santissima Annunziata di Taranto. Taranto non può continuare a essere il laboratorio dei tagli alla sanità, afferma il segretario generale Emiliano Messina. In assenza di risposte, la FIALS annuncia nuove iniziative di mobilitazione. Il sindacato chiede assunzioni, valorizzazione del personale e garanzie concrete sulla tenuta dei servizi sanitari della provincia.
7: Ai tamburi torna al centro del dibattito l'emergenza sanitaria. A sollevare il caso il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, che denuncia l'assenza ancora di medici di famiglia ma anche il mancato avvio del poliambulatorio. Vediamo.
8: Ai tamburi anche il diritto alla salute sembra essere diventato un servizio da cercare fuori dal quartiere, in una zona già segnata dalle criticità ambientali, dal degrado urbano, dalle strade dissestate, dai rifiuti e dalla carenza di servizi. Si aggiunge infatti un'emergenza sanitaria che continua a restare senza risposte concrete. A riportare oggi

0: La questione al centro del dibattito è il consigliere regionale Renato Perrini, che ha raccolto la rabbia e la rassegnazione di numerosi residenti. Non è più accettabile, denuncia, lasciare anziani, famiglie e persone con patologie croniche senza assistenza sanitaria di prossimità. Nel quartiere manca infatti la presenza stabile dei medici di medicina generale. Gli studi sono dislocati in altre zone della città e per molti cittadini, soprattutto per chi non dispone di mezzi propri o ha difficoltà negli spostamenti, anche una semplice visita può trasformarsi in un problema. Una situazione che riguarda un bacino di oltre 17.700 persone tra Tamburi, Polo Sesto e Lido Azzurro, in un territorio che più di altri avrebbe bisogno di prevenzione, assistenza e servizi sanitari facilmente accessibili. Nei mesi scorsi la ASL di Taranto e il Dipartimento regionale alla salute avevano confermato l'impegno per la realizzazione di un poliambulatorio e per assicurare la presenza permanente dei medici di famiglia. Attraverso un sopralluogo tecnico era stata anche individuata una struttura ritenuta idonea. Da allora però non si sarebbe registrato alcun passo in avanti concreto, nessun cronoprogramma definito, nessuna delibera operativa e nessuna data certa. Perrini annuncia nuovi atti formali in Consiglio regionale e chiede a Regione e ASL di chiarire tempi, risorse e disponibilità degli immobili, perché ai Tamburi non si può continuare a chiedere di aspettare in un quartiere già costretto a convivere con troppe emergenze e anche curarsi non può diventare un'altra battaglia quotidiana.
1: Ci occupiamo adesso di spesa sociale perché a Taranto aumentano le fragilità, soprattutto delle persone anziane e con disabilità, ma anche di migranti e di donne vittime di violenza. In tutto questo si aggiunge anche un quadro occupazionale sempre più critico e per i sindacati la risposta degli enti è insufficiente. Vediamo.
2: Abbiamo due figli piccoli, uno con invalidità riconosciuta dall'INPS che attualmente non riceve più supporto educativo o psicologico, l'altra con una rara sindrome genetica. Le terapie sono state interrotte, stiamo provvedendo privatamente, abbiamo resistito 5 anni con dignità, nonostante contratti precari e stipendi da fame. Ora però siamo in difficoltà. Prende le mosse da questa lettera aperta di un cittadino di Taranto, la conferenza stampa di CGIL, UIL e CISL sulla spesa sociale.
3: Da più di 60 giorni è stato approvato il piano regionale delle politiche sociali che prevedeva delle azioni da mettere in campo subito da parte degli ambiti e degli enti locali, ma ancora a Taranto e nella provincia ionica questo non è stato fatto. Quindi a gran voce, a livello unitario, come sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, noi chiediamo agli ambiti di mettere in campo tutte quelle azioni indispensabili e necessarie. Riteniamo che attraverso la contrattazione sociale, quindi l'azione del sindacato debba essere quella di muoversi verso gli ambiti, di dar loro delle azioni incalzanti da mettere in campo, ma anche di ascoltare i cittadini che molto spesso non sono a conoscenza di tutti i diritti dei quali hanno, che hanno.
2: A fronte di un progressivo peggioramento delle condizioni di vita del territorio, con un incremento delle situazioni di fragilità che coinvolgono anziani, persone con disabilità, minori, donne vittime di violenza e migranti, e di un contesto occupazionale sempre più critico, la risposta degli enti locali è ritenuta inadeguata sul fronte della programmazione dei servizi.
4: Noi quello che oggi andiamo a ribadire è la nostra ferma volontà di essere attori principali nella costruzione dei piani sociali di zona, nell'esaminare punto per punto, capitolo per capitolo, quelli che sono i fondi economici messi a disposizione. E il controllo successivo che avviene a fine anno, se poi quei fondi che sono stati investiti, che sono stati programmati, vengono realmente spesi.
5: Noi siamo stati convocati dal Comune di Taranto a febbraio 2026. I dati che ci hanno consegnato sono di dicembre 2023. E in questo momento, se noi andiamo a ragionare ex post di un dato ormai acclarato, non svolgiamo il nostro ruolo di rappresentanza. Tra l'altro, in quel momento noi non avevamo, come dire, un parametro corretto rispetto a quello che era stato fatto e ancora le cose che andavano da fare. Tant'è che noi abbiamo chiesto una rendicontazione aggiornata e puntuale della spesa sociale effettuata. Purtuttavia, adesso siamo a luglio, il 20 di luglio 2026, non abbiamo ancora dati.
1: Cambiamo adesso decisamente argomento e ci occupiamo di lavori pubblici perché dopo 2 mesi di attesa sono finalmente iniziati i lavori in via Capotagliata. L'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria e mira a risolvere definitivamente le criticità della zona. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Dopo 2 mesi di attesa hanno preso il via i lavori in via Capotagliata. Come annunciato nelle scorse settimane, l'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria. Dopo gli approfondimenti tecnici effettuati da Acquedotto Pugliese, si tratta di un'opera più complessa destinata a richiedere tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere in modo definitivo le criticità dell'intera area.
7: Questa mattina sono venuti i tecnici dell'Acquedotto Pugliese, dove stanno facendo dei saggi in modo tale da poter poi sostituire la condotta fognaria. È un intervento molto ma molto importante, hanno dovuto fare una serie di saggi proprio per capire dove effettivamente bisogna intervenire, e quindi quest'oggi hanno iniziato i lavori.
6: Il cantiere prevede infatti la completa sostituzione della condotta fognaria nel tratto compreso tra via Falanto e via Principe Amedeo, interessando un'area ben più ampia della sola via Capotagliata. Dopo 2 mesi di cantiere fermo con transenne, scavi e asfalto dissestato che hanno causato disagi ai residenti e automobilisti, i lavori sono finalmente entrati nel vivo. L'obiettivo è ammodernare la rete fognaria e restituire al quartiere un'infrastruttura più efficiente e una viabilità più sicura, anche se i cittadini dovranno fare i conti con ulteriori disagi fino al completamento dell'intervento.
1: Anziani e giornate eccessivamente calde, da via Cesare Battisti e in particolare da un esercente arriva una bella iniziativa. Vediamo.
8: Io credo che sia il minimo che possiamo fare per i nostri anziani, che sono, diciamo, il pilastro della nostra esistenza, del nostro sapere.
1: Un bicchiere d'acqua fresca, un posto climatizzato in cui sostare senza alcun obbligo d'acquisto e la bella iniziativa di un esercente di via Cesare Battisti che cerca di offrire un aiuto concreto ad una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni come quella di Taranto, mostrando che anche il commercio di vicinato nel suo piccolo può farsi promotore di gesti solidali.
8: Questo momento di giornate, come tutti ben sappiamo, calde, torride, credo che un luogo con rinfresco possa andare bene. Naturalmente si invitano sempre le persone anziane a non girare, soprattutto nelle ore più calde, però se qualcuno proprio non ne può fare a meno, perché comunque magari vive da solo, deve fare comunque delle commissioni, volevo far sapere che questo comunque è un punto di riferimento qualora si volessero fermare per appunto rinfrescarci o bere un bicchiere d'acqua. Spero che comunque la mia iniziativa sia un modello affinché anche gli altri commercianti possano prendere in considerazione, perché alla fine non costa niente, però diamo un grossissimo contributo, ripeto, a queste persone anziane che magari, vuoi per le pensioni minime, non riescono neanche a permettersi di poter installare il condizionatore in casa.
1: Questa sera è in partenza un'altra iniziativa, questa volta per gli amici a quattro zampe.
8: Sì, sto per installare praticamente all'esterno del locale 2 ciotole e quindi chiunque passa con il cane, naturalmente lo vedrà perché sarà segnalato, può far rinfrescare, può far bere il cane. Naturalmente io sono proprietario di 2 cani, quindi so che cosa significa avere 2 cani che circolano praticamente sotto 40 gradi e diciamo che è un punto di riferimento anche per i nostri amici a 4 zampe.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, il Primitivo di Manduria, protagonista dell'estate, con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni nei comuni dell'area. Ce ne parla Dario Galitelli.
9: Il Primitivo di Manduria, una delle più importanti eccellenze vitivinicole pugliesi, sarà il grande protagonista dell'estate con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni. A promuovere il calendario è il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, impegnato nella valorizzazione delle denominazioni e nella promozione di un patrimonio che rappresenta l'identità stessa del territorio. Gli appuntamenti attraverseranno l'intero areale di produzione, da Maruggio a Pulsano, dal mare di Torreovo a Uggiano Montefusco, passando per Sava, Lizzano, Faggiano e Oria. Si parte il 24 luglio con la notte della pecora nera a Maruggio e con il T-Fest di Pulsano, il 2 agosto appuntamento a Torreovo con la notte del vino, mentre il 3 e 4 agosto a Uggiano Montefusco è prevista anche una masterclass dedicata al Primitivo. Il tour proseguirà il 10 agosto con Calici di Stelle a Sava dall'11 al 13, il Wine Tour Fest di Lizzano il 28 e il 29 agosto con la festa della vendemmia di Faggiano e il 5 e 6 settembre con Uve Primitive a Oria. Il vino diventa ambasciatore e narratore dell'identità locale. locale, sottolinea la presidente del consorzio Novella Pastorelli. Un ruolo fondamentale quello del consorzio, che tutela la qualità del primitivo di Manduria e crea nuove occasioni di

0: sviluppo per le aziende, per l'enoturismo e per l'intero territorio, accompagnando ogni degustazione alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle persone che rendono unica questa eccellenza.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le news sul nostro territorio. Allora, apriamo la nostra pagina sportiva come sempre partendo dal calcio, il Taranto. Le parole del presidente Sebastiano Ladisa infondono fiducia ai tifosi in attesa della decisione della FIGC sul campionato d'appartenenza degli Ionici. Guardiamo il servizio.
2: Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi rossoblù. L'obiettivo resta quello di riportare il Taranto dove merita. La società è ancora in attesa di una comunicazione ufficiale della FIGC per capire se ci siano i presupposti per una riammissione, ma il numero uno ionico invita tutto l'ambiente a guardare avanti. Per Ladisa è finito il tempo delle riflessioni. Adesso servono determinazione, umiltà, spirito di sacrificio e voglia di vincere, indipendentemente dalla categoria in cui il Taranto giocherà. Nei prossimi giorni saranno presentate la campagna abbonamenti, le nuove maglie e la linea merchandising, con l'appello ai tifosi a riempire lo stadio e sostenere la squadra per tutta la stagione. Nel frattempo il club continua a lavorare anche sul mercato per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva. Si registrano passi avanti nelle trattative per Salzano e Bertolo, due profili che potrebbero rinforzare l'organico rossoblù in vista dell'inizio della nuova stagione. Il Taranto accelera dentro e fuori dal campo con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la nuova avventura.
1: Il Brindisi è arrivato a Viggiano e sta iniziando il

0: suo precampionato, tutte le novità nel servizio.
1: Il Brindisi continua a programmare con grande intensità il ritorno in Serie D. Archiviato il via libera definitivo all'iscrizione al campionato, il club biancazzurro ha avviato il ritiro pre-campionato di Viggiano, mentre è già partita la campagna abbonamenti per riportare entusiasmo e pubblico sugli spalti del Fanuzzi. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Emanuele Righi sta costruendo una rosa ambiziosa e competitiva, puntando su un mix di giovani di prospettiva e giocatori di esperienza. Tra i nuovi acquisti figurano il forte centrocampista Endre Zenelai, gli attaccanti Ewan Urain e Valentin Barbero, il difensore centrale Sebastian Elefante e nelle ultime ore anche Roberto De Angelis, classe 2001 proveniente dal Martina. Parallelamente, la società ha scelto di dare continuità al gruppo protagonista della promozione. Tra le riconferme ci sono Antonio Caputo, Juanito Sanchez, oltre ai giovani Samuele Gori, Cristiano Carpineti e Kevin Sanchez Santa. Resta da definire la guida tecnica. Salvatore Ciullo è ancora sotto contratto, ma il club sembra orientato verso un cambio in panchina. Il nome più caldo è quello di Roberto Taurino, ex Virtus Francavilla e recordman di presenze con la maglia del Brindisi, profilo che unirebbe esperienza, conoscenza dell'ambiente e della categoria. L'ufficialità però non è ancora arrivata. Il club adriatico prende dunque sempre più forma, una squadra costruita con equilibrio e ambizione, con l'obiettivo di affrontare la Serie D da protagonista. Il mercato resta aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico.
0: Tante news di calcio, mercato delle formazioni pugliesi. Il Taranto ha riconfermato Delvino e Di Paolo Antonio e punta forte su Salzano e Bertolo. Tante le news anche da Martina a Brindisi. Guardiamo il servizio.
1: Il mercato continua a sorprendere ora dopo ora. Partendo dal Taranto, i rossoblù hanno riconfermato nelle ultime ore Fabio Delvino e Alessandro Di Paolo Antonio e continuano a lavorare per arrivare al centrocampista Nello Salzano. In attesa invece dell'ufficialità per Francesco Bertolo, il club ionico continua a costruire la nuova squadra. Movimenti importanti anche in casa Brindisi. Il club adriatico ha ufficializzato gli arrivi del difensore centrale Roberto De Angelis e del giovane Sebastian Elefante, classe 2004, ex Imolese. Confermato anche l'attaccante Antonio Caputo, mentre addirittura d'arrivo l'operazione per il portiere classe 2008 Andrea Giardino. Il Martina non si ferma dopo l'arrivo di Ignazio Battista. I biancazzurri valutano il profilo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, reduce dall'esperienza con il Gravina, e avanzano i contatti per l'attaccante Bruno Barranco. Intanto Michele Grande, protagonista di una grande stagione con l'Altamura, ha attirato l'attenzione di club importanti come Padova, Arezzo e Catania. Chiudiamo con la Virtus Francavilla. Gli imperiali seguono il portiere Giuseppe Simioli, ex Martina, ma sul giocatore c'è anche l'interesse della Vibonese, ufficializzato Domenico Mungo, mentre sono ormai definite le operazioni per Elimam Cham, esterno classe 2005 di proprietà della Carrarese, e per il giovane centrocampista Gianluca Aiello, classe 2008. Tante trattative in corso con le squadre pugliesi, sempre protagoniste sul mercato.
0: Passando adesso al tennis, Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, un importante successo che certifica la crescita del tennista tarantino. Guardiamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, Memorial Francesco Ledda, e festeggia il primo titolo internazionale della sua carriera. In una finale combattuta e spettacolare, disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni e con temperature particolarmente elevate, il tennista pugliese ha superato Daniele Rapagnetta in tre set col punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano, Basile portacolori della Tennis Training School di Foligno. Testa di serie numero 5, ha costruito il successo attraverso un percorso di grande livello, eliminando nell'ordine Vulpitta, Serafini, Beraldo e Taillé prima del trionfo nell'atto conclusivo. È una vittoria che significa tantissimo per me, ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione, ringraziando gli organizzatori, il proprio team e tutte le persone che lo sostengono quotidianamente. Un successo prestigioso anche per il tennis tarantino, che vede uno dei suoi giovani più promettenti imporsi in una competizione capace di richiamare alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale. L'attenzione è già rivolta al 2027, quando il torneo di Gubbio celebrerà la decima edizione.
0: E siamo dunque giunti alla fine del nostro TG sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, terza settimana di contro la rovescia per noi di Studio 100, mancano 32 giorni, 10 ore, 27 minuti e 44 secondi alla serata inaugurale del 21 agosto. Parliamo di Giochi del Mediterraneo, parliamo di Taranto 26, siamo qui in Corso Due Mari dove da mesi è in corso questo countdown. Professor Mimmo Sant'Arcangelo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Okay. Vie convenevoli, ciao Mimmo.
2: Ciao.
1: Ci conosciamo da troppo tempo per fingere di darci del lei. Allora, docente di educazione fisica a Massafra, poi ne parleremo, ma qui è come preparatore fisico del mondo dello sport, soprattutto del mini basket. Tanto ci salutano le persone perché qui c'è lavori in corso, il traffico. Questa cantieristica, Mimmo, questa città in fermento, che ti fa pensare?
2: Beh, mi fa pensare da tarantino come te, finalmente era ora che Taranto si svegliasse un po', questo risveglio che è innanzitutto culturale attraverso lo sport, perché lo sport innanzitutto è un mezzo per far cultura, è una cultura specifica ma è cultura, quindi sono estremamente felice del fatto che Taranto abbia finalmente un risveglio da questo punto di vista.
1: Tu da professionista dello sport, e tu hai portato la tua scienza nel settore della preparazione fisica, la metto così in genere, tu da professionista ne hai visti di eventi importanti, sei stato coprotagonista di trasferte continentali con la nazionale di basket, con le nazionali di basket, magari poi ce ne parli un minuto, con il grande crash basket di D'Antona Basile, col mondo della pallacanestro in generale. Tu ora vai un po' in vacanza e poi in attesa dell'avvio dei giochi, però devi cominciare anche a preparare la Dinamo Basket femminile, che speriamo ambisca la Serie A, preparerai la Santa Rita Basket della DR1, che è come una C2, che quest'anno vuol fare un passo avanti nei playoff. Insomma, come ci si prepara da atleti ad un evento così, no? Città mediterranea, 26 nazioni, fine agosto, cioè nel pieno caldo torrido di un'estate, come ci si prepara?
2: Dunque, sì, intanto sì, sono tornato da un paio di giorni da attività con dei camp estivi di basket a nord, qualche giorno adesso di riposo penso di meritarlo, e poi ci rituffiamo nella preparazione del basket, come tu hai detto, con le due squadre che seguirò quest'anno, Dinamo femminile DB e Santa Rita DR1 maschile.
1: Che sono quelle apicali della città nel basket.
2: Sì, mi fa molto piacere perché intanto lavoro per la mia città. È una scelta che ho fatto un po' di anni fa post-Covid, perché fino al momento Covid ero in collaborazione con Torino Basket. Dopo il Covid ho deciso di restare sulle mie radici, quindi in città.
1: Che non è stanchezza, è una nuova scommessa.
2: È una nuova scommessa perché, come tu hai detto, e ti ringrazio, ho avuto la fortuna di percorrere una carriera fortunata nell'ambito del basket nazionale e internazionale con le mie nazionali. Fino al 2017 ero preparatore della nazionale femminile under 20 di basket, e adesso ho detto beh, provo a fare qualcosa per la mia città, e qui è quello che sto facendo. Come ci si prepara, mi chiedevi? Innanzitutto la prima distinzione da fare è sport di squadra o sport individuale, che nello sport individuale tu prepari l'atleta per quell'evento, quel giorno, a quell'ora, ed è tutta una preparazione indirizzata, se tu hai messo quell'evento, come possono essere i Giochi del Mediterraneo, come evento clou della tua stagione sportiva, inizi a prepararlo da mesi.
1: Quindi
2: prima.
1: Ci stai dicendo, il calcio alle 10 del mattino allo Iocovone ha un tipo di preparazione, il basket 3 contro 3 a mezzanotte in Villa Peripato, per esempio, è tutta un'altra storia da preparare?
2: Assolutamente sì, pensa per esempio all'alimentazione. E preparare una partita alle 10 del mattino è ben diverso che preparare un altro evento a mezzanotte. All'organizzazione alimentare, all'organizzazione dell'allenamento, perché chi si allena sempre, faccio un esempio, alle 5 del pomeriggio fare poi una prestazione agonistica a mezzanotte è ben diverso. Quindi, per esempio, ci si allena anche agli orari previsti dall'evento importante, e questa è una cosa importante.
1: Che ti aspetti da questi giochi? Cioè, che tipo di

0: di manifestazione tecnico-sportiva vedremo. Sappiamo che sono giochi che coinvolgono soprattutto le leve, i vivai. Vedremo grandi campioni del futuro.
1: Sì.
0: Che ci possiamo aspettare?
1: Guarda, io in realtà sono già stato in una organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, mi riferisco a quasi 30 anni fa, Bari 97. Io allora nel 97 ero impegnato nella Federazione Atletica Pugliese, nella FIDAL, e con la Federazione Nazionale organizzammo, in particolare io mi occupavo del percorso della marcia della maratona, quindi sul lungomare Nazario Sauro.
0: Già, perché tu c'hai anche atletica leggera nel pedigree,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì, sì.
0: Dimenticavo.
1: Prima del basket ero full time con l'atletica leggera e quindi ho visto già Bari 97 di che si tratta ed è una bella manifestazione. Hai ragione, probabilmente non vedremo i top level di tutti gli sport, però vedremo qualche atleta top insieme a tante promesse e questo è importante. Gli sport di squadra per esempio portano le nazionali under 23, under 21,
0: che in certi casi sono spettacolari anche
1: molto.
0: Se penso alla pallavolo,
1: sì, come no, certo, e quindi penso che sarà una manifestazione dal buonissimo livello tecnico.
0: Senti, da amanti del basket, da appassionati poi da professionisti,
1: sì,
0: un 3 contro 3 come si prepara di basket rispetto al 5 contro 5 classico?
1: Sembra un po' strano,
0: è un altro sport.
1: È un altro sport, soprattutto dal livello fisico, tant'è che i preparatori del 3 contro 3 non sono gli stessi del basket 5 contro 5. Il 3 contro 3 è per fare un esempio magari più diffuso nella gente, è come parlare del calcio a 11 e del calcio a 5. Quindi si tratta nel 3 contro 3 di sprint e di movimenti molto più rapidi in un ambiente ristretto.
0: Salti praticamente da fermo.
1: Salti da fermo e tantissimi cambi di direzione, quindi è un tipo di forza diverso. È un allenamento completamente diverso.
0: Quindi ginocchia, tendini sollecitati. Ma da tarantino, da cittadino, come stai vivendo questa attesa dei giochi?
1: Ma con una bella ansia, un'ansia positiva, non vedo l'ora che arrivino sinceramente. Io ho già comprato i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e sicuramente andrò a vedere i miei sport, che sono l'atletica prima e il basket, e andrò a vedere qualche altra manifestazione. Sinceramente mi auguro che la città, ecco, abbia la dimensione di quello che è questo tipo di manifestazione. Spero che la città lo comprenda appieno.
0: La prima parola che hai detto durante questa nostra piacevole chiacchierata è stata finalmente.
1: Sì.
0: Quindi posso dirti finalmente il campo scuola? Anche
1: sì,
0: se è operativo da più di un anno, però
1: sì,
0: finalmente atletica.
1: Il campo dove io ho iniziato a 14 anni i miei primi passi nell'ambiente sportivo. Quindi sì, finalmente, perché è una città, ripeto, che merita. Quando organizza, perché in questo periodo Taranto campo scuola e quindi...
0: Il Valente, ricordiamolo.
1: Il Beppe Valente.
0: Proprio per Beppe, sì.
1: Sì, per il mio amico Beppe che non c'è più. Proprio lì si è organizzata una finale nazionale di Serie B con squadre che venivano da tutta Italia e ti devo dire, Angelo, conoscendo un po' di dirigenti di altre città, di altre
0: sì,
1: regioni, che tutti hanno commentato: ma quanto è bella questa città. Guarda, settimana scorsa,
0: ecco, facciamo così, guarda, Giovanni Talamo,
1: sì,
0: vediamocela un po' questa
1: sì,
0: città, perché non dobbiamo mai dimenticare dove siamo e da dove stiamo,
1: certo,
0: parlando. Prego, prego,
1: certo.
0: Oh, dicevamo.
1: Ti dicevo, settimana scorsa, in questi camp estivi, esattamente nella città di Treviso, un collega allenatore, chiacchierando, dice: ah, ma tu sei di Taranto? Dice: ah, guarda, io ho fatto il militare lì, e mi ha detto, guarda, non lo dico adesso perché chiacchieriamo, no, da tarantini, però ha detto esattamente le sue parole: è una delle città più belle che io abbia mai visto. E ha detto: peccato per come è, lui ha usato il termine, per come è trattata.
0: Vabbè, è un termine che comprende tutti,
1: che comprende tutti,
0: vizi e virtù di noi tarantini.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, tu non vedi l'ora, dimmi se sbaglio,
1: sì,
0: di vedere atletica leggera,
1: sì,
0: basket.
1: Sì, è altro, è altro.
0: Però soprattutto io sono curioso anche di vedere operativi tutti questi impianti.
1: Sì.
0: Molti di noi si interrogano, sono spaventati dalla maestosità e dalla bellezza anche, e dalla capacità di quella piscina, due vasche olimpioniche. Come ti immagini, da tecnico dello sport, da professionista, quel tipo di gestione? Perché le altre forse già ce le immaginiamo, ma quella due...
1: Guarda, vabbè, io mi occupo più dal lato tecnico, quindi
0: certo,
1: non è proprio il mio campo.
0: Da osservatore.
1: Credo che sia l'impianto tra tutti quelli preparati per i giochi quello un po' più difficile da mantenere attivo, anche infatti a Bari dopo...
0: Ed è una.
1: Dopo i giochi 97 hanno avuto un bel po' di difficoltà nella gestione. Secondo me lì sarà necessaria una gestione pubblico-privato.

0: non vedo altra soluzione.
1: Oppure ci sono anche due strade, che di solito si butta lì, speriamo che venga raccolta, o che diventi un centro CUS, perché se l'università sta crescendo, è bene anche che questi impianti possano essere al servizio, perché è una nuova utenza.
0: Certo.
1: E magari la federazione nuoto, un centro federale, certo, o sto volando troppo?
0: No. Io ho partecipato a tanti centri federali nei miei sport e ti assicuro che i centri federali presso cui sono andato non avevano niente di più di quello che possiamo offrire noi.

0: Okay. Grazie.
1: Grazie Mimmo.
0: Grazie Angelo.
1: Noi ci vediamo domani perché il conto a rovescia continua. Adesso il tabellone fa 32 giorni, 10 ore, 16 minuti e 30 secondi. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari?

0: di questi animali.
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago Morphy e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi, per cui, una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente, perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto,

0: prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. Serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie: se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti, e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle

0: miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario, e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Questo è Studio Centro.
1: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
2: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel 2000.
1: Quindi è concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
2: Non era nulla concordato. Ah. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa, e tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui. Qualcosa la scrive lui. Perché lui mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco, perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio sterminato.
1: Quindi aveva bisogno di didascalie profonde, diciamo.
2: Sì, assolutamente.
1: Ecco.
2: Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
1: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17, presumo un paio d'anni ci hai lavorato,
2: sì,
1: vero?
2: Sì.
1: Ma tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
2: Gli appunti io li ho recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati, pochi giorni prima che se ne andasse, perché io gli avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi lo cambio.
1: Quindi lui la bozza l'ha vissuta?
2: Sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che lui, quello che era stato il suo vissuto.
1: E di quello che avrebbe
2: si
1: voluto.
2: Ricordava tutto.
1: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
2: Sì.
1: Abbiamo detto questo è il film.
2: Questo è lo scopone scientifico di Comencini.
1: È una delle commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
2: Sì,
1: presumo nel periodo romano.
2: Nel 72. Siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema.
1: È una commedia che vince Cannes, è una commedia italiana che vince grandi, no, questa in generale è un periodo eccezionale.
2: Sì, lo scopone scientifico ebbe tantissimo
1: è quel
2: successo,
1: là.
2: Poi farà anche una cosa con Rossellini. E con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
1: qui è con Patti Pravo.
2: È bello scoprire.
1: Dove? Nel libro sono spiegati, vero?
2: Sì.
1: Qui è con Patti Pravo.
2: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, che in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei templi della
1: Qui è un bellissimo sorriso
2: sprenata
1: di questo bell'uomo che
2: Leo era molto bello,
1: magnetico questo
2: molto
1: sguardo.
2: Bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e donne.
1: Ha amato, punto.
2: Ed era anche un bellissimo, certo, uomo. Lui è stato un bell'uomo fino alla fine.
1: Qui è nei panni del, ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle Camelie, e richiama la pièce che tu prima ci hai scritto.
2: Sì, guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò.
1: Beh, perché una provocazione.
2: Perché era, sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa La Signora delle Camelie con i baffoni. Qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente.
1: Quindi provocazione allo stato puro.
2: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora Roberta, Leo Pantaleo ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con
2: chi è? Sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana Palmisano.
1: È un passo a due, mi sembra.
2: Ed è Anna Fouché, e lui è Renettano, compagno di Anna Fouché, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma, ci sarà una prima teatrale.

0: nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo, sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima che ancora molti si ricordano al Castello Aragonese su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fugè.
0: sì.
1: Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì, è via Margherita ed sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo
1: laboratori?
0: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no?
1: affidato, si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie, e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte: fai, fai brutta zingara, fai tu i
1: Tu
0: corsi,
1: eri
0: mi
1: brutta
0: chiamava così.
1: zingara.
0: E sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì,
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
0: Strehler,
1: Streller.
0: e poi lui stringe un rapporto molto, molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto. È il periodo in cui conosce anche Pierpaolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo
0: l'avesse,
1: facesse conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva, insomma,
1: Tutto.
0: il suo entourage, e se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la
0: quindi
1: sapevo, bellissimo.
0: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui? È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere questo libro.
0: Sì. È qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli, ci sono moltissime recensioni degli spettacoli dei nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Tore Scuro, Piero Mandrillo, insomma.
1: Il Quotidiano, la Gazzetta, sono, insomma, il Corriere, certo.
0: È una bella c'è una bella documentazione di un po' di
1: in questo anni. Libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica ma anche culturale, a tutto tondo, avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un teatro che poi mai è nato a Taranto, che era quello di innovazione. Sì. Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, esatto, di Anfiteatro, sì. È lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo, sì. Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente, non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino, certo. E quindi parliamo dal 2003 al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce, l'ultima pagina, agli albori del 2000, in concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città d'adozione.
1: E questo Rossana Di Bello l'aveva intuito. Questa potenzialità l'aveva intuita, ma purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. non era un fermo immagine, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità.
1: Lui poi fece una chicca nelle acrobate di Soldini. Mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare insomma, l'istrione, restrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a volte…
1: Giù dal palco.
0: Sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza.
1: Una maschera. Maschera. Un attore, una maschera.
0: Sì, assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è successo?
2: No, ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, mo vedrai che quello si candida.
1: Abbiamo un pregiudizio classico,
2: certo,
1: no?
2: Certo, vabbè. No, varie idee politiche
1: da vari ambiti hanno, hai ricevuto?
2: Mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nel loro partito.
1: Ti hanno proposto?
2: La mia perché risposta non? È stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante.
1: Però vedi Ignazio, stare qui, bancone, di fronte all'avventura, qua ti passa la vita.

0: le persone.
1: Assolutamente.
0: Io spesso
1: sì.
0: Penso, chissà quante cose ascoltate,
1: tante.
0: Quante volte,
1: tante,
0: tra l'altro anche uno sfogo,
1: brutte,
0: cioè, tra l'altro si parla davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose private,
1: sì,
0: con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
1: Tanto.
0: E tu sei depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
1: sì.
0: Quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire,
1: sì,
0: e proporre.
1: Assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere.
0: Senti, com'è il quartiere in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
1: vari... quartiere che
0: penso agli anni della guerra di Mala, penso agli anni quando è arrivata l'Ilva,
1: certo.
0: al dopo, penso alle persone anche innocenti.
1: È un quartiere combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se ci stessero mettendo contro, perché tu dove vai a lavorare, io voglio che mangi a casa tu. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo quartiere.
0: Però fuori l'immagine dei Tamuri è sempre l'immagine di un quartiere compatto.
1: Assolutamente sì,
0: tra virgolette,
1: però
0: a sé.
1: Perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un certo punto.
0: Ci lavora,
1: ma non è solo l'Ilva. Siamo licenziamenti fisici.
0: Il lavoratore va rispettato tu pure.
1: Assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti.
0: Ricordiamolo a tutti quanti, magari Tamuri nasce prima dell'industrializzazione.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: sì.
0: qualcuno ogni tanto ha pensato.
1: Ho una foto che
0: perché è nato
1: questo.
0: Tamuri vicino alle ciminiere? No.
1: Assolutamente. I Tamuri sa perché nascono? Lo sappiamo.
0: Diciamolo.
1: Che qui abbiamo la
0: ecco,
1: romano.
0: Il rumore
1: del Tamor. Benissimo. Questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore dei tamburi.
0: Cassone.
1: E quindi la gente veniva a respirare l'aria pulita da queste parti, dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi. Dove
0: tu eri di quei bambini che faceva il bagno tranquillamente o già?
1: No, io sono quel bambino arrivato dopo, perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni.
0: Ah, tu sei vissuto in Città Vecchia?
1: Assolutamente sì, via Pentite 53.
0: Ti manca via Pentite?
1: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
0: Peccato.
1: Sì.
0: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
1: Magari. Avevamo altri progetti.
0: Non ci puoi pensare.
1: Assolutamente no.
0: Perché quindi,
1: no, hanno chiuso proprio la strada. Hanno chiuso proprio la strada.
0: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
1: Nasco in Città Vecchia.
0: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
1: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
0: Qui hai trovato anche
1: benissimo, un'associazione. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori, perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie.
0: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
1: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po'.
0: Quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello.
1: Assolutamente.
0: Lo dico io che abito al di là.
1: Assolutamente
0: del Ponte
1: sì.
0: Al di qua.
1: Ultimamente però papà, costruendo una villa a San Vito, abitiamo.
0: Ah, ecco.
1: Adesso siamo abitanti di San Vito.
0: Però non hai mai mollato qua?
1: No, assolutamente.
0: Un mini bar?
1: Assolutamente. No, no.
0: Bis,
1: no,
0: ter.
1: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
0: Non ti immagini fuori da Tamburi?
1: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
0: In che epoca?
1: C'era il signor Fasano, quindi il
0: Maiellaro,
1: Football
0: quella,
1: Club Taranto.
0: Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
1: Sì.
0: Serie B, CB.
1: Sì. Lopez. Toto Lopez.
0: Potrei dire tutta la formazione?
1: Sì, immagino.
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
1: Bravissimo.
0: Tra C e B.
1: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
0: Ah, prima questo.
1: Perché ero
0: Aristei.
1: Sì. venivano a prendere le cassette, Romanzini, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava. Chi
0: fino agli 60, inizio anni 70.
1: Cioè, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio.
1: Assolutamente sì.
0: Pensando
1: assolutamente
0: che in vernizia all'Inter, poi Daniel Taranto.
1: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
0: sì, tanti,
1: da Taranto.
0: Tanti, tanti.
1: Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
0: Grande giocatore, bloccato da un sì, grave infortunio.
1: Assolutamente.
0: Quindi
1: sì,
0: sei anche tifoso del Taranto.
1: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
0: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
1: bravissimo,
0: che a volte lui aveva la statua piccola.
1: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
0: Ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
1: Con Antonello?
0: Sì,
1: con Antonello.
0: Proprio la statua.
1: Sì.
0: E anche quindi
1: noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
0: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
1: Sono cambiate tante cose.
0: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, dice la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva, no, può essere una luce vera di speranza.
1: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del minibar.
0: Ma vorresti vedere vuoto quel reparto?
1: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella
0: soglia.
1: Va
0: bene, chiudiamola così.
1: Sì.
0: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra di Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente naturalmente del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
0: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
0: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale, ecco perché mi avvalgo di nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo. Questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
0: freschi di studio,
2: freschi di studio sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
0: Di quanta gente parliamo oggi qui?
2: Quanti siete? Presenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
0: Al di là delle collaborazioni?
2: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
0: È una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga ti direi di una media.
0: Media, media, hai ragione. Piccola e media, media impresa.
2: Parlerei di media impresa, sono 40 stipendi che vengono erogati.
0: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
0: Certo.
2: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
0: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
2: Assolutamente.
0: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
2: Assolutamente.
0: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
2: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
0: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno,
2: ecco.
0: Tanto per, e tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
2: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
0: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè. Ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni. Tu che dirigi l'orchestra. Poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale. Sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
2: hai
0: lì?
2: Hai pescato una
0: che
2: foto.
0: Che anno è? Sì. Sei anche, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
2: Assolutamente.
0: Dove sei?
2: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscere. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
0: Che anno?
2: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
0: Un guagnone, diremmo.
2: Sì. No, forse un po' più in là. No? Il 98-99 è stato il primo, forse un po' più in là.
0: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
2: No, era l'orchestra residente, quindi era diciamo un'esperienza incredibile.
0: Di quelle indimenticabili.
2: Quelle indimenticabili.
0: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
2: Allora,
0: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
2: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
0: due case.
2: Due case straordinarie.
0: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
2: Assolutamente, va salutato certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo quella cosa importante.
0: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
2: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
0: Adriano e Luciano.
2: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano e,
0: ma lo dico se non mi menano.
2: E la bandiera e Luciano naturalmente lo sostiene.
0: Quindi tu dici ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
2: Beh, no, senza togliere nulla, Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura
0: certo,
2: pubblica,
0: certo.
2: No, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, dove invece le spalle non sono coperte.
0: Ma qual è il palco del tuo sogno?
2: il palco del mio sogno.
0: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
2: Vedete, allora, io sogno un petrolio.

Polselli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a

0: stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magnifica, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Jo Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: Che
0: i
1: non è la
0: gestori.
1: cripta,
0: No, no, no,
1: è
0: no, no,
1: un altro
0: assolutamente.
1: luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: È questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo
1: E
0: vorranno
1: dei tarantini che
0: utilizzare.
1: amano la musica.
0: E i tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune,
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art
1: Dalla
0: Bonus
1: capacità di utilizzo.
0: che offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però
1: Cioè
0: alla
1: tu
0: fine.
1: dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì,
1: Cos'è
0: ma
1: più
0: questo.
1: facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto,

0: comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, è ultimato la, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
1: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
0: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
1: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Lì sopra non si può salire per il momento.
0: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
1: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
0: questo
1: a capire.
0: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
1: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
0: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non è, avete non, pensato anche a questo. Perché?
1: Non sarà, si spera, la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
0: Che sono questi enormi tubi?
1: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
0: Io non so, sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era magico,
1: un po' più
0: però
1: tecnico,
0: immagino che sia...
1: Sono macchine importanti.
0: Sì.
1: Ecco. Poi
0: questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
1: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
0: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
1: Sì.
0: Bella azzurro acceso. Un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile, quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
1: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto insomma.
0: Più belli da vedere così, la capienza di questa...
1: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
0: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
1: okay,
0: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
1: sì,
0: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
1: Assolutamente, merita.

0: Mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito.

0: seguito in maniera veramente maniacale, nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi le strisce, il tappetino è stato posto e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione, anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto fin anche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri, tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
1: 4 mm
0: con 4 il metri. Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio e il risultato è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino possa essere anche quello, perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi
1: di
0: sento
1: luce,
0: di essere, mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai in bagarre e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Quindi
0: va bene così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere,

0: 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia, dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata davvero speciale di 100 eventi estate. Martedì 14 luglio ci siamo trasferiti su forse una delle più belle terrazze panoramiche della nostra città. Siamo sulla terrazza panoramica del Duomo di San Cataldo per raccontarvi alcuni eventi che si stanno svolgendo in questa location meravigliosa e che davvero non immaginereste mai che possa essere teatro di cose diverse, di incontri con culture varie, e di questo vogliamo parlarvi in questa puntata. Qui a fianco a me c'è Antonio Oliveti, impegnato in questi giorni in uno di questi eventi speciali che si terranno qui in un orario particolare su questa terrazza panoramica. Parliamo con lui di questo evento del 19 mattina, adesso racconterai tutto tu, non voglio dire orario che sennò spaventiamo subito il pubblico, ma è davvero una occasione particolare. Allora io ti passo il microfono e parliamo di Bibbia e Jazz. Cos'è Bibbia e Jazz?
1: Ciao a tutti, questa è un'idea, Bibbia e Jazz è un'idea che ci è venuta insieme a Emanuele Ferro, a Don Emanuele Ferro. Ci siamo incontrati e abbiamo avuto questa idea, ha avuto questa idea di unire dei passi, diciamo, della Bibbia, però in musica con la, diciamo, con la con
0: l'accompagnamento jazz musicale,
1: che magari avendo in sé l'arte dell'improvvisazione, allora può usare un linguaggio appunto adeguato, improvvisato e adeguato al discorso. Poi mi ho fatto un discorso con Don Emanuele che dice alcuni passi della Bibbia sono letti e poi magari c'è improvvisazione nel approcciarsi ai passi della Bibbia, e può essere un po' simile al jazz perché c'è tanto studio dietro, però poi anche nel momento in cui metti in pratica la musica è improvvisazione.
0: Allora, questa è già una particolarità di suo, perché abbinare, accostare questi due linguaggi apparentemente differenti, ma tu in realtà invece adesso hai sottolineato dei punti di contatto. L'altra particolarità è che il concerto si tiene in un orario davvero speciale.
1: Sì, è un orario speciale ma bellissimo, perché lo faremo all'alba sulla terrazza del Duomo di San Cataldo, che è un posto meraviglioso.
0: Lo stiamo vedendo in questo momento.
1: Lo stiamo vedendo, che è fantastico. E quindi all'alba, l'alba uscirà circa un mar piccolo, quindi la vedremo alle spalle del musicista e di Emanuele. Ed è un ritorno, anche per noi che facciamo il Taranto Jazz Festival, un ritorno a voler fare l'alba, che era stata sospesa per un paio d'anni. E poi grazie a Emanuele è tornata un po' la voglia di riunire la musica in questo contesto diverso e particolare. L'orario, l'unico problema è che dovete svegliarvi presto, però poi ne vale la pena.
0: Allora, l'inizio è previsto per le 5, chiaramente per insomma arrivare e sistemarsi, poi sono posti ovviamente limitati,
1: perché sì, per 60 posti, sì, più o meno per 60 posti.
0: L'arrivo è fissato

0: fissato per le 4:30 in assoluto silenzio, ma vivere ovviamente questo momento particolare già della giornata su questa location davvero credo è una cosa che porti quasi vicino alla purificazione dell'animo in generale. Cioè abbiamo la location, abbiamo la musica, abbiamo questa passione proprio da parte di Don Emanuele Ferro per tutto ciò che chiaramente ruota attorno alla cultura. Poi avremo modo anche di parlarne per altre attività che si svolgeranno su questa terrazza.
1: Abbiamo anche il musicista
0: Ecco, infatti.
1: che è stato scelto apposta non per la bravura ma per il nome perché si chiama Camillo Pace. Quindi è perfetto per l'alba, Bibbia in Gesù. È
0: Bibbia, jazz
1: ideale.
0: e pace,
1: Con
0: questo,
1: Camillo
0: con
1: Pace, cioè non
0: Camillo
1: poteva
0: Pace,
1: essere.
0: in pace, questo sarà proprio il
1: No, a
0: mood
1: parte gli
0: della.
1: scherzi, Camillo è un amico, è un musicista eccellente, è un'anima meravigliosa, quindi non poteva che essere lui dal mio punto di vista. Porterà il contrabbasso, porterà la chitarra, porterà degli effetti, dei loop, dei sintetizzatori, quindi avrà un bel tappeto ritmico che gli darà la possibilità di accompagnare Emanuele. E poi mi permetto, mi sono
0: Certo.
1: ricordato che tutto verrà condito alla fine nel prezzo sarà compreso anche una colazione
0: Particolare anche
1: a
0: questa.
1: tema. Colazione ebraica, quindi con pane azimo, colazione ebraica. Ho provato a chiedere a Emanuele se ci fosse il caffè, che volevo il caffè, ha detto no perché all'epoca non c'era il caffè, quindi mi mangio il pane azimo, diciamo.
0: Senti, tu in qualità di musicista, direttore artistico, insomma di cose particolari, ovviamente l'artista cerca sempre, no, di superarsi un po' proprio per non rimanere in uno stallo al quale non è mai abituato, però questa cosa di abbinare la Bibbia e il jazz all'alba forse non ti era mai capitato.
1: No, questa no, però può sembrare una cosa talmente scontata, no? Nel senso alba, quindi degli stereotipi, quindi facciamo l'alba, bello, la Bibbia, il posto, tutto sembra stereotipato, ma in realtà è talmente bella l'idea di unire la Bibbia al jazz, perché poi il jazz è anche un po' follia, pazzia, quindi sarà veramente un incontro che può sembrare tra sacro e profano, ma non è manco così, perché vabbè, dovete venire per capire bene, perché poi sarà ad Emanuele e
0: È
1: al
0: a
1: musicista
0: Camillo.
1: Camillo trasmetterci l'energia, perché in realtà avranno libertà totale di esprimersi, ed è quella la cosa bella.
0: Senti, continua comunque la tua passione verso la composizione, verso il fatto di suonare, di, no? di a parte fare il direttore artistico, no? Cioè, continua la tua attività da musicista.
1: Sì, compositore no, non compongo, diciamo, penso di comporre, ma poi faccio comporre a chi sa comporre e poi
0: Non ci hai mai provato.
1: sì, però poi sono gli altri più bravi di me. La parte di direzione artistica col Taranto Jazz Festival la amo, e non solo per il festival, ma in genere quando ci chiamano, mi chiamano come direttore artistico, è una cosa che amo profondamente, però diciamo di base
0: Sei
1: sei
0: musicista.
1: musicista, quindi sì, suono. A casa ora ho fermato un po' l'attività live, però anche probabilmente non si è mai. Sono quelle cose che puoi lasciare lì un attimo fermo e quando è il
0: Poi,
1: momento
0: esatto,
1: giusto posso
0: riprenderle.
1: riprendere. Non c'è bisogno di dire basta, perché poi la vita non è una linea dritta, no? Una linea retta, scusa. Quindi quando avrò la voglia per esprimere qualcosa di bello, per farlo capire agli altri, allora magari tornerò a suonare. Sempre se poi ciò che faccio in realtà possa esprimere emozioni a qualcuno,
0: Cioè,
1: quindi
0: altrimenti
1: per
0: non vale
1: ora
0: la pena neanche
1: non vale la
0: farlo,
1: pena,
0: già
1: manco
0: da chi
1: fare
0: lo
1: l'alba, Bibbia
0: propone.
1: in jazz, se lo fai col
0: Esatto.
1: cuore non ha senso, non avrebbe senso, è inutile dire bellissima la Bibbia in jazz all'alba, se non lo fai con passione e cuore non si crea quell'atmosfera che vogliamo creare domenica 19, è strano perché dici ma sabato no, in realtà è
0: È
1: domenica
0: domenica,
1: 19 mattina alle 5,
0: quindi
1: sì.
0: la sera andate a dormire presto perché avete una sveglia importante, oppure non dormite
1: Oppure
0: proprio,
1: fate
0: andate in
1: l'after, fate
0: giro,
1: tutta
0: fate l'after,
1: una.
0: fate tutta una tirata, venite qui
1: E vi
0: alle
1: aspetto
0: 4 e
1: quattro e
0: mezza,
1: mezzo.
0: vi sistemate qui sulla terrazza, insomma in compagnia della Bibbia e Jazz, ma soprattutto di Don Emanuele Ferro che sarà la voce narrante un po', colui che
1: Esatto.
0: racconterà e che vi porterà a spasso nei versi della Bibbia insieme a Camillo Pace
1: Dico
0: che
1: una cosa, di base, scusami Sabrina,
0: è stato.
1: di base ha detto che sarà la voce narrante, però non è sicuro perché a volte ha delle sorprese.

0: inaspettato. Quindi aspettiamoci tutto sempre nel senso buono.
1: Esattamente, diciamo. Esattamente. Allora, 4:30 l'ingresso, domenica mattina 19 di luglio, sì. Bibbia Jazz qui sulla terrazza, insomma, del Duomo di San Cataldo. Come si fa per partecipare?
0: Per partecipare c'è un link sul sito della cattedrale della Basilica di San Cataldo o sul sito del nostro festival, del Taranto Jazz Festival. Cliccate sul link e acquistate direttamente il biglietto. Costa 10 euro e si andrà tutto in beneficenza per aiutare comunque la cattedrale,
1: il progetto della cattedrale, sì.
0: Che veramente danno una grossa mano a, principalmente ai bambini della città vecchia, quindi anche è una cosa,
1: una finalità,
0: bella,
1: diciamo,
0: una finalità importante. Sì, molto bella.
1: Bene, allora grazie, noi siamo sempre colpiti dal sole, baciati dal sole, a noi ci piace fare questa cosa al sole, a me Giovanni Talamo ci piace, insomma siamo in orario più o meno di tramonto, però vi abbiamo parlato di un'alba speciale, quindi Bibbia Jazz, grazie Antonio Olivetti,
0: grazie a te, grazie
1: buon lavoro e niente, questa bellissima terrazza vi aspetta.
0: Grazie.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questa è davvero la terrazza delle meraviglie, perché stasera, dopo avervi parlato di questo evento speciale di domenica 19, Bibbia e Jazz, ho la fortuna finalmente di avere al mio fianco un'amica cara che da tempo che volevo in qualche modo intervistare, ma più che altro farmi una chiacchierata per tutte quelle che sono le attività che lei in qualità di coordinatrice delle attività di un ETS,
3: Symbolum
1: ETS, e insomma ormai da tempo si occupa. Io sto parlando in questo momento di Elena Modio. Ciao Elena.
4: Ciao, benvenuti a tutti.
1: Allora, Elena, oltre ad essere giornalista, insomma da anni si occupa insieme a Don Emanuele Ferro di una serie di attività legate al Duomo di San Cataldo, che vanno oltre la cattedrale. Guarda, qua abbiamo i festeggiamenti in corso.
4: Eh sì, ci sono le lauree, immagino, giù all'università. Sì, è nostro desiderio, sempre lo è stato dal primo momento, quando siamo arrivati in Città Vecchia, oramai 10 anni fa, far conoscere questo territorio, i beni sia della chiesa che non alla cittadinanza. Il nostro desiderio è sempre stato quello di portare gente qui per uno scambio culturale tra le persone di Città Vecchia, quali sono le persone, i volontari che ci danno una mano e senza i quali non potremmo fare tutto quello che facciamo, e le persone che vengono dalla città. Abbiamo ristrutturato questa terrazza che è veramente bellissima, come dicevi tu Sabrina, e subito abbiamo pensato che potesse essere un luogo aperto alla città per gli eventi che gli altri vorranno organizzare, ma soprattutto ci siamo fatti promotori noi di eventi particolari. Quest'anno torniamo con la seconda edizione di Libri in Terrazza, visto il successo della prima e grazie alla preziosa collaborazione di Miriam Putignano, che è rappresentante dei presidio del libro Rosa Pristina, organizziamo 3 presentazioni nel mese di luglio. Abbiamo cominciato con Danilo Giaffreda l'11 luglio scorso, intervistato da una tarantina doc, lui è un tarantino, tarantina doc Valentina Palange, che è agli onori della cronaca per l'aver diffuso il corretto consumo del caffè, suo è il libro che ha generato dal titolo qualche malumore, che però poi leggendolo capite bene l'amore che ha per questo prodotto, che in Italia il caffè fa schifo. È intervistato Danilo su questa terrazza. Continuiamo il 24 con Omar Di Monopoli, scrittore pugliese molto conosciuto, che presenta il suo libro qui, sempre intervistato da Miriam Putignano, e continuiamo con Donna Era, con il suo libro È colpa mia, di Monopoli il 24 luglio, invece Donna Era il 1 agosto. C'è stata una variazione di data, era prevista per il 31, è stata spostata all'1. Abbiamo corretto la locandina, ma mi preme.

0: ricordarlo a coloro i quali avevano preso un appunto, magari non vorrei che poi si trovassero spiazzati.
1: Spiazzati. Allora, intanto io ero presente alla prima presentazione ed è stata davvero un'esperienza particolare, primo per questa grande empatia da parte dello scrittore di Danilo Giaffreda, che con grande emozione ha raccontato non soltanto il suo libro, ma ha raccontato proprio la sua vita,
0: Sì.
1: insomma, in qualche battuta, insomma, insieme a Valentina, un'atmosfera particolare e comunque proprio quasi come la sensazione di aver assorbito cultura in un luogo speciale.
0: Sì, noi siamo contentissimi. La prima serata dei libri in terrazza è stato un grande successo. Abbiamo avuto il tutto esaurito, non bastavano le sedie. Purtroppo i vincoli urbanistici non ce lo consentono, ma avremmo bisogno di una terrazza molto più grande. Stiamo pensando anche ad una serie di eventi culturali durante i Giochi del Mediterraneo. Noi abbiamo in cattedrale, inaugurato un po' di anni fa, un videomapping, si racconta la storia della cattedrale lungo una navata nel corso dei secoli, una narrazione che abbiamo sia in italiano che in inglese, che piace molto ai turisti, piace ai tarantini, ma non tutti ancora l'hanno visto, poi confidiamo che in quel periodo ci sarà gente da tutto il Mediterraneo, quindi è anche un modo per far conoscere la nostra storia antica, partendo proprio dai beni architettonici della città vecchia.
1: Senti, allora abbiamo parlato con Antonio Oliveti di questo evento, che è un'altra cosa che insomma Don Emanuele Ferro, insieme ovviamente al coordinamento del lavoro svolto da te, insomma, ha voluto su questa terrazza con Antonio Oliveti per questa alba speciale. Negli occhi di Don Emanuele Ferro l'altra sera c'era proprio la volontà di far conoscere quanto più possibile questa attività. Ovviamente lo ha detto proprio col cuore in mano l'altra sera, era proprio
0: Sì, noi
1: contento di
0: abbiamo
1: questa
0: Don
1: cosa.
0: Emanuele ha conosciuto Antonio l'anno scorso perché abbiamo ospitato un suo evento nel Cappellone e si è creato un feeling. Quando abbiamo saputo del Taranto Jazz Festival, Don Emanuele ha avuto l'idea, dice: ma chiamiamo Antonio, vediamo se possiamo fare una cosa insieme sulla terrazza. Noi Bibbia all'Alba l'abbiamo fatta già l'anno scorso ed è stato un grandissimo successo, ma come diceva prima Antonio, accompagnare la lettura della Bibbia, che è un testo che va interpretato, ognuno poi interpreta per sé, c'è tanto studio dietro, ma poi è una cosa che tu devi
1: Certo.
0: interpretare secondo la tua sensibilità, gli ricordava molto la musica jazz. E diciamo, sono state due scintille, la sua e quella di Antonio, che hanno acceso questo fuoco. Io mi aspetto una serata veramente
1: Una
0: speciale,
1: mattinata.
0: scusate, sì, una mattinata. Io conto di fare l'after, per questo
1: No, ma ti troveranno qui dalla sera prima, insomma, più o
0: io
1: meno.
0: cerco casa in Città Vecchia, le
1: Lo
0: ho detto
1: immagino.
0: ai ragazzi di qui, trovatemi una casa,
1: Che
0: perché io
1: così
0: sto
1: non mi
0: sempre qua a
1: muovo
0: fare avanti e indietro
1: praticamente.
0: ogni volta. Mi aspetto un'alba veramente particolare. Anche per questa occasione i posti sono limitati, ce ne dispiace e ci scusiamo. Proveremo. Nel caso, se ne sono certa, sarà un successo come lo è stato l'anno scorso, come è stata la presentazione del libro di Danilo Giaffreda, di replicare in qualche modo. Quello che mi preme dire è che la terrazza è a disposizione di chiunque voglia portare cultura in Città Vecchia lasciando qualche cosa al territorio.
1: Certo.
0: Le cose non si fanno per la Città Vecchia, ma questi sono eventi che si fanno con la città vecchia, lo scambio deve essere reciproco.
1: E quindi, insomma, siccome so che l'attività anche soltanto progettuale è sempre viva, perché comunque di idee ne avete tante e di volontà e passione per portarle avanti, ovviamente è una cosa che vi spinge in un territorio tra l'altro non facilissimo, quindi chiaramente, insomma, sappiamo quanto impegno ci mettete per questa
0: Ci
1: cosa.
0: mettiamo tanto impegno che è comunque gratificante.
1: Certo.
0: Gratificante. Eventi che sono successi e che hanno avuto avuto una rilevanza nazionale, non possono cancellare tutto quello che di buono sta accadendo. No? È un territorio che ha bisogno di attenzione vera, di empatia, di passione. Come dicevo prima, c'è bisogno di lavorare con.
1: Certo.
0: Tanto lavorare con, di tanta pazienza e di compiere tutti quegli atti che servono alle persone, ai residenti, non a chi, a chi li compie.
1: Certo.
0: Io non voglio essere, mi fermo qua. Ci sono tante belle energie che hanno soltanto bisogno di essere coordinate.
1: Senti, coordiniamo questa colazione per Antonio Oliveti.
0: Allora,
1: il caffè non ce n'è,
0: gliel'abbiamo
1: già detto.
0: Antonio Oliveti, facciamo così, quando scendiamo dopo l'alba ci fermiamo a un bar e ci facciamo un caffè con un cornetto.
1: Perché invece qui ci
0: perché
1: sarà...
0: nemmeno i cornetti, perché la colazione sarà di tipo biblico, la colazione che facevano allora. E quella è anche quella un'esperienza, no?
1: Certo.
0: Un modo diverso, è stata tanto apprezzata, sono sicura che sarà apprezzata anche quest'anno e comunque vale la pena venire soltanto per assistere all'alba, il sorgere del sole sul Mar Piccolo. Sarà uno spettacolo indimenticabile, accompagnato da una musica bellissima, da parole toccanti e saremo insieme, sarà veramente un'esperienza. Vi prego di seguire la pagina della Basilica Cattedrale di San Cataldo perché, come ha detto Sabrina, siamo in continua evoluzione, contiamo di fare altre attività. Qualche volta ci dicono non ne sapevamo niente, noi più che fare aggiornare i social e fare un comunicato stampa ancora non siamo attrezzati per chiamare a casa tutti.
1: O andarli a prendere
0: Sabrina
1: da casa.
0: Sabrina ci dà una mano.
1: come posso?
0: Come,
1: chiaramente noi
0: come
1: ci siamo
0: noi la ringraziamo per questa, per essere stata nostra ospite per una puntata.
1: Bene, grazie, grazie a voi, anche perché quando si sente proprio nell'aria, no? quel friccicore di cose belle,
0: che
1: no? Chiaramente è una cosa che proprio ti trascina,
0: sì.
1: E quindi bisogna farle conoscere. Grazie,
0: grazie
1: Elena Modio. Grazie Elena Modio e noi ci fermiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui per presentarvi i prossimi servizi.

0: Parliamo di musica, ma di una musica completamente diversa. Però, siccome abbiamo parlato di passione, abbiamo incontrato un giovane artista, giovanissimo, che sta cercando, insomma, di far conoscere la sua musica e che in questo momento, partendo da zero, ha raccolto tante visualizzazioni e tanto, tantissimo affetto da parte di coloro che lo stanno cominciando a seguire. Lui si chiama Gabry Santos e ci siamo fatti una bella chiacchierata per parlare del suo brano del titolo Salento. Abbiamo un incontro particolare, un incontro con un giovanissimo artista che non più di un mese e mezzo fa mi contattò per propormi, per farmi ascoltare il suo progetto musicale. Dopo un mese mi ha ricontattato per dirmi che questo brano che insomma mi aveva fatto sentire stava raggiungendo il mezzo milione di follower sia su Instagram che su TikTok e pare che la cosa funzioni, che stia aumentando sempre di più il numero di coloro che stanno ascoltando il suo brano. Qui con me oggi ho Gabry Santos. Ciao Gabry!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Tutto
0: Come andiamo?
1: bene,
0: Felice?
1: tutto bene. Allora, mezzo milione di follower sono i seguiti. Visualizzazioni sui
0: Quante
1: social,
0: sono?
1: sempre mezzo milione.
0: Ci
1: I
0: siamo
1: seguiti
0: allora, dai,
1: ancora
0: ci siamo.
1: aumentano.
0: Sarà una cosa che sarà destinata ad aumentare. Allora, 22 anni, lui è alla provincia di Taranto, con questa grande passione per la musica,
1: Sì.
0: suona la chitarra a livello amatoriale,
1: Altissimo.
0: gli piace tutti i generi musicali, con una predisposizione ovviamente per il rap.
1: Sì, primis il rap, mi piace fondere il genere, ma tipo come il Salento, l'ultima canzone che ho fatto, ho aggiunto il rap, ma con un genere merengue.
0: Certo, è
1: E
0: un po' più
1: quindi
0: pop quello che sta
1: sì,
0: andando
1: fatto
0: adesso, ovviamente.
1: più ballabile,
0: Più
1: ecco, così.
0: ballabile.
1: Anche se nei vari generi ho fatto parecchi, insomma, alcuni da far uscire ancora, però quelli che ho fatto uscire ho fatto una melodic trap. Sempre però con quelle sensazioni rap. La prima canzone, la primissima, è
0: Adesso
1: uno
0: ne parliamo.
1: storytelling.
0: Adesso ne parliamo perché in realtà, insomma, tu hai scritto, diciamo, un po' dei brani che ti hanno segnato in questo
1: Sì.
0: breve percorso artistico. E il primo

0: Di cui insomma abbiamo parlato anche tempo fa e ne stiamo parlando anche poco prima di cominciare, appunto Niente soldi, niente sogni è un genere un po' diverso.
1: Sì.
0: Tu nasci comunque come rapper proprio che vuole fare, non dico una denuncia sociale, però insomma che è legato a quelle che è la realtà del
1: Sì,
0: territorio.
1: in primis, perché secondo me il rapper o l'artista in generale nasce per dare voce a chi magari non ce l'ha, a chi non se la può permettere, e allora abbiamo una responsabilità importante, soprattutto quando inizi a fare dei numeri e devi comunque dare un contributo a livello anche sociale.
0: Senti Gabriele, ma tu come la vedi questa cosa? Ecco, intanto vanno anche le immagini di questo bel brano che appunto si chiama Salento, che insomma parla di tutto ciò che accade dalle nostre parti, partendo dalla provincia di Taranto e fino a estendersi ovviamente un po' più in là, però con il nostro mare poi alla fine, giusto?
1: Sì,
0: Il nostro
1: quello
0: mare.
1: sicuro.
0: Senti, vabbè, quindi chiaramente qui c'è proprio una tua predisposizione, insomma, si vede, cioè che lo fai veramente col cuore.
1: Sì.
0: Senti, allora ti stavo dicendo, stavo facendo questa domanda, no? Tu hai detto abbiamo una responsabilità, cioè, quindi voglio dire, sfatiamo questo mito che il rapper fa dei testi senza pensarci, o
1: No,
0: senza pensare a quella che è la dialettica e che viene poi
1: esattamente.
0: proposta.
1: Uno si sente libero di esprimere ciò che è giusto alla fine. Poi rispetto chiunque, una persona può parlare di quello che gli passa per la testa, però comunque in primis, secondo me, è importante parlare innanzitutto di quello che succede nel mondo, anche magari se c'è quella paura, farlo lo stesso, perché è importante per il cambiamento, per un qualcosa di positivo per il nostro territorio, soprattutto qui nel Salento.
0: Soprattutto nella nostra proprio
1: Sì,
0: zona.
1: nella nostra zona, con questo pezzo ho deciso di dare quella voce, quelle cose belle che abbiamo nel Salento, perché si parla sempre delle cose brutte, si parla sempre un po', c'è l'aria di pesantezza, no? Quando si parla qui nel Tarantino, Vindisino, Leccese, però ho detto io, ci vuole un po' di movimento, ci vuole un po' di gas.
0: Ci vuole di gas, ma poi soprattutto, insomma, probabilmente dal di fuori, no, magari non ci vedono neanche così e forse, insomma, abbiamo un po' noi questa tendenza a piangerci un po' addosso, è vero?
1: Giusto, giusto.
0: Senti, adesso tu dicevi chiaramente che bisogna dare voce, quindi chiaramente c'è questa responsabilità da parte vostra, ma quando si parla tantissimo, io lo sentivo anche negli ultimi giorni in merito al successo di Ultimo, no? Cioè Ultimo dà la voce ai disagiati, per cui ovviamente è bello questa cosa, chiaramente è un po'. Fa un po' strano immaginare 250.000 persone che sono disagiati che vanno a
1: Fa
0: sentire. Fa
1: strano,
0: strano, però è
1: perché
0: vero.
1: è vero, ma fa strano anche il motivo che Ultimo, cioè la storia che è stato scartato da amici, andò
0: Sì.
1: a fare i provini e lo scartarono, e poi lui dalla sua rivalsa, un po' come sento di appartenere anche
0: Sì. Sì.
1: io, cioè questa voglia di fare bene, questa voglia di dimostrare, non solo a livello personale, ma sempre parlo a livello di tutti. Quando una persona mi ferma e mi dice ciao Gabri Santo, sono tuo fan, e dico, non mi sento poi così tanto, infatti mi dicono sei umile, però io non mi sento così tanto, punto, non mi sento così tanto. Dico, siete miei fan, mi seguite, però in primis siete degli amici per me, siete delle persone a cui
0: Certo.
1: io potessi dare un abbraccio uno a uno, lo farei.
0: Senti, tu hai proprio un'immagine un po' diversa, no? Dal
1: Sì.
0: rapper classico, cioè non hai tatuaggi,
1: Sono
0: vesti in maniera
1: felice.
0: abbastanza classica, tant'è che poi leggevo addirittura che proprio i tuoi generi musicali partono dalla vintage
1: Sì, sì,
0: fino
1: sì,
0: al
1: sì, sì.
0: moderno. Però hai un piglio moderno con la musica che fai, però hai i tuoi valori, cioè sei proprio legato alla tua terra, alla tua famiglia.
1: Sì, perché al mondo d'oggi, no, una persona vuole dimostrare magari anche qualcosa che non è, vuole apparire.
0: Certo, è troppo magari certe
1: Sì,
0: volte.
1: io onesto, non ho un tatuaggio, niente. Non sono vestito da rapper, come dire, il prototipo da
0: Da
1: rapper,
0: rapper, sì,
1: spaccone.
0: vabbè, certo.
1: Per me il rap, in primis, anzi senza per me, il rap nasce dal dalla povertà dove non c'è niente, certo, dalla strada, e da chi vuole far vedere tutto quanto che lo circonda.
0: Certo, diciamo che l'ostentazione ha preso un po' la mano.
1: Sì.
0: Questo sicuramente.
1: Questo modo di apparire.
0: Senti, allora dicevamo, niente soldi, niente sogni nel 2022, e te pensa ancora nel 2025, cos'è una canzone di amore?
1: Te pensa ancora, è ingannevole.
0: È ingannevole, vedi che bella domanda. Perché?
1: È ingannevole perché parla di vari problemi che ci sono nel mondo, a livello sociale anche. Te pensa ancora, è solo il ritornello. Io certe volte tendo a non dare la spiegazione della canzone, perché è un po' come un mago che fa il trucco di magia e lo spiega.
0: Certo.
1: Mi piace far intendere alle persone quello che vogliono e quello che si rispecchiano. Però te pensa ancora nel testo, tipo ci sono dei versi dove dice che molte persone soffrono d'ansia.
0: Sì.
1: Molte persone soffrono d'ansia, le famiglie tendono molto questa cosa qui, ormai si separano, vanno. C'è un qualcosa di fondo che bisogna curare.
0: Certo.
1: Parla di questa canzone.
0: Certo.
1: E allora poi magari c'è questo ritornello e fa: te pensa ancora, ti pensa ancora. Quindi anche si può riferire a molte cose, anche al passato, pensa ancora comunque ai valori che c'erano una volta, pensa ancora le cose che contavano.
0: Certo.
1: Nella canzone, nel verso, parlo anche di un sovraffollamento dei psicologi, dico io. Molte persone, che è importante la salute mentale.
0: Beh, li troviamo anche online adesso.
1: Certo,
0: cioè,
1: è molto importante,
0: voglio dire,
1: la salute mentale.
0: Esatto,
1: anzi, e invito le persone ad andare, perché è importante farsi un percorso, anche se si sta bene con se stessi. Comunque è una cosa buona per vedere il mondo. È un'altra idea da un'altra prospettiva.
0: Certo. Allora, poi dopo Te Pensa Ancora, il 2026 è arrivato 14 e poi è arrivato questo Salento. Adesso come prosegue questa carriera così, insomma, bella?
1: Come,
0: cioè, cosa vorresti raggiungere? Cosa ti auguri, ecco?
1: Bella domanda. Cosa mi auguro? Mi auguro di far passare il messaggio che voglio trasmettere, ovvero l'unione. Se dobbiamo parlarle di questo, io voglio trasmettere l'unione, voglio trasmettere inclusività, voglio far capire che anche una persona non è sola. C'è un commento che mi ha colpito, adesso mi ricordo, su Salento. Mi ha scritto: io c'ho mio marito a Lecce, siamo sposati da diversi anni, però io sono veneta. So il dialetto leccese, salentino, e sono contento in questa terra, sono contenta di stare in questa terra. Io sono veneta, però potete acquisirmi come sorella salentina? E io gli ho risposto: ciao, sono felice. E gli ho detto: sentiti libera di appartenere a qualsiasi terra, di essere felice ovunque tu voglia.
0: Fantastico, quindi proprio questi messaggi di inclusività, cerchiamo, insomma, di far passare anche altri messaggi, no, attraverso la musica rapper. Hai visto mai che magari si allargano le fila di coloro che seguono questa musica,
1: sì,
0: no? Perché altrimenti diventa poco inclusivo il messaggio da parte di chi magari mette a lato, no, questo genere musicale, che comunque va riconosciuto a tutti gli effetti.
1: Tengo anche a specificare, c'è un pezzo nel verso dove molti magari si possono sentire esclusi, ma non è così. C'è l'ultimo verso del secondo verso di Salento, dove io do un prototipo della base che c'è qui, che dicono: la Puglia non è Salento, la Puglia non è Salento. Io dico, infatti, l'ultimo verso, che la Puglia non è Salento, e parte il ritornello. Ma non è una cosa dispregiativa, perché la Puglia è bellissima, cioè la Puglia è fantastica da qualsiasi prospettiva e quant'altro. Io ho solo voluto prendere la citazione del Salentino medio.
0: Certo.
1: E l'ho inserito.
0: Certo.
1: Quindi per fare un pezzo Salento ho voluto inserire questa cosa qui, però non è niente contro nessuno.
0: Ok, quindi cioè proprio... non è solo l'usole, l'umare, l'uniento, ma è Salento ovviamente è inteso in una maniera un po' più profonda, quella sì, quale sì, tu sì, vuoi sì. cercare di avvicinare. Allora...

0: Gabri, chiaramente noi ti auguriamo, insomma, che aumentino sempre di più i tuoi follower, coloro che
1: Grazie mille.
0: ascoltano il brano. E insomma, daremo una mano come possiamo in questa diffusione, perché davvero crediamo molto in questi progetti innovativi di ragazzi giovani e belli come te.
1: Ne sono grato, grazie mille e ringrazio chi mi supporta perché tutto questo che facciamo non lo faccio da solo, ma lo facciamo insieme. Grazie Sabrina e
0: Grazie a
1: grazie
0: te.
1: di tutto.
0: Grazie a te, e noi siamo solo felici e contenti di far conoscere, insomma, le
1: Grazie
0: perle del nostro territorio. Grazie
1: mille.
0: Gabri,
1: Grazie.
0: grazie, e noi ci rivediamo tra un po'.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Venerdì 10 luglio è stata una giornata, anzi una mattinata densa di importanti presentazioni di prossimi eventi. Siamo partiti dalla presentazione della nuova stagione prevista per il 2026-2027 dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Ci siamo ritrovati nel cortile del Conservatorio Paisiello per raccontare ciò che accadrà nella prossima stagione insieme al direttore artistico Paolo Ruta. Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. Che stagione è questa che prende il via il 19 novembre?
2: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti.

0: dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Hurricane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi, e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliù e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con Instrument Jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
1: Abbonamenti e biglietti presto in vendita
0: sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it. si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
1: Sempre venerdì mattina 10 luglio abbiamo incontrato i protagonisti del spin-off del Swing Festival che si terrà a partire dal 17 di luglio, e abbiamo parlato con i protagonisti a partire da Niki Pezzolla dell'associazione Bean Swing. Abbiamo sentito anche Giovanni Cristofaro, coordinatore della WISP, e poi abbiamo incontrato anche il vice sindaco Mattia Giorno per parlare di questo evento che rientra nelle attività, nei grandi eventi della Regione Puglia. Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione Bean Swing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità, cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
2: Altri tre grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli Swing on Boat sulle motonavi della Chima, e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi possiamo dirli in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
1: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, che tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione Bean Swing.
3: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione che rappresenta Niki Pezzolla e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne aveva tanto bisogno.
1: E Bean Swing ormai è una realtà riconosciuta insomma davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
2: Iniziamo il 17 di luglio con il primo Swing on Boat e il concerto con il Non sparate sul pianista sulle motonave della Chima, e poi un DJ set con la social dance a terra. È un'esperienza particolare proprio perché raccontiamo la Puglia e la raccontiamo ai turisti, agli ospiti che non solo vengono ai nostri eventi ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti, e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
4: Taranto Swing Festival alla 7ª edizione. 3 appuntamenti, è un grande evento patrocinato anche dalla Regione Puglia, ma non solo, loro saranno presenti anche in alcune delle attività dei Giochi del Mediterraneo. Con il loro stile, con le loro iniziative, ci regalano musica, arte, ballo, ma soprattutto tanta felicità. Ed è un'opportunità turistica per lo sviluppo della nostra città, anche perché le modalità scelte sono on boat all'isola di San Pietro, e questo permette anche attraverso i loro spettacoli di apprezzare e valorizzare la nostra risorsa mare e l'isola di San Pietro. Quindi da parte nostra c'è il ringraziamento a loro per le attività che mettono in piedi e tutto il sostegno possibile.
1: È stata presentata sabato scorso nel quartiere delle Ceramiche un'opera monumentale. Stiamo parlando del pumo più grande del mondo, realizzato dal ceramista

0: e ho presentata alla stampa e al folto pubblico che l'ha seguita.
1: Gruttaglie rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con l'inaugurazione del pumo più grande del mondo. Nel quartiere delle ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
2: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
3: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso quale che è il quartiere delle ceramiche. Insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima, abbiamo alzato molto il livello. Io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il pumo più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Grottaglie.
1: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il pumo celebra la secolare tradizione figulina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
4: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che oltre a metterci sapienza ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
5: Questo vuol dire per Grottaglie e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Grottaglie e della provincia di Taranto.
0: E allora, con questo mare bellissimo alle spalle, che sarà protagonista, l'elemento protagonista di quello che accadrà appunto domenica mattina 19 luglio alle 4:30 all'arrivo, alle 5 l'inizio con Bibbia Jazz, vi salutiamo da questa terrazza magnifica del Duomo di San Cataldo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi racconteremo ancora tutto ciò che di bello accadrà nel nostro territorio. Grazie a tutti e buona serata.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppia

0: esaltante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniore Sede Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Alla 34°

0: Quattresimo, bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Golino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitana Spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Golino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha

soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Isidoro, poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò, ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie proprio nei minuti di recupero sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il campo basso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Isidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Isidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto

0: ha perso la vetta. Adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e D'Antò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra D'Antò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora D'Antò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per D'Antò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo D'Antò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito D'Antò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere Molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli Ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso dove discena la Provasto ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza che ha retto il timone della società per 2 anni a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i quattro reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
2: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
3: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
2: Sì.
3: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
4: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione in questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
5: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito, Taranto in C2.
6: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
5: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
7: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
5: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
8: Questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'arco su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0.

0: tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15° Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26° para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35° quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre, vola sulla sinistra. Sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2.
2: il Taranto nel

finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol del Santa Anastasia, sgambati in pegna Spagnolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la quinta giornata, il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte

0: consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico, è un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione del portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto-Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio.

0: in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
1: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica

significa un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno, così come anche i suoi tifosi. In oltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto, con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano, in programma il 17 dicembre, viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno

0: a diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Minaccia di morte la compagna e tenta di sfondare la porta di casa, arrestato dai carabinieri un 36enne a Ginosa. Cittadella della Carità, pagati tutti gli arretrati, sindacati, ora piano strategico per il rilancio della struttura. Sanità, la FIALS proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL, Taranto non può continuare a vivere di tagli, chiesto confronto immediato con la direzione strategica. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. In apertura del nostro telegiornale parliamo ancora del caso di violenza di genere avvenuto in questi giorni a Ginosa. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato di morte la compagna e aver tentato di sfondare la porta dell'abitazione. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
4: Momenti di paura a Ginosa, dove una donna di 52 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo l'ennesimo episodio di violenza che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato messo in atto dal compagno convivente. I militari della stazione di Ginosa sono intervenuti rapidamente nell'abitazione della coppia e hanno arrestato un uomo di 36 anni di origine romena con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, il 36enne avrebbe minacciato di morte la donna e tentato di entrare con la forza all'interno dell'abitazione, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con calci e pugni. La vittima ha inoltre raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito in passato episodi analoghi. Nei confronti dell'uomo era già stato adottato un provvedimento di ammonimento da parte del questore. Durante l'intervento i militari hanno sottoposto il 36enne a perquisizione personale. Nella tasca dei pantaloni è stata trovata una dose di circa un grammo di sostanza ritenuta cocaina. La droga è stata sequestrata e l'uomo segnalato alla prefettura di Taranto. Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato trasferito nel carcere di Taranto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L'episodio conferma ancora una volta l'importanza di chiedere aiuto e segnalare tempestivamente ogni situazione di violenza o sopraffazione.
3: Parliamo ora dell'avvertenza di Cittadella della Carità. Sono stati saldati tutti gli arretrati, ma adesso i sindacati chiedono un piano concreto di rilancio per la struttura. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Si apre uno spiraglio nell'avvertenza della Cittadella della Carità di Taranto. Gli impegni assunti lo scorso aprile sono stati rispettati. Entro il mese di giugno sono state regolarizzate tutte le retribuzioni arretrate dei lavoratori. Un risultato che arriva dopo il confronto tra le organizzazioni sindacali e l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che aveva garantito la continuità gestionale e occupazionale della struttura attraverso il ricorso a un finanziamento.
6: Ha mantenuto gli impegni assunti. Questo è un segnale importante, perché rispetto a un passato fatto di tante parole ma di pochi fatti, di promesse disattese e soprattutto di un dramma continuo delle lavoratrici e lavoratori della Cittadella che vedevano le retribuzioni come una chimera, questo oggi è un elemento di profonda novità e va dato atto a sua

0: e al suo management di aver raggiunto questo obiettivo.
1: Oggi possiamo rispondere con grande soddisfazione che la promessa fatta a suo tempo alle organizzazioni sindacali proprio da Monsignor Ciro Miniero è stata mantenuta.
2: Resta infatti aperta la questione del futuro della Cittadella della Carità, storica struttura sociosanitaria fondata alla fine degli anni Ottanta da Monsignor Guglielmo Motolese. Le organizzazioni sindacali chiedono ora che si apra una nuova fase di rilancio puntando su investimenti, innovazione e collaborazioni con università, istituti di ricerca e realtà sanitarie di eccellenza affinché la struttura possa tornare a essere un punto di riferimento per la sanità pugliese.
0: È chiaro ed evidente che la regolarità retributiva era una precondizione che noi avevamo chiesto. Raggiunta questa, è necessario mettere in campo una grande operazione di rilancio di Cittadella della Carità.
1: Cittadella della Carità deve rimanere così come è stata ideata dal pensiero illuminato a suo tempo, decenni or sono, da Monsignor Motolese. E credo che con Sua Eccellenza questo percorso si potrà avere.
3: Parliamo ora di sanità tarantina. La FIALS annuncia lo stato di agitazione del personale dell'ASL locale. Taranto non può continuare ad essere un laboratorio di tagli. È stato inoltre chiesto un confronto immediato con la direzione strategica. Ce ne parla Dario Gallitelli.
4: Stato di agitazione del personale dell'ASL di Taranto. A proclamarlo è la FIALS che chiede l'apertura immediata di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. Al centro dell'avvertenza ci sono la riduzione delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, le gravi carenze di organico e il ricorso ormai sistematico allo straordinario per garantire la continuità dei servizi. Secondo il sindacato, il taglio delle risorse rischia di ridurre la capacità assistenziale, aumentare la pressione sugli operatori e allungare ulteriormente le liste di attesa, con possibili conseguenze anche sulla sicurezza delle cure e sull'organizzazione dei reparti. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni e diventare la normalità, denuncia la FIALS, che contesta anche il blocco delle nuove assunzioni, la mancata attivazione degli incarichi previsti dal contratto nazionale e un piano del fabbisogno del personale ritenuto insufficiente. Preoccupazioni vengono espresse anche per gli ospedali di Massafra, Grottaglie, Mottola, Castellaneta, Manduria e Martina Franca, oltre che per il forte sovraccarico della Santissima Annunziata di Taranto. Taranto non può continuare a essere il laboratorio dei tagli alla sanità, afferma il segretario generale Emiliano Messina. In assenza di risposte, la FIALS annuncia nuove iniziative di mobilitazione. Il sindacato chiede assunzioni, valorizzazione del personale e garanzie concrete sulla tenuta dei servizi sanitari della provincia.
3: Ai tamburi torna al centro del dibattito l'emergenza sanitaria. A sollevare il caso il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, che denuncia l'assenza ancora di medici di famiglia ma anche il mancato avvio del poliambulatorio. Vediamo.
4: Ai tamburi anche il diritto alla salute sembra essere diventato un servizio da cercare fuori dal quartiere, in una zona già segnata dalle criticità ambientali, dal degrado urbano, dalle strade dissestate, dai rifiuti e dalla carenza di servizi. Si aggiunge infatti un'emergenza sanitaria che continua a restare senza risposte concrete. A riportare oggi la questione al centro del dibattito è il consigliere regionale Renato Perrini, che ha raccolto la rabbia e la rassegnazione di numerosi residenti. Non è più accettabile, denuncia, lasciare anziani, famiglie e persone con patologie croniche senza assistenza sanitaria di prossimità. Nel quartiere manca infatti la presenza stabile dei medici di medicina generale. Gli studi sono dislocati in altre zone della città e per molti cittadini, soprattutto per chi non dispone di mezzi propri o ha difficoltà negli spostamenti, anche una semplice visita può trasformarsi in un problema. Una situazione che riguarda un bacino di oltre 17.700 persone tra Tamburi, Polo Sesto e Lido Azzurro, in un territorio che più di altri avrebbe bisogno di prevenzione, assistenza e servizi sanitari facilmente accessibili. Nei mesi scorsi la ASL di Taranto e il Dipartimento regionale alla salute avevano confermato l'impegno per la realizzazione di un poliambulatorio e per assicurare la presenza permanente dei medici di famiglia. Attraverso un sopralluogo tecnico era stata anche individuata una struttura ritenuta idonea. Da allora però non si sarebbe registrato alcun passo in avanti concreto, nessun cronoprogramma definito, nessuna delibera operativa e nessuna data certa. Perrini annuncia nuovi atti formali in Consiglio regionale e chiede a Regione ASL di chiarire tempi, risorse e disponibilità degli immobili, perché ai tamburi non si può continuare a chiedere di aspettare in un quartiere già costretto a convivere con troppe emergenze e anche curarsi non può diventare un'altra battaglia quotidiana.
3: Ci occupiamo adesso di spesa sociale, perché a Taranto aumentano le fragilità soprattutto delle persone anziane e con disabilità, ma anche di migranti e di donne vittime di violenza. In tutto questo si aggiunge anche un quadro occupazionale sempre

0: più critico e per i sindacati la risposta degli enti è insufficiente. Vediamo.
1: Abbiamo due figli piccoli, uno con invalidità riconosciuta dall'INPS che attualmente non riceve più supporto educativo o psicologico, l'altra con una rara sindrome genetica. Le terapie sono state interrotte, stiamo provvedendo privatamente e abbiamo resistito 5 anni con dignità, nonostante contratti precari e stipendi da fame. Ora però siamo in difficoltà. Prende le mosse da questa lettera aperta di un cittadino di Taranto, la conferenza stampa di CGIL, UIL e CISL sulla spesa sociale.
2: Da più di 60 giorni è stato approvato il piano regionale delle politiche sociali che prevedeva delle azioni da mettere in campo subito da parte degli ambiti e degli enti locali, ma ancora a Taranto e nella provincia ionica questo non è stato fatto. Quindi a gran voce, a livello unitario, come sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, noi chiediamo agli ambiti di mettere in campo tutte quelle azioni indispensabili e necessarie. Riteniamo che attraverso la contrattazione sociale, quindi l'azione del sindacato debba essere quella di muoversi verso gli ambiti, di dar loro delle azioni incalzanti da mettere in campo, ma anche di ascoltare i cittadini che molto spesso non sono a conoscenza di tutti i diritti dei quali hanno, che hanno.
1: A fronte di un progressivo peggioramento delle condizioni di vita del territorio, con un incremento delle situazioni di fragilità che coinvolgono anziani, persone con disabilità, minori, donne vittime di violenza e migranti, e di un contesto occupazionale sempre più critico, la risposta degli enti locali è ritenuta inadeguata sul fronte della programmazione dei servizi.
3: Noi quello che oggi andiamo a ribadire è la nostra ferma volontà di essere attori principali nella costruzione dei piani sociali di zona, nell'esaminare punto per punto, capitolo per capitolo, quelli che sono i fondi economici messi a disposizione. E il controllo successivo che avviene a fine anno, se poi quei fondi che sono stati investiti, che sono stati programmati, vengono realmente spesi.
4: Noi siamo stati convocati dal Comune di Taranto a febbraio 2026. I dati che ci hanno consegnato sono di dicembre 2023. E in questo momento, se noi andiamo a ragionare ex post di un dato ormai acclarato, non svolgiamo il nostro ruolo di rappresentanza. Tra l'altro, in quel momento noi non avevamo, come dire, un parametro corretto rispetto a quello che era stato fatto e ancora le cose che andavano da fare. Tant'è che noi abbiamo chiesto una rendicontazione aggiornata e puntuale della spesa sociale effettuata. Purtuttavia, adesso siamo a luglio, il 20 di luglio 2026, non abbiamo ancora dati.
0: Cambiamo adesso decisamente argomento e ci occupiamo di lavori pubblici perché dopo 2 mesi di attesa sono finalmente iniziati i lavori in via Capotagliata. L'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria e mira a risolvere definitivamente le criticità della zona. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Dopo 2 mesi di attesa hanno preso il via i lavori in via Capotagliata. Come annunciato nelle scorse settimane, l'intervento riguarda il rifacimento della rete fognaria. Dopo gli approfondimenti tecnici effettuati da Acquedotto Pugliese, si tratta di un'opera più complessa, destinata a richiedere tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere in modo definitivo le criticità dell'intera area.
6: Questa mattina sono venuti i tecnici dell'Acquedotto Pugliese, dove stanno facendo dei saggi in modo tale da poter poi sostituire la condotta fognaria. È un intervento molto ma molto importante. Hanno dovuto fare una serie di saggi proprio per capire dove effettivamente bisogna intervenire e quindi questo oggi hanno iniziato i lavori.
5: Il cantiere prevede infatti la completa sostituzione della condotta fognaria nel tratto compreso tra via Falanto e via Principe Amedeo, interessando un'area ben più ampia della sola via Capotagliata. Dopo 2 mesi di cantiere fermo con transenne, scavi e asfalto dissestato che hanno causato disagi ai residenti e automobilisti, i lavori sono finalmente entrati nel vivo. L'obiettivo è ammodernare la rete fognaria e restituire al quartiere un'infrastruttura più efficiente e una viabilità più sicura, anche se i cittadini dovranno fare i conti con ulteriori disagi fino al completamento dell'intervento.
0: Anziani e giornate eccessivamente calde, da via Cesare Battisti e in particolare da un esercente arriva una bella iniziativa. Vediamo.
7: Io credo che sia il minimo che possiamo fare per i nostri anziani, che sono, diciamo, il pilastro della nostra esistenza, del nostro sapere.
1: Un bicchiere d'acqua fresca, un posto climatizzato in cui sostare senza alcun obbligo d'acquisto e la bella iniziativa di un esercente di Via Cesare Battisti

0: Caritatistiche cerca di offrire un aiuto concreto ad una popolazione anziana sempre più numerosa e bisognosa di attenzioni, come quella di Taranto, mostrando che anche il commercio di vicinato nel suo piccolo può farsi promotore di gesti solidali.
1: In questo momento di giornate, come tutti ben sappiamo, calde, torride, credo che un luogo con rinfresco possa andare bene. Naturalmente si invitano sempre le persone anziane a non girare, soprattutto nelle ore più calde, però se qualcuno proprio non ne può fare a meno, perché comunque magari vive da solo, deve fare comunque delle commissioni, volevo far sapere che questo comunque è un punto di riferimento qualora si volessero fermare per appunto rinfrescarci o bere un bicchiere d'acqua. Spero che comunque la mia iniziativa sia un modello affinché anche gli altri commercianti possano prendere in considerazione, perché alla fine non costa niente, però diamo un grossissimo contributo, ripeto, a queste persone anziane che magari vuoi per le pensioni minime non riescono neanche a permettersi di poter installare il condizionatore in casa.
0: Questa sera è in partenza un'altra iniziativa, questa volta per gli amici a quattro zampe.
1: Sì, sto per installare praticamente all'esterno del locale due ciotole e quindi chiunque passa con il cane, naturalmente lo vedrà perché sarà segnalato, può far rinfrescare, può far bere il cane. Naturalmente io sono proprietario di due cani, quindi so che cosa significa avere due cani che circolano praticamente sotto 40 gradi, e diciamo che è un punto di riferimento anche per i nostri amici a quattro zampe.
0: Ci spostiamo adesso in provincia. Il Primitivo di Manduria, protagonista dell'estate, con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni nei comuni dell'area. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Il Primitivo di Manduria, una delle più importanti eccellenze vitivinicole pugliesi, sarà il grande protagonista dell'estate con un tour tra degustazioni, musica, cultura e tradizioni. A promuovere il calendario è il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, impegnato nella valorizzazione delle denominazioni e nella promozione di un patrimonio che rappresenta l'identità stessa del territorio. Gli appuntamenti attraverseranno l'intero areale di produzione, da Maruggio a Pulsano, dal mare, di Torre Ovo a Uggiano Montefusco, passando per Savalizzano, Faggiano e Oria. Si parte il 24 luglio con la notte della pecora nera a Maruggio e con il T-Fest di Pulsano, il 2 agosto appuntamento a Torre Ovo con la notte del vino, mentre il 3 e 4 agosto a Uggiano Montefusco è prevista anche una masterclass dedicata al Primitivo. Il tour proseguirà il 10 agosto con Calici di Stelle a Sava, dall'11 al 13 il Wine Tour Fest di Lizzano, il 28 e il 29 agosto con la festa della vendemmia di Faggiano e il 5 e 6 settembre con Uve Primitive a Oria. Il vino diventa ambasciatore e narratore dell'identità locale, sottolinea la presidente del consorzio Novella Pastorelli. Un ruolo fondamentale quello del consorzio, che tutela la qualità del Primitivo di Manduria e crea nuove occasioni di sviluppo per le aziende, per l'enoturismo e per l'intero territorio, accompagnando ogni degustazione alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle persone che rendono unica questa eccellenza.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutte le news sul nostro territorio. Allora, apriamo la nostra pagina sportiva come sempre partendo dal calcio, il Taranto. Le parole del presidente Sebastiano Ladisa infondono fiducia ai tifosi in attesa della decisione della FIGC sul campionato d'appartenenza degli Ionici. Guardiamo il servizio.
1: Il presidente della SS Taranto, Sebastiano Ladisa, ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi rossoblù. L'obiettivo resta quello di riportare il Taranto dove merita. La società è ancora in attesa di una comunicazione ufficiale della FIGC per capire se ci siano i presupposti per una riammissione, ma il numero uno ionico invita tutto l'ambiente a guardare avanti. Per Ladisa è finito il tempo delle riflessioni. Adesso servono determinazione, umiltà, spirito di sacrificio e voglia di vincere, indipendentemente dalla categoria in cui il Taranto giocherà. Nei prossimi giorni saranno presentate la campagna abbonamenti, le nuove maglie e la linea merchandising, con l'appello ai tifosi a riempire lo stadio e sostenere la squadra per tutta la stagione. Nel frattempo il club continua a lavorare anche sul mercato per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva. Si registrano passi avanti nelle trattative per Salzano e Bertolo, due profili che potrebbero rinforzare l'organico rossoblù in vista dell'inizio della nuova stagione. Il Taranto accelera dentro e fuori dal campo con l'obiettivo di farsi trovare pronto per la nuova avventura.
0: Il Brindisi è arrivato a Viggiano e sta iniziando il suo precampionato. Tutte le novità nel servizio.
1: Il Brindisi continua a programmare con grande intensità il ritorno in Serie D. Archiviato il via libera definitivo all'iscrizione al campionato, il club biancazzurro ha avviato il ritiro precampionato di Viggiano, mentre è già partita la campagna abbonamenti per riportare entusiasmo e pubblico sugli spalti del Fanuzzi. Sul fronte mercato, il direttore sportivo Emanuele Righi sta costruendo una rosa ambiziosa e competitiva, puntando su un mix di giovani di prospettiva e giocatori di esperienza. Tra i nuovi acquisti figurano il forte centrocampista Endri Zenelai, gli attaccanti Ewan Urain e Valentin Barbero, il difensore centrale Sebastian Elefante e nelle ultime ore anche Roberto De Angelis, classe 2001 proveniente dal Martina. Parallelamente la società ha scelto di dare continuità al gruppo protagonista della promozione. Tra le riconferme ci sono Antonio Caputo, Juanito Sanchez, oltre ai giovani Samuele Gori, Cristiano Carpineti e Kevin Sanchez Santa. Resta da definire la guida tecnica. Salvatore Ciullo è ancora sotto contratto, ma il club sembra orientato verso un cambio in panchina. Il nome più caldo è quello di Roberto Taurino, ex Virtus Francavilla e recordman di presenze con la maglia del Brindisi, profilo che unirebbe esperienza, conoscenza dell'ambiente e della categoria. L'ufficialità però non è ancora arrivata. Il club adriatico prende dunque sempre più forma, una squadra costruita con equilibrio e ambizione, con l'obiettivo di affrontare la Serie D da protagonista. Il mercato resta aperto, la dirigenza continua a lavorare per completare l'organico.
0: Tante news di calcio mercato delle formazioni pugliesi. Il Taranto ha riconfermato Del Vino e Di Paolo Antonio e punta forte su Salzano e Bertolo. Tante le news anche da Martina a Brindisi. Guardiamo il servizio.
1: Il mercato continua a sorprendere ora dopo ora. Partendo dal Taranto, i rossoblù hanno riconfermato nelle ultime ore Fabio Del Vino e Alessandro Di Paolo Antonio e continuano a lavorare per arrivare al centrocampista Nello Salzano. In attesa invece dell'ufficialità per Francesco Bertolo, il club ionico continua a costruire la nuova squadra. Movimenti importanti anche in casa Brindisi. Il club adriatico ha ufficializzato gli arrivi del difensore centrale Roberto De Angelis e del giovane Sebastian Elefante, classe 2004, ex Imolese. Confermato anche l'attaccante Antonio Caputo, mentre addirittura d'arrivo l'operazione per il portiere classe 2008 Andrea Giardino. Il Martina non si ferma dopo l'arrivo di Ignazio Battista. I biancazzurri valutano il profilo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, reduce dall'esperienza con il Gravina, e avanzano i contatti per l'attaccante Bruno Barranco. Intanto Michele Grande, protagonista di una grande stagione con l'Altamura, ha attirato l'attenzione di club importanti come Padova, Arezzo e Catania. Chiudiamo con la Virtus Francavilla. Gli imperiali seguono il portiere Giuseppe Simioli, ex Martina, ma sul giocatore c'è anche l'interesse della Vibonese, ufficializzato Domenico Mungo, mentre sono ormai definite le operazioni per Elimam Cham, esterno classe 2005 di proprietà della Carrarese, e per il giovane centrocampista Gianluca Aiello, classe 2008. Tante trattative in corso con le squadre pugliesi, sempre protagoniste sul mercato.
0: Passando adesso al tennis, Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio, un importante successo che certifica la crescita del tennista tarantino. Guardiamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Pierluigi Basile, giovane talento di Martina Franca, conquista la nona edizione del torneo ITF Città di Gubbio Memorial Francesco Ledda e festeggia il primo titolo internazionale della sua carriera. In una finale combattuta e spettacolare, disputata davanti al pubblico delle grandi occasioni e con temperature particolarmente elevate, il tennista pugliese ha superato Daniele Rapagnetta in 3 set col punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano, Basile è portacolori della Tennis Training School di Foligno. Testa di serie numero 5, ha costruito il successo attraverso un percorso di grande livello, eliminando nell'ordine Vulpitta, Serafini, Beraldo e Taillet prima del trionfo nell'atto conclusivo. È una vittoria che significa tantissimo per me, ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione, ringraziando gli organizzatori, il proprio team e tutte le persone che lo sostengono quotidianamente. Un successo prestigioso anche per il tennis tarantino, che vede uno dei suoi giovani più promettenti imporsi in una competizione capace di richiamare alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale. L'attenzione è già rivolta al 2027, quando il torneo di Gubbio celebrerà la 10ª edizione.
0: E siamo dunque giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto. Anche il

0: loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
0: Oh sì, tu vuoi diventare qualcuno, ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai, perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze gratte, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: 6 dollari, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: Per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
1: No, mi dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.

0: Lei è un regista. Ha una particina per me in un film, signor Maguire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
1: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista. Sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
2: Oh, guardi che cosa ha fatto.
1: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
1: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
1: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto, chiederò che lei diriga tutti i miei film.
1: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
1: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
1: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!

0: quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
1: Oh, grazie.
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
1: Ehi, ciao, Rod.
3: Ciao, Rod.
4: Ehi, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
1: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
1: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
1: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
1: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
2: Basta!
6: Fermo!
1: No! Lasciatemi! Prendetemi la mare di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
1: Silenzio. Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.

0: E quindi adesso aspetti di vedere il film. Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
1: Cosa c'è che non va?
0: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
1: Mm-hmm.
0: Tu eri il mio produttore preferito.
1: No, un momento. Tu limitati a fare la regia.

0: Molto importante. Riguarda il signor Main.
1: Grazie. No, probabilmente sarà una stupidaggine.
2: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
1: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
2: Il signor Norman Main, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
3: Senti, Libby, finirà sui giornali?
2: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso. Mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Main.
1: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
4: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
5: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
4: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
5: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
4: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
5: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
4: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
6: Oh, ciao, Norman.
4: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
1: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
4: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
1: Non conosci la parola basta, eh?
4: Non mi piace questo discorso, Oliver.
1: Avrei preferito non vederlo.
4: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
1: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
4: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
1: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
4: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
1: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
4: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
1: Non urlare.
4: Conosco tanta gente che lo farebbe.
1: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
4: Che vuoi dire con questo?
1: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
4: Va bene,
1: da tanto
4: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
1: Buono solo per il divertimento.
4: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
6: Bene.
4: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
5: Caviale, signore?
4: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. È davvero. Lei quale prenderebbe?
5: Non lo so.
4: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
5: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
4: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther

0: Blodgett.
1: Io mi chiamo Maine.
0: Lo so.
1: Lo sa. Ah. Che cosa c'è da ridere?
0: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
1: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
0: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
1: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
0: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
1: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
0: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
1: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
0: Come farò a giustificarmi?
1: Sa che ha dei bellissimi capelli?
0: Dovrebbe andarsene da qua.
1: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
1: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
1: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
1: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
1: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
1: Venga, mi aiuti.
0: È ferito.
1: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
0: No, non posso, non ho ancora finito.
1: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
0: Cosa?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Maine.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo d'aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, il telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Oh,

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: とごめん。おおおおおおおおおおおおおおおおお
1: Danny,
0: che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
2: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
4: Sì, ho capito.
5: Pronto, signor Burke?
7: Siamo pronti, signor Burke.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
10: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare. Silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
11: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico, questo è importante.
0: Ah, certo, ho capito, cioè credo d'aver capito.
11: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
11: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo, volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Guest,

0: Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
1: Oh, questo mi piace.
0: Lo dica?
1: Vicky Lester.
0: Lo ridica?
1: Vicky Lester.
0: Ancora.
1: Vicky Lester.
0: Dillo. Dite Vicky Lester.
2: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
5: Flash? Lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
6: No, non così! Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
6: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
7: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
7: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
6: Bocca un po' piccola, eh?
7: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
6: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
6: Ecco.
8: Società autotrasporti Acme.
1: No,
8: il signor Smith per il momento non c'è.
9: Glielo porto subito, signore.
10: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
11: Si vede che lavori qui da poco tempo.
12: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
11: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
8: Acme. No, Smith non è qui.
1: Società autotrasporti Acme.
12: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
12: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
12: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
12: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
12: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
12: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
12: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
12: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
12: e signora. Io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
12: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
13: Va bene.
14: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. e, per la prima volta, Vicky Lester.
2: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te.
6: Hollywood è tua, d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
6: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
6: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
6: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
6: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
8: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
8: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
8: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
8: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
8: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
8: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
8: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
8: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
8: E se smettessi di bere?
1: Sì!
8: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
8: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!

0: stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo, sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
3: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
3: Ah, sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
0: Davvero?
4: Signor
0: ecco
4: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, ricevuto. Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
1: Come?
0: Volevo dire addio.
5: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: comunque
0: visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
3: Aspetta un momento.
0: Reggilo, Danny.
3: Ecco una coppia di serpenti che mi sono

0: cresciuto in seno.
1: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
0: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
2: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
3: violato...
2: Giovanotto,
3: questo è oltraggio alla corte!
0: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
3: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
0: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny, sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
3: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi, amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto.
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa. Forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine.
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che?

0: Quanto fa a essere Norman Lane?
1: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
2: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
3: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
2: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
0: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
4: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: splendido.
3: Ciao,
0: Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.

0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque... Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... Sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova,

0: che fra tutte le parole che esistono al mondo ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
1: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
2: Libby, di all'orchestra di suonare.
1: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
0: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
2: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
1: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
0: Ti ringrazio.
1: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver, puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. La porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai.

0: Bene qui, Norman.
1: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
0: E quanto ci dovrei restare ancora?
1: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma.

0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton, ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averla.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: Bert, Sam. Ciao, Marian.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.

0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
3: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
2: Cosa c'è?
3: Niente, niente.
2: Oliver, dimmi.
3: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
2: fuori.
3: Vengo
2: anch'io.
3: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
2: Fermi la porta dei giornali, vengo con te.
4: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
2: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
4: Pronti, vostro onore.
5: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
4: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
5: William Gregory.
6: Eccomi qua, sono io.
7: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
5: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
6: Non mi sento molto bene.
5: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
6: Colpevole, credo.
5: Quando sei uscito l'ultima volta?
6: 2 giorni prima di Natale.
5: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
7: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
5: Quanti anni hai, Rails?
8: 17, signore.
5: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
8: Sì, signore.
5: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
8: No, signore.
5: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
8: Giudice, io...
5: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Main.
7: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
5: Come si dichiara?
9: Colpevole.
5: Lei è Norman Main l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
2: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
5: Sì, la riconosco, signorina Lester.
2: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
5: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
2: Certo.
5: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
2: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
5: José Rodriguez.
7: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. 2ª trasgressione.
5: Come si dichiara?
6: Credo di essere colpevole, signor
5: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
1: Dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
4: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
4: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
4: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
4: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
4: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
4: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
4: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torni.

0: Una minestra calda.
1: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
0: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
1: Ciao, tesoro.
0: Non stare via troppo.
1: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?

0: Sì, lo ricordo.
1: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
0: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
1: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
0: Oh, ma nonna, io...
1: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
0: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
1: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
0: Faccia rimettere l'auto in garage.
3: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo.

0: punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.

0: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata. Abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: allora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer,

0: uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. Per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Ondemar Tenor, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava, con un po' più di delay. L'Ondemar Tenor era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intorno.